0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se puoi entrare, il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi all'imbrunire. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace per curare davvero la tua normalità.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: ragazzi, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

Buongiorno e bentrovati a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Stamattina ci sono di nuovo io, Michela Ricale, a darvi il buongiorno per ricominciare insieme a voi finalmente questa nostra nuova stagione di Yesterday's Paper, la rubrica di controinformazione che ogni mattina, in 10 minuti, vi racconta la notizia del giorno prima da una prospettiva critica. Allora, come va? Vi siamo mancati? A me moltissimo. Sono successe un sacco di cose in queste settimane che avrei voluto commentare insieme a voi, ma ci rimetteremo in pari. La guerra galoppa veloce verso il punto di non ritorno. Sembra si cerchi a tutti i costi un Francesco Ferdinando da ammazzare per far scoppiare le ostilità aperte anche qui in Europa. L'Asia occidentale è a fuoco e si intravede l'ingresso in scena sul palco della propaganda di un nuovo nemico, l'intelligenza artificiale cattiva che non aspetta altro che diventare potente così che possa distruggerci tutti. Ma io non voglio cominciare questa stagione parlando delle nostre miserie contemporanee e quindi oggi vi parlerò solo di cose che fanno intravedere un altro futuro possibile. Sono appena tornata in Italia dopo aver trascorso 10 giorni in Cina con una delegazione internazionale invitata a partecipare alle commemorazioni per la giornata internazionale della pace e del disarmo il 21 settembre scorso e ancora la meraviglia non mi abbandona. A differenza delle altre volte che vado in giro per cose del genere, non ci sono stati solo 2 giorni di conferenze, ma oltre a questo un'intera settimana di esplorazioni di 2 province, il Jiangsu e lo Hubei, con visite ai luoghi della socialità, ai luoghi della produzione, della cultura, in città, nei paesi, nelle campagne, ma anche sui luoghi della memoria. In piccole delegazioni di 10-15 persone abbiamo affrontato questo piccolo percorso di disvelamento che pezzo per pezzo ci ha impresso nello spirito un preciso messaggio di pace. L'oceano è così grande perché accoglie tutti i fiumi. Uguaglianza nella diversità. Cooperazione, dialogo. Ci deve essere sempre spazio per la diplomazia, perché la vera forza si misura nel riuscire a tenere aperta quella porta. Sono rientrata giusto in tempo per poter seguire l'incontro tra Trump, come lo dicono i latinoamericani, tra Trump e Xi Jinping, a margine della riunione dell'Assemblea dell'ONU a New York, e l'ho vissuta come un'unica avventura, come se, mentre Xi si avviava ad andare a parlare con Trump, volesse renderci chiaro il suo punto di vista, diplomatico e strategico. Oppure, non lo so, sarà stato il jet lag a farmelo vivere come una specie di viaggio mistico. Comunque, l'incontro tra i presidenti non ha prodotto un granché, ma già il solo fatto che si sia tenuto è una buona notizia. Si apprezza un micro gesto di buona volontà sulla sospensione dei dazi per i prossimi 2 mesi, giusto il tempo di arrivare al G20 in pratica, e la creazione di linee speciali di comunicazione, una per gli incidenti connessi all'intelligenza artificiale e un'altra per prevenire incidenti bellici. Non si è parlato di Taiwan né del Mar Cinese meridionale, ma nemmeno del fatto che la Cina continua a comprare petrolio dall'Iran. I temi caldi, insomma, o non sono stati trattati, oppure sono stati solo sfiorati, come quello che riguarda la governance e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ma del resto era pure prevedibile. Io non credo ci sia qualcuno nel mondo che possa fidarsi di accordi generali a lungo termine presi con Trump, perché firmare qualcosa con lui o non firmarlo è esattamente la stessa cosa. Trump farà comunque come gli pare. Per cui meglio evitare sforzi inutili e concentrarsi sul brevissimo termine. Da notare, però, rimane l'enorme differenza nei protocolli presidenziali, che lanciano messaggi ben precisi. Ad esempio, quando Trump andò in Cina, si accompagnò a diversi imprenditori che fece viaggiare come ospiti di grande riguardo sul proprio aereo presidenziale. Anche Xi è stato accompagnato da una delegazione di imprenditori, ma non certo sull'aereo del presidente. Ognuno si è pagato il proprio volo e organizzato il proprio soggiorno. Diciamo che lo hanno seguito, non accompagnato, che è diverso. E che cos'è che ci dice questo? Beh, esprime chiaramente la differenza nelle relazioni tra Stato e impresa nei 2 luoghi. In Cina gli imprenditori stanno al posto loro e si adeguano alle decisioni dello Stato. Ho visitato il parco industriale di Suzhou, nella provincia dello Jiangsu, e
Questo parco è uno dei più grandi centri di innovazione tecnologica che attrae start-up innovative e aziende tecnologiche affermate. Tutte le più grandi aziende tech cinesi e anche singaporeane, perché questo è allo stesso tempo anche un progetto di punta della cooperazione internazionale, sono tutte là, ma nessuna è al di sopra del partito e dello Stato. E questo messaggio è chiaramente reso ovunque. Ad esempio, appena entri nell'area esibizione, c'è un'enorme parete bianca con il simbolo del partito piazzato al centro e tutti i simboli delle imprese presenti nell'area disposti a raggiera tutto intorno. E questa è una cosa che non dovremmo mai dimenticare quando analizziamo le cose cinesi o ci domandiamo se possano funzionare allo stesso modo qui da noi. La figura sguaiata di Trump è risultata grottesca di fronte alla calma compassata di Xi Jinping, che restituiva un'immagine decisamente più autorevole. Il rapporto del presidente cinese con la moglie sembrava esprimere un rapporto reale, a differenza dell'altra coppia. In generale, sembrava che Trump volesse in tutti i modi impressionare Xi, senza veramente riuscirci, e per questo sembrava sempre più a disagio mano a mano che il tempo passava. Laura Battle, insomma, vinta per KO a favore di Xi. Ed è una fortuna per tutti noi, anche se alle nostre latitudini, mi pare, non lo capiamo bene ancora. Molti di voi storceranno sicuramente il naso di fronte al mio entusiasmo. D'altronde, parte della nostra area mette Xi Jinping e Trump sullo stesso piano come kings autoritari da combattere. Sarebbero in effetti loro più di me da mandare in Cina affinché possano vedere con i loro occhi cosa significa vivere la grande corsa al futuro che il paese sta vivendo e che cosa significa vivere governati da altri principi che non sono quelli del mercato. E certo, direte voi, ti hanno portato solo dove volevano loro, sicuramente ti hanno fatto vedere solo cose belle. Ma non è così, perché le nostre attività si concludevano sempre più o meno entro le 18. Poi potevamo andare in giro per i fatti nostri, ed infatti è proprio qui, in queste ore, a girovagare, a parlare con chi capitava, che ho sentito le cose più significative, secondo me. Allora, io ero nella delegazione eurasiatica, insieme a Spagna, Portogallo, Inghilterra, Germania, Polonia, Serbia, Bielorussia, Turchia, Kazakistan e Kirghizistan. E un gruppo di noi sempre uscivamo insieme la sera per berci una cosa alla fine delle formalità. All'inizio cercavamo qualcosa simile a un bar, però abbiamo presto capito che là si usa fare in modo diverso. Le birre te le compri al mini market e poi ti fermi a bertele per strada dove ti pare, seduto sul marciapiede, sugli scalini di un ingresso, ovunque. Devo dire che ci siamo subito adeguati e trovati benissimo, ma la cosa più bella è che non fai in tempo a sederti che, tempo massimo 5 minuti, qualcuno si avvicina incuriosito, offrendoti una sigaretta o una manciata di frutta secca. Nessuno si avvicina mai a mani vuote e tu devi accettare perché sennò non trovano pace. Si avvicinano e vogliono parlare. Da dove venite? La prima cosa. Chi siete? Che cosa fate? Ovviamente nessuno di noi parlava cinese, nessuno di loro parlava inglese, però abbiamo comunicato lo stesso senza troppi problemi grazie all'intelligenza artificiale, che serve anche per cose buone, non solo allo sterminio dell'umanità. E per fortuna che per una sera ho usato il mio telefono per tradurre, così mi è rimasta nella cronologia delle chat a riprova, perché uno non crederebbe mai che un uomo qualsiasi, quasi prossimo alla pensione, bello allegro di Bacco, possa voler discutere di pace, diplomazia e relazioni internazionali in una conversazione da bar e farlo con una cognizione di causa che da noi nemmeno i parlamentari ce l'hanno, vi giuro. A un certo punto mi ha anche detto di dire alla presidente Meloni di non rompere le bolas alla Cina mandando le navi militari, perché la Cina è amica dall'Italia, ma è pronta a difendersi e lui per primo ad arruolarsi. Questo mi ha colpito, la consapevolezza della fase storica dimostrata anche dall'uomo di strada, la consapevolezza dell'agire del partito e dello Stato, la gratitudine nei confronti del partito e dello Stato e anche la cognizione del proprio ruolo individuale e dello spirito di partecipazione. Ovviamente non è che voglio generalizzare, ma riferisco a quello che ho visto. Insomma, vi dirò. Visto da lì, il futuro sembra un posto bellissimo, dove la pace è possibile e l'innovazione tecnologica sembra essere al servizio del benessere della collettività. Ne parleremo ampiamente durante questa stagione, ma giusto per fare un esempio,
Nella provincia sempre del Jiangsu, non mi ricordo preciso come si pronuncia, Jiangsu, avevano problemi di bracconaggio e sversamento illecito di rifiuti in un'area naturale. Ma si tratta di un territorio sterminato ed era praticamente impossibile controllare tutto costantemente, un'eterna rincorsa senza risultato. Fino a che, grazie all'intervento di quel centro di innovazione tecnologica che vi ho nominato prima, in sinergia con il centro di costruzione dei robot della stessa provincia, hanno messo a punto un sistema di monitoraggio e comunicazione via drone che ha permesso in pochi mesi di azzerare brigantaggio e sversamenti. Le macchine sorvolano il territorio senza sosta e avvisano quando c'è bisogno dell'intervento umano. Nella provincia di Hubei, invece, abbiamo visitato una cooperativa agricola molto rurale che si occupa della coltivazione del loto e dell'allevamento dei granchi. A proposito, il loto è una cosa buonissima e i semi di loto raccolti freschi credo che siano uno dei cibi degli dèi. Sono piccole palline dolci, croccanti, succose e fresche, ma già quelle che si trovano nella città più vicina, Wuhan, non erano così deliziose. È stato davvero un privilegio poterle assaggiare. Comunque dicevamo, cooperativa agricola rurale, fatta di gente semplice, che ci ha mostrato, tra i macchinari a loro disposizione, tutta una serie di droni di medie dimensioni, sia volanti che anfibi, super tecnologici, che grazie ai loro sensori davano informazioni continue e costanti sullo stato del terreno, dell'acqua, dell'aria, delle coltivazioni, oltre a previsioni del tempo e altre informazioni utili. Cioè,

0: là. Nel frattempo, come sempre, io vi saluto. Ci sentiamo la prossima volta. Statemi bene. Ciao!
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Buongiorno e bentrovati a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Stamattina ci sono di nuovo io, Michela Ricale, a darvi il buongiorno per ricominciare insieme a voi finalmente questa nostra nuova stagione di Yesterday's Paper, la rubrica di controinformazione che ogni mattina, in 10 minuti, vi racconta la notizia del giorno prima da una prospettiva critica. Allora, come va? Vi siamo mancati? A me moltissimo. Sono successe un sacco di cose in queste settimane che avrei voluto commentare insieme a voi, ma ci rimetteremo in pari. La guerra galoppa veloce verso il punto di non ritorno. Sembra si cerchi a tutti i costi un Francesco Ferdinando da ammazzare per far scoppiare le ostilità aperte anche qui in Europa. L'Asia occidentale è a fuoco e si intravede l'ingresso in scena sul palco della propaganda di un nuovo nemico, l'intelligenza artificiale cattiva che non aspetta altro che diventare potente così che possa distruggerci tutti. Ma io non voglio cominciare questa stagione parlando delle nostre miserie contemporanee e quindi oggi vi parlerò solo di cose che fanno intravedere un altro futuro possibile. Sono appena tornata in Italia dopo aver trascorso 10 giorni in Cina con una delegazione internazionale invitata a partecipare alle commemorazioni per la giornata internazionale della pace e del disarmo il 21 settembre scorso e ancora la meraviglia non mi abbandona. A differenza delle altre volte che vado in giro per cose del genere, non ci sono stati solo 2 giorni di conferenze, ma oltre a questo un'intera settimana di esplorazioni di 2 province, il Jiangsu e lo Hubei, con visite ai luoghi della socialità, ai luoghi della produzione, della cultura, in città, nei paesi, nelle campagne, ma anche sui luoghi della memoria. In piccole delegazioni di 10-15 persone abbiamo affrontato questo piccolo percorso di disvelamento che pezzo per pezzo ci ha impresso nello spirito un preciso messaggio di pace. L'oceano è così grande perché accoglie tutti i fiumi. Uguaglianza nella diversità, cooperazione, dialogo. Ci deve essere sempre spazio per la diplomazia, perché la vera forza si misura nel riuscire a tenere aperta quella porta. Sono rientrata giusto in tempo per poter seguire l'incontro tra Trump, come lo dicono i latinoamericani, tra Trump e Xi Jinping, a margine della riunione dell'Assemblea dell'ONU a New York, e l'ho vissuta come un'unica avventura, come se, mentre Xi si avviava ad andare a parlare con Trump, volesse renderci chiaro il suo punto di vista, diplomatico e strategico. Oppure, non lo so, sarà stato il jet lag a farmelo vivere come una specie di viaggio mistico. Comunque, l'incontro tra i presidenti non ha prodotto un granché, ma già il solo fatto che si sia tenuto è una buona notizia. Si apprezza un micro gesto di buona volontà sulla sospensione dei dazi per i prossimi 2 mesi, giusto il tempo di arrivare al G20 in pratica, e la creazione di linee speciali di comunicazione, una per gli incidenti connessi all'intelligenza artificiale e un'altra per prevenire incidenti bellici. Non si è parlato di Taiwan né del Mar Cinese meridionale, ma nemmeno del fatto che la Cina continua a comprare petrolio dall'Iran. I temi caldi, insomma, o non sono stati trattati oppure sono stati solo sfiorati, come quello che riguarda la governance e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ma del resto era pure prevedibile. Io non credo ci sia qualcuno nel mondo che possa fidarsi di accordi generali a lungo termine presi con Trump, perché firmare qualcosa con lui o non firmarlo è esattamente la stessa cosa. Trump farà comunque come gli pare. Per cui meglio evitare sforzi inutili e concentrarsi sul brevissimo termine. Da notare, però, rimane l'enorme differenza nei protocolli presidenziali, che lanciano messaggi ben precisi. Ad esempio, quando Trump andò in Cina, si accompagnò a diversi imprenditori che fece viaggiare come ospiti di grande riguardo sul proprio aereo presidenziale. Anche Xi è stato accompagnato da una delegazione di imprenditori, ma non certo sull'aereo del presidente. Ognuno si è pagato il proprio volo e organizzato il proprio soggiorno. Diciamo che lo hanno seguito, non accompagnato, che è diverso. E che cos'è che ci dice questo? Esprime chiaramente la differenza nelle relazioni tra Stato e impresa nei due luoghi. In Cina gli imprenditori stanno al posto loro e si adeguano alle decisioni dello Stato. Ho visitato il parco industriale di Suzhou, nella provincia dello Jiangsu, Questo parco è uno dei più grandi centri di innovazione tecnologica che attrae start-up innovative e aziende tecnologiche affermate. Tutte le più grandi aziende tech cinesi e anche singaporegne, perché questo è allo stesso tempo anche un progetto di punta della cooperazione internazionale, sono tutte là, ma nessuna è al di sopra del partito e dello Stato. E questo messaggio è chiaramente reso ovunque. Ad esempio, appena entri nell'area esibizione, c'è un'enorme parete bianca con il simbolo del partito piazzato al centro e tutti i simboli delle imprese presenti nell'area disposti a raggiera tutto intorno. E questa è una cosa che non dovremmo mai dimenticare quando analizziamo le cose cinesi o ci domandiamo se possano funzionare allo stesso modo qui da noi. La figura sguaiata di Trump è risultata grottesca di fronte alla calma compassata di Xi Jinping, che restituiva un'immagine decisamente più autorevole. Il rapporto del presidente cinese con la moglie sembrava esprimere un rapporto reale, a differenza dell'altra coppia. In generale, sembrava che Trump volesse in tutti i modi impressionare Xi, senza veramente riuscirci, e per questo sembrava sempre più a disagio mano a mano che il tempo passava. L'aura battle, insomma, vinta per KO a favore di Xi. Ed è una fortuna per tutti noi, anche se alle nostre latitudini, mi pare, non lo capiamo bene ancora. Molti di voi storceranno sicuramente il naso di fronte al mio entusiasmo. D'altronde, parte della nostra area mette Xi Jinping e Trump sullo stesso piano, come kings autoritari da combattere. Sarebbero in effetti loro più di me da mandare in Cina affinché possano vedere con i loro occhi cosa significa vivere la grande corsa al futuro che il paese sta vivendo e che cosa significa vivere governati da altri principi che non sono quelli del mercato. E certo, direte voi, ti hanno portato solo dove volevano loro, sicuramente ti hanno fatto vedere solo cose belle. Ma non è così, perché le nostre attività si concludevano sempre più o meno entro il 18, poi potevamo andare in giro per i fatti nostri, ed infatti è proprio qui, in queste ore, a girovagare, a parlare con chi capitava, che ho sentito le cose più significative, secondo me. Allora, io ero nella delegazione euroasiatica, insieme a Spagna, Portogallo, Inghilterra, Germania, Polonia, Serbia, Bielorussia, Turchia, Kazakistan e Kirghizistan. E un gruppo di noi sempre uscivamo insieme la sera per berci una cosa alla fine delle formalità. All'inizio cercavamo qualcosa simile a un bar, però abbiamo presto capito che là si usa fare in modo diverso. Le birre te le compri al mini market e poi ti fermi a bertele per strada dove ti pare, seduto sul marciapiede, sugli scalini di un ingresso, ovunque. Devo dire che ci siamo subito adeguati e trovati benissimo, ma la cosa più bella è che non fai in tempo a sederti che, tempo massimo 5 minuti, qualcuno si avvicina incuriosito, offrendoti una sigaretta o una manciata di frutta secca. Nessuno si avvicina mai a mani vuote e tu devi accettare, perché sennò non trovano pace. Si avvicinano e vogliono parlare. Da dove venite? La prima cosa. Chi siete? Che cosa fate? Ovviamente nessuno di noi parlava cinese e nessuno di loro parlava inglese, però abbiamo comunicato lo stesso senza troppi problemi grazie all'intelligenza artificiale, che serve anche per cose buone, non solo allo sterminio dell'umanità. E per fortuna che per una sera ho usato il mio telefono per tradurre, così mi è rimasta nella cronologia delle chat a riprova, perché uno non crederebbe mai che un uomo qualsiasi, quasi prossimo alla pensione, bello allegro di Bacco, possa voler discutere di pace, diplomazia e relazioni internazionali in una conversazione da bar, e farlo con una cognizione di causa che da noi nemmeno i parlamentari ce l'hanno, vi giuro. A un certo punto mi ha anche detto di dire alla presidente Meloni di non rompere le bolas alla Cina mandando le navi militari, perché la Cina è amica dall'Italia, ma è pronta a difendersi e lui per primo ad arruolarsi. Questo mi ha colpito, la consapevolezza della fase storica dimostrata anche dall'uomo di strada, la consapevolezza dell'agire del partito e dello Stato, la gratitudine nei confronti del partito e dello Stato e anche la cognizione del proprio ruolo individuale e dello spirito di partecipazione. Ovviamente non è che voglio generalizzare, ma riferisco quello che ho visto. Insomma, vi dirò, visto da lì, il futuro sembra un posto bellissimo, dove la pace è possibile e l'innovazione tecnologica sembra essere al servizio del benessere della collettività. Ne parleremo ampiamente durante questa stagione, ma giusto per fare un esempio, Nella provincia sempre del Jiangsu, non mi ricordo preciso come si pronuncia, Jiangsu, avevano problemi di bracconaggio e sversamento illecito di rifiuti in un'area naturale. Ma si tratta di un territorio sterminato ed era praticamente impossibile controllare tutto costantemente, un'eterna rincorsa senza risultato. Fino a che, grazie all'intervento di quel centro di innovazione tecnologica che vi ho nominato prima, in sinergia con il centro di costruzione dei robot della stessa provincia, hanno messo a punto un sistema di monitoraggio e comunicazione via drone che ha permesso in pochi mesi di azzerare brigantaggio e sversamenti. Le macchine sorvolano il territorio senza sosta e avvisano quando c'è bisogno dell'intervento umano. Nella provincia di Hubei, invece, abbiamo visitato una cooperativa agricola molto rurale che si occupa della coltivazione del loto e dell'allevamento dei granchi. A proposito, il loto è una cosa buonissima e i semi di loto raccolti freschi credo che siano uno dei cibi degli dèi. Sono piccole palline dolci, croccanti, succose e fresche. Ma già quelle che si trovano nella città più vicina, Wuhan, non erano così deliziose. È stato davvero un privilegio poterle assaggiare. Comunque dicevamo, cooperativa agricola rurale, fatta di gente semplice, che ci ha mostrato, tra i macchinari a loro disposizione, tutta una serie di droni di medie dimensioni, sia volanti che anfibi, super tecnologici, che grazie ai loro sensori davano informazioni continue e costanti sullo stato del terreno, dell'acqua, dell'aria, delle coltivazioni, oltre a previsioni del tempo e altre informazioni utili. Tutto questo, oltre a fare le cose che devono fare i macchinari pesanti, tipo dragare il fango e cose così, i contadini, così liberati, possono dedicarsi anche alla trasformazione dei prodotti, all'artigianato, o anche allo studio o alle arti. Ad esempio, il partito ha aumentato i corsi universitari a disposizione degli adulti in queste province e l'offerta formativa artistica dei centri sociali locali. Abbiamo anche assistito a una mostra d'arte nel paese con le opere fatte da tutti i lavoratori locali. Comunque, il tempo non mi basta per raccontarvi poi anche delle cose più serie, ma oggi, come ho detto, è il nostro primo giorno e voglio rimanere sull'impressione emotiva generale di magnifica meraviglia e di speranza verso il futuro, perché avremo modo di approfondire le cose più serie e di divertirci più in là. Nel frattempo, come sempre, io vi saluto. Ci sentiamo la prossima volta. Statemi bene. Ciao!
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Fascismo è morto e sepolto, dicono alcuni. Peccato però che non lo abbiano spiegato ai fascisti. Andrebbe spiegato alle cosiddette passeggiate della sicurezza, ronde organizzate dai militanti di Forza Nuova a Verona, guidate da un condannato a 8 anni per l'assalto alla CGIL. Come non sentirsi più sicuri all'avvicinarsi di 30 energumeni squadristi guidati da un pregiudicato? Andrebbe spiegato ai ragazzi di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale che, con un colpo di mano, senza passare dall'assemblea plenaria, hanno eliminato dalla consulta degli studenti la parola antifascismo perché ritenuta divisiva. E infatti, per portare la pace, hanno aggredito con pugni e sediate i rappresentanti che manifestavano contro questo abuso. Andrebbe spiegato al signor La Russa, che colleziona busti di Mussolini e inneggia Giorgio Almirante, segretario della rivista La Difesa della Razza e fucilatore di italiani. Anche se deve ammettere che non era contrario all'antisemitismo. O andrebbe spiegato ai suoi colleghi che disertano la deposizione di una targa commemorativa sul seggio di Montecitorio da cui Giacomo Matteotti pronunciò il suo storico discorso contro le violenze dei fascisti il 30 maggio del 1924. Lo uccisero qualche giorno dopo. Andrebbe spiegato ai due giovani che hanno dato alle fiamme la Casa del Popolo di Montepulciano, che a casa collezionavano armi e simboli nazifascisti, il kit del cittadino modello. O a quelli che ogni tanto vengono arrestati perché progettano aggressioni razziste e nazifasciste. E andrebbe spiegato al signor Cruciani, ripreso al raduno della Zanzara mentre ride divertito di questa folla di ragazzi che balla cantando e urlando un inno al Duce. Bamba!

0: Per Cruciani è una simpatica goliardata e commenta: il braccio teso non ha mai fatto male a nessuno. Non sarebbero d'accordo tutti gli oppositori incarcerati, esiliati o uccisi come Giacomo Matteotti o le 23.000 vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia e i morti a causa della guerra in cui quelli dal braccio teso trascinarono il paese. E tutto questo avviene dai microfoni di Radio 24, dove il signor Cruciani lavora ogni giorno, la radio di Confindustria. Così, se il fascismo non fosse morto, come credono alcuni, potremmo ricordare dai libri di storia che è nato proprio con l'appoggio degli industriali, dello squadrismo per le strade e con le istituzioni che facevano finta di nulla. E magari, se il fascismo non fosse morto, potremmo ricordare ai signori sopra citati che l'apologia di fascismo è un reato punito sia dalla legge Scelba che dalla legge Mancino. Ma come diceva una commedia degli anni 70, il morto sta bene in salute. Baudelaire, nel suo Il giocatore generoso, scriveva che il più grande inganno del diavolo è convincerti che non esiste. Direi che oggi si può dire la stessa cosa del fascismo.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Ho scoperchiato il vaso di Pandora ed ho trovato me.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che, secondo il nostro insindacabile giudizio, è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana, come primo discone della settimana, non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.

0: Buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando, il 30 maggio, sabato mattina, ben sveglie niente, oggi facciamo una puntata tutta dedicata alla manifestazione Trans Liberation Queer, Trans Queer Liberation che ci sarà domani, domenica 31 maggio. Con partenza, concentramento alle 17 in Piazzale Aldo Moro e partenza alle 17:30. E per questa puntata abbiamo chiesto a Gioele di raccontarci un po' di cosa tratta questa manifestazione e qual è il percorso che l'ha costruita. Ascoltiamo Gioele. Grazie Gioele per aver partecipato e per stare partecipando a questa puntata.
1: Buongiorno, sono Gioele Lavalle e faccio parte dell'Assemblea Trans Queer Liberation. Abbiamo deciso con tutta la comunità trans, queer, di Roma e del Lazio di fare, di scendere in piazza. È uno sforzo che stiamo facendo da anni proprio per creare, diciamo, un movimento che possa agire sin dal basso e soprattutto dalle piazze. E anche quest'anno, con diverse difficoltà e diverse fatiche e quant'altro, ci siamo, insomma, abbiamo organizzato la quarta manifestazione trans queer. Abbiamo deciso, come comunque era avvenuto anche negli anni precedenti, dedicare degli interventi politici di vario tipo. Ci sarà delle persone che parleranno della legge che vogliamo, cioè che la legge che deve essere sostituita, quella della 164, altri interventi anche sulla Palestina. Ci sarà Maya Issa che aprirà il corteo proprio per dare un punto focale sulla Palestina e su tutti i paesi oppressi. Altri interventi artistici, sempre politici, di persone che si occupano di attivismo, ma lo fanno con la musica di strada, rap, trap e quant'altro. Ci sarà Ana Femme. Ci sarà Elsie, ci sarà Peppina, che è una persona che fa drag queen, e diciamo poi anche del DJ set sarà gestito da persone che metteranno dei pezzi soprattutto creati e dedicati per portare avanti il messaggio delle persone trans queer. Abbiamo da pochi giorni fatto la punta creativa, è stato un momento molto bello perché comunque c'erano molte persone giovani, molte persone che credono in questa marcia, in questo messaggio politico e stanno cercando di avvicinarsi all'attivismo. E ci fa piacere a noi dell'Assemblea della Trans Queer Liberation che sentano che questo è un percorso che può essere condiviso. Accessibile anche a persone che non magari sono alle prime armi dell'attivismo. E è stato molto bello perché comunque verrà come gli altri anni portato il nostro banderone trans con i colori trans e non binari, e sopra il banderone abbiamo voluto cucire una parte che è quella scusate, la bandiera della Palestina. È stato veramente un momento molto bello. Abbiamo condiviso delle opinioni riguardo al manifesto politico e so che poi ne parleranno altre persone. Devo dire che comunque abbiamo un bellissimo entusiasmo e la voglia proprio di occupare le strade, di esserci e di comunicare a tutte le persone che si riconoscono trans, ambi e queer, che noi ci siamo, che è arrivato il momento di far sentire la nostra voce e resistiamo, nonostante, diciamo, il nostro quotidiano è molto, diciamo, faticoso e difficile da gestire, comunque troviamo sempre la forza per poter lottare fino a quando non avremo ottenuto i nostri diritti. La cosa molto bella della Trans Queer Liberation è il fatto che comunque alla Trans Queer Liberation non viene messo nessun cappello, proprio perché vogliamo far sentire le persone protagoniste, le persone protagoniste di un percorso che poi ci porterà alla conquista di tutto ciò che stiamo chiedendo, ed ogni persona dovrà sentire la sensazione di aver guadagnato la sua parte di vittoria, ecco. E abbiamo fatto anche molta attenzione alle pratiche del corteo, soprattutto questa è una cosa molto, molto bella, soprattutto le persone giovani ci tengono molto a che sia un corteo accessibile per tutte le persone trans. Le persone giovani si stanno impegnando molto anche sotto questo aspetto, perché ci tengono molto che il corteo sia accessibile e percorribile da tutte le nostre caratteristiche individuali. Quindi ci metteremo, comunque abbiamo deciso di metterci a disposizione per qualsiasi esigenza, qualsiasi persona che si è messa a disposizione sarà identificata con una fascia bianca che potrà essere sicuramente interpellata o chiamata in qualsiasi momento. Abbiamo scritto anche sul post che comunque siamo a disposizione per le persone non vedenti, ad accompagnarle. Io stesso mi sono messo a disposizione di una persona non vedente che ho invitato e vorrei percorrere spero che possa venire, vorrei percorrere il corteo con questa persona. Ci tengo a sottolineare che questa persona è completamente autonoma e il fatto che ci siano delle il fatto di voler far essere insieme a questa persona è soltanto per un piacere personale, amicale e di amicizia e quant'altro. Altre pratiche che abbiamo fatto ieri, abbiamo fatto un percorso, abbiamo perlustrato tutto il percorso per vedere dove sono le fontanelle, per vedere, per poter, le persone per poter bere, riempirsi le borracce, perché un'altra abitudine molto bella che si sta verificando è che per fare attenzione a non creare rifiuti che poi vanno a danneggiare l'ecosistema, le persone molto spesso si forniscono, hanno sempre la propria borraccia, quindi Abbiamo individuato tutte le fontanelle proprio anche per questo motivo. E, il percorso sarà, abbiamo visto che è diciamo asfaltato, c'è cioè solo una parte però nella quale sarà la parte diciamo finale del corteo dove a Piazza Vittorio Emanuele II ci saranno gli interventi artistici, lì ci saranno soltanto, ci sono un po' di, ci sono i sanpietrini, però l'altro anno anche in quel punto abbiamo visto che comunque è facilmente accessibile anche per le persone che sono in sedia a rotelle. E abbiamo anche individuato i bagni che sono adeguati alle norme per le persone disabili e per ora mi sembra di avere detto tutto. Comunque sul carro ci sarà un camion, un carro volevo dire, e dove comunque ci saranno anche dei, a parte distribuiamo l'acqua e poi ci sarà i tappi per attutire il dolore, anche questo è molto importante, molte persone ne hanno, lo richiedono e si sentono meglio con questi tappi, anche nell'ascoltare la musica e sì, va bene, abbiamo anche tipo magnesio, degli snack laddove ci dovessero essere dei cali di pressione, comunque assistenza, diciamo, di primo soccorso e comunque, ecco, insomma, ci siamo organizzati, abbiamo un'organizzazione anche in questo senso. E ecco, quello che chiediamo alle persone, anche quelle che verranno, è di portare bandiere soltanto trans, non binary e rainbow inclusive, e bandiere della Palestina ovviamente e di tutti i paesi che stanno subendo un'oppressione. Ci sarà un punto del corteo dove si passerà sotto un tunnel, in quel momento lì si spegnerà la musica e questo e niente, vi aspettiamo, siamo in trepida attesa che arrivi questa giornata. Abbiamo anche deciso, ecco, un'ultima cosa, di fare il corteo, di farlo in un orario dove comunque non c'è molto caldo e si cammina nelle strade in modo più tranquillo. E grazie ancora a Transfemminonda di averci dato questo spazio e spero di vedervi domenica. Un grosso abbraccio, a presto.
0: Grazie a Gioele che ci ha raccontato appunto le pratiche del corteo, che ci ha raccontato quali sono le motivazioni per cui questo corteo ci sarà, ripetiamo, domenica 31 con concentramento alle 5 in Piazzale Aldo Moro qui a Roma. Una cosa, devo raccontarvi una cosa che è un po' cambiata all'interno del nostro studio radio. Barbara è andata via temporaneamente dal mixer e ha passato il testimone a Viola che è qui con me. Ciao Viola, le diamo il benvenuta in questo nostro meraviglioso studio di Radio Sonar.
2: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Ciao Mary.
0: Ciao Ciao. Allora, che dire, dopo questo intervento di Gioele vogliamo farvi sentire un brano musicale. Voi mi conoscete, sapete che per me le puntate che si rivolgono direttamente alle persone trans non binarie non possono non essere attraversate dalla musica, dai brani musicali di Susie Shock, e quindi ci ascoltiamo insieme Mi Cuerpo Es Mio, Susie Shock.
2: Somos una hermosa aldea, solo que hay que rajar a unos cuantos violentos, giles e idiotas que son los dueños del planeta, que no sirven para nada. El resto somos una hermosa aldea, claramente. Hacemos Mi Cuerpo Es Mío, que lo hemos hecho en la marcha, una murga.
3: Il mio corpo è mio.

0: ed era appunto Susie Shock che ci cantava, come avete notato, tra l'altro era live, perché abbiamo registrato questo pezzo proprio durante il suo tour, che ricordiamo molto, molto caramente, perché abbiamo appunto organizzato 3 concerti 2 anni fa con Susie Shock. Tra l'altro ha aperto anche la manifestazione del 25 novembre proprio con questa canzone Mi Cuerpo il Mio. Abbiamo fatto questa meravigliosa azione che potete anche ritrovare nelle pagine di Non Una di Meno di 2 anni fa. E adesso abbiamo pensato appunto con Viola, che è qui con me in studio, di commentare quello che è il manifesto politico della Trans Queer Liberation March del 31 di domenica. E l'idea appunto di partire con la canzone del Susie Shock era proprio è proprio determinata dal fatto che la prima frase di questo manifesto è: sui nostri corpi e sulle nostre vite decidiamo noi. Il manifesto poi continua, adesso appunto ascolteremo i commenti sia mio che quello di Viola, scambiamoci i gesti per darci parola, perché il manifesto continua con questa frase: siamo state usate per troppo tempo come strumenti politici, come cioè strumentalizzate dalla politica istituzionale, ma io direi anche sia dai movimenti di destra, insomma, che anche da altri movimenti che fino ad ora, e da altri partiti politici che non sono di destra, ma che fino ad ora appunto non hanno ancora trovato le forme per darci quei diritti a cui faceva appunto riferimento Gioele nel suo intervento, molte volte feticizzate, molte volte oggettivizzate sessualmente, esperimenti di laboratorio, insomma. Ci troviamo a vivere come persone trans, come persone non binarie, come persone intersex in un sistema che ci costringe sotto il controllo di tribunali e giudici che appunto decidono che cosa fare sui nostri corpi, come possiamo chiamarci, come dobbiamo vivere in questa società. Cosa diresti, Viola, rispetto a questo?
1: Ma partirei da un dato di fatto. Ci rendiamo conto che ad oggi disciplina il percorso di transizione una legge di quasi 50 anni fa? Quasi 50 anni fa. Cioè, bisogna partire da questo, che è un dato di fatto inoppugnabile. Come può una legge di 50 anni disciplinare un qualcosa che nel corso del tempo si è evoluta, c'è stata un'evoluzione della letteratura scientifica, quindi anche al riguardo, e questo è un qualcosa di assurdo che deve essere segnalato come primo dato di fatto. E poi, come dicevi anche tu, cioè, bisogna partire dal presupposto che siamo persone e abbiamo il sacrosanto diritto di essere riconosciuti in quanto tali, anche perché non chiediamo alcun privilegio, non chiediamo nulla, chiediamo semplicemente di poter decidere dei nostri corpi, delle nostre menti, della nostra vita, senza ledere i diritti altrui. Quindi è un qualcosa di talmente evidente che sembra anche assurdo doverne parlare, ecco. Se ci fate caso, cioè, non è che una persona cisgender deve dare giustificazioni del suo io, del suo modo di essere. Perché? Perché è una persona, ha il suo modo di essere, ha la sua identità, esattamente come le persone transgender e non binary. Quindi credo che il punto su cui comunque dovremmo focalizzarci un po' tutti, dalle associazioni agli attivisti, alle attiviste, sia quello di lottare per avere una legge che riconosca il diritto all'autodeterminazione. non basta passare dai tribunali, basta perizie contro perizie e soprattutto su questo non posso non sottolineare anche il fatto che l'Unione Europea si è espressa al riguardo negli ultimi anni con sentenze attraverso la Corte di Giustizia Europea piuttosto che con linee guida dell'organo politico del Consiglio d'Europa, quindi attraverso i quali insomma l'Europa chiede agli Stati membri di rendere il percorso di transizione un procedimento amministrativo. A questo appello si sono agganciati solo la Spagna, Malta e pochi altri, e altri paesi europei, ma l'Italia no. Bene, è arrivato il momento di farlo. L'unica cosa che questa politica ci ignora. Quindi, come dissi durante un intervento a un'altra manifestazione che facemmo a fine marzo, mi pare, a noi dobbiamo pensare noi. E quindi facciamo politica pure più attiva, al di là delle manifestazioni, cerchiamo di fare anche politica più attivamente, ecco. Abbiamo una proposta di legge al riguardo, andiamo a raccogliere le firme, presentiamola, portiamola avanti, chiediamo il consenso alle persone. Io, guardate, nella mia esperienza, quando parlo alle persone, anche alle persone cisgender, restano stupefatte dal fatto che il percorso di transizione sia un procedimento giudiziario e non amministrativo, cioè nemmeno lo sanno, ma quando lo vengono a sapere si stupiscono, perché in effetti è un'aberrazione talmente evidente che una qualsiasi persona di buon senso non può non notarlo. E quindi noi dobbiamo semplicemente dare modo a queste persone anche di esprimere la loro opinione, e sono sicura che sapranno da che parte stare, ecco.
0: Sì, io vorrei anche aggiungere alcune cose a quello che hai detto, su cui ovviamente sono assolutamente d'accordo. E appunto, tra l'altro, poi il manifesto continua proprio con vogliamo una legge che sostituisca, cioè la 164 va abrogata, basta, chiuso, non è più, è una legge obsoleta che non risponde più ai bisogni, ai desideri, ma va approvata contestualmente una nuova legge per farci stare meglio, sostanzialmente. E non è che ora è già tardi, diciamo, no? Perché sono passati tantissimi anni. E tu dicevi giustamente che quando parliamo con le persone non sanno, no? Questa frase che c'è qui, non vogliamo che siano i tribunali e i giudici che decidono che cosa possiamo fare con i nostri corpi, non è una frase buttata lì nel manifesto, perché attualmente i percorsi di affermazione di genere così sono, cioè bisogna andare nei centri prescrittori, i centri prescrittori fanno dei test di tipo psicologico, test tra l'altro che sono anche vecchi nella loro impostazione. Dopodiché, dopo appunto dei mesi, e tra l'altro dopo aver anche pagato, perché si pagano anche 500 euro per poter cominciare il percorso di affermazione di genere in quello che dovrebbe essere virgolette il percorso pubblico, finalmente si riesce ad ottenere una relazione, ma non vi dico anche gli ostacoli che ci sono, perché bisogna dimostrare di essere tanto donna o di essere tanto uomo, molto spesso le persone non sono ancora preparate, per esempio, a lavorare con persone non binarie, con i loro desideri anche un po' diversi dalle persone, diciamo, trans binarie, e non parliamo poi appunto delle persone intersex che decidono appunto di fare il loro percorso di affermazione di genere, che sono ancora più dimenticate. E appunto con questa relazione finalmente ci si può presentare in tribunale, dove il giudice decide se possiamo fare o no il cambio anagrafico. Come sappiamo, poi ne parleremo anche dopo, alla fine, appunto, non alla fine, insomma, dopo ne parleremo della legge che è stata scritta, una legge che è stata scritta dalla laboratoria di autodeterminazione di stati generali nel 2020. 23 non è stata scritta dal nulla, è stata scritta dai percorsi politici che anche in Italia ci sono stati. Pensiamo a a percorsi appunto di riflessione depatologizzante, depsichiatrizzante, ci sono stati molti tentativi. Quindi questo laboratorio, questo gruppo che ha lavorato a questa proposta di legge, ha tenuto conto sia delle elaborazioni che pure in Italia ci sono state rispetto alla legge, ma ha tenuto conto anche delle leggi più avanzate che ci sono, che sono state approvate. Mi viene da citare quella argentina, per esempio, mi viene da citare quella spagnola, mi viene da citare Malta. Ecco, quindi ha tenuto conto, le persone che hanno lavorato a queste leggi se le sono belle lette, hanno impostato il lavoro in modo assolutamente serio, e quindi non si può non tenere conto di questo strumento. Io direi adesso di fare un piccolo stacco musicale. E come ci diceva Gioele, ci saranno due artiste che ci faranno ascoltare appunto i loro brani, il rap, durante il corteo del 31, che sono Anafem ed Elsie. Io comincerei con Elsie, con Mantra, che a questo punto ci sta bene come appunto cornice, diciamo, generale. A te, Elsie.

0: E nel manifesto si riprende esattamente, no, questo nostro posizionamento, Viola, perché il manifesto dice appunto: vogliamo una nuova legge che sostituisca la 164, ormai obsoleta, non più attuale, che permetta la nuova legge, il cambio anagrafica, non con procedure giudiziarie come quelle che abbiamo prima menzionate, ma con una procedura amministrativa per persone trans, non binarie e intersex, con la possibilità del marcatore I, oltre che FM, per chi lo richieda. Ecco, volevo sapere tu cosa pensi di questa cosa, perché io continuo a pensare, la carta d'identità cartacea che abbiamo, no? Che abbiamo avuto fino adesso e che da quest'estate, dalla prossima estate non sarà più valida, il marcatore non ce l'aveva. Quella F e quella M non c'era. Allora io capisco che ci siano persone che vogliono questo marcatore sulla carta d'identità, io personalmente no. E nelle laboratorie che abbiamo fatto, molte persone hanno detto: vabbè, lasciamolo come per lo stato civile, no? Tu puoi decidere di mettere coniugato, separato, divorziato, o puoi decidere di non mettere nulla, come pure per quanto riguarda il lavoro. Non potrebbe essere la stessa cosa anche per questo? Cosa ne pensi?
1: Penso che sì, assolutamente. Cioè, è una questione di civiltà. E anche qui partirei però da un presupposto, un dato di fatto. Ad oggi nella nostra società le cose non funzionano. E come lo ricollego a questo? Ricollego al fatto che le persone non vivono, diciamo, potendo essere loro stesse, perché non vengono riconosciute, non vengono accettate per quelle che sono. Quindi, nell'evoluzione dei tempi che c'è stato, che ci sono, con sempre più persone che sentono il bisogno di esplorarsi, di ascoltarsi dentro e quindi capire che più che di genere. Diciamo, si parla appunto di persone, sono delle persone, siamo delle persone, degli esseri umani, eccetera. Cioè, perché non dare la possibilità a tutte le persone di potersi autodefinire per come ci si sente? Ecco, perché sono cose importanti che incidono nella vita, nell'umore, nella qualità della vita delle persone. E a mio avviso. Mi collego a un tema cardine che secondo me può essere la chiave di volta per migliorare le cose nella nostra società, è quello dell'autenticità. Una persona autentica, una persona che se stessa non reprime nulla e quindi non sfocia in comportamenti devianti e pericolosi. Gran parte dei fatti di cronaca a cui assistiamo, se non tutti, derivano dal fatto che le persone reprimono un qualcosa. Ecco, tutto questo lo sto dicendo per far capire l'importanza di questi ragionamenti, di questi discorsi sul marcatore piuttosto che sulla legge. Lasciamo le persone libere di essere loro stesse. Non reprimere significa poi sfociare in comportamenti devianti e pericolosi. Quindi perché non si deve fare una riflessione su questo? Ogni persona che è se stessa è libera e vive la sua vita, ripeto, senza provare sentimenti di rabbia, rancore, invidia. Quindi perché non proviamo ad andare in un'altra direzione, partendo dall'assunto che ad oggi le cose nella nostra società non vanno, che tante persone che reprimono poi commettono atti pericolosi. Quindi, cioè, è un ragionamento che andrebbe approfondito e andrebbe portato anche nelle scuole, andrebbe portato in tanti luoghi e bisognerebbe pensarci, perché veramente l'autenticità, il consentire a chiunque di essere se stessa può essere la chiave di volta per migliorare la nostra società, quindi non è una cosa solo più personale, ma è un fatto anche sociale, ecco, fatto sociale.
0: E tra l'altro, su questa questione del marcatore, a me viene sempre in mente quel famoso esperimento che è stato fatto, no? Del blind test. Guarda caso, nelle orchestre musicali c'era una presenza femminile molto bassa, quasi inesistente, però le donne si presentavano ai colloqui per poter appunto entrare nelle varie orchestre. A un certo punto una persona decide di fare un colloquio con il blind test, cioè c'era un paravento per cui le persone della commissione non vedevano se la persona che stava suonando, si era presentata al colloquio, era identificabile come una donna o come un uomo. Sta di fatto che dopo quel colloquio moltissime donne sono entrate nelle orchestre musicali e quindi cosa voglio dire? Voglio dire come questa cosa anche del marcatore per le richieste di lavoro in una società che vuole assolutamente riprodurre stereotipi di ruoli all'interno della società stessa, di fatto è una condizione discriminante perché le persone devono potersi presentare ai colloqui di lavoro ed esprimere le loro abilità rispetto a quel lavoro e di che genere siano, una cosa che non deve interessare minimamente chi quel lavoro lo sta offrendo. Cosa dice la nostra proposta di legge rispetto appunto al cambio anagrafico? Dice che in inutile che io vada da uno psicologo a chiedere se sono una persona non binaria abbastanza o non abbastanza, e poi questa persona faccia una relazione e poi la mandi al giudice, e il giudice finalmente dice: ah sì, puoi andare a cambiare il nome anagrafico. Cioè, voglio dire, succede in tantissimi paesi, succede in Spagna, succede in Argentina. Le persone vanno direttamente all'ufficio anagrafe e si registrano con il loro nome. Con il nome di elezione è una cosa che si può fare, è una cosa che si deve fare e non c'è bisogno di giudice. Tra l'altro, risparmieremmo anche sui giudici costretti a decidere su cose di questo tipo che riguardano la nostra esistenza e daremmo loro la possibilità di concentrarsi sulle cose veramente importanti per cui magari sono lì a fare questo lavoro. Vogliamo fare un altro stacchetto? Volevi aggiungere qualcosa?
1: Ma semplicemente appunto che i giudici dovrebbero pensare a giudicare i reati e nel caso specifico la scelta relativa a come mi sento io come persona, piuttosto che tu, piuttosto che le altre, è una scelta personale, non è un reato.
0: Ascoltiamo Frocia di Anafem.

E veniamo ad un altro punto importante, no? del manifesto, ma anche della legge che vogliamo, no? Che appunto il manifesto lo dice molto molto chiaramente. Una delle cose, cioè il manifesto è fatto per punti, vogliamo pam pam pam. Allora, uno dei punti è proprio questo: l'accesso ai percorsi di affermazione di genere deve essere all'interno dei percorsi di salute pubblica, basato sul consenso informato e richiesto dal medico di base. Ovviamente c'è bisogno di un personale medico che sappia astenersi da giudizi personali per agire con la stessa professionalità che viene usata per le persone cis, per tutti i loro desideri nonché bisogni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire basta con i centri prescrittori sostanzialmente, quindi basta con dei percorsi dei percorsi particolari per le persone. Se io ho il desiderio, abbiamo già detto, se ho il desiderio di cambiare il mio nome o di cambiare il mio marcatore o di avere il marcatore che mi corrisponde sulle cose, vado direttamente all'ufficio anagrafe. Se ho il desiderio di intervenire sul mio corpo per adeguare il mio corpo a quella che è l'espressione di genere che io sento e che io vivo, vado dal mio medico di base che mi manderà dai medici specialisti che sono adeguatamente preparati per sapermi dire quali sono le conseguenze di quella certa cosa che io voglio fare sul mio corpo, che può essere cambiarmi il naso piuttosto che intervenire sul petto, piuttosto che altri tipi di interventi, piuttosto che i peli, piuttosto che gli ormoni, eccetera. Quindi mi manderà da una persona specialista che mi farà tutti i santi esami per capire appunto quali sono le conseguenze, dopodiché la decisione sarà mia. Ovviamente con quello che noi chiamiamo il consenso informato, cioè la possibilità di sapere esattamente qual è la mia situazione e quali sono i percorsi adeguati. Cioè, ricordiamo invece che adesso, per esempio, gli ormoni gratis, no, sono tutti allo stesso dosaggio, quindi una persona, un uomo trans piuttosto che una persona non binaria si ritrova con lo stesso dosaggio ormonale, anche se magari vuole degli adeguamenti al suo corpo che siano assolutamente diversi. Non esistono dei dosaggi unici, teniamo anche conto che i corpi sono diversi, come tutto nella vita. Cioè, cosa fa un medico? Riconosce la tua situazione specifica, in base alla tua situazione specifica ti dirà quello che è il percorso più adeguato per qualsiasi cosa ci viviamo nella nostra vita, voglio dire, dall'alimentazione ai calcoli al rene a qualsiasi altra cosa, no? E quindi non c'è bisogno. Ovviamente c'è bisogno di preparazione del personale medico, perché del personale medico di base, del personale medico, e questo fa parte della formazione. Cioè, è assurdo che ancora i discorsi e la formazione di genere non faccia parte della formazione di tutti i santi delle facoltà di medicina in Italia. Questa è una cosa veramente estremamente estremamente pesante, e non a caso cogliamo l'occasione per ringraziare il coordinamento delle assemblee dei consultori del Lazio, perché si stanno svolgendo degli incontri che sono rivolti proprio al personale sociosanitario dei consultori, ma aperti anche a chi ne voglia partecipare. Il titolo di questi incontri è LGTBQIPHN+, un mondo dietro ogni lettera, e in questi incontri, il prossimo sarà il 16 giugno alla biblioteca

0: canzoncina, magari allora io concluderei con le musiche di Elsie, per cui magari facciamo un altro pezzo di Anafem, lo scegli tu, Viola?
1: Rabbia Trans.

E Gioele ci ricordava con molta insistenza e giustamente ci ricordava i problemi legati appunto all'adolescenza, alle persone giovani, alle conseguenze che determinate decisioni, anche determinate campagne possono avere sulla vita di queste persone e sulle loro relazioni, su quello che poi si dice a scuola, sui commenti, sul bullismo. E nel manifesto della Trans Queer Rebellion March si dice molto chiaramente, ve lo leggo proprio per come è stato scritto: vogliamo la garanzia all'accesso ai sospensori della pubertà in tempi adeguati, così come avviene per le persone adolescenti nei casi di trattamento della pubertà precoce. Infatti, per le persone adolescenti cis non ci sono assolutamente problemi, possono essere prescritte dal medico, mentre le persone adolescenti trans devono passare appunto dalle forche caudine e non solo ricevere anche gli attacchi, come abbiamo visto con l'interrogazione di Gasparri, con le false notizie su quello che succede al Careggi. Insomma, vogliamo che queste cose non solo non si ripetano più, ma non siano assolutamente possibili. Sempre nel manifesto leggiamo: non siamo disposti a farci utilizzare dalla politica del terrore per conquistare consensi tramite campagne ideologiche basate sulla manipolazione e sul terrorismo psicologico, che

0: Appunto, che è stato fatto e si sta facendo in tutti questi anni, e come diceva anche Viola prima, tutto questo, tutte queste campagne di odio non fanno altro poi che generare comportamenti aggressivi che continuiamo a vedere nelle strade. Pensiamo anche all'ultima aggressione, appunto, alla sede di GenderX proprio qui a Roma, che non è tra l'altro l'unica. Pensiamo per esempio alle aggressioni che ci sono state da parte di studenti, addirittura in gita scolastica, tutti insieme, che hanno appunto aggredito due persone trans che passeggiavano sulla spiaggia di Rimini. Vogliamo, si dice ancora nel manifesto, la proibizione di interventi non vitali su neonate intersex, che sono finalizzati esclusivamente a binarizzare e normalizzare tutti i corpi, garantendo invece l'autodeterminazione di ognuno. Saranno bene le persone intersex a decidere quando vorranno, se vorranno degli interventi sul loro corpo o se invece si sentono assolutamente comode a proprio agio, senza che qualcuno debba decidere che devono essere per forza indirizzate sessualmente verso un organo, verso un pene piuttosto che una vulva. Dice ancora il manifesto, vogliamo la proibizione delle terapie cosiddette riparative, terapie che di riparativo non hanno assolutamente nulla, ma che sono assolutamente, dice il manifesto, non sono altro che vere e proprie violenze legittimate anche per impedire alle persone di esprimere se stesse. Quindi mi sembra, insomma, che rispetto alle persone adolescenti, ma non solo, perché poi queste cose riguardano ovviamente anche noi, il manifesto sia estremamente chiaro ed estremamente preciso. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Viola.
1: Solo un inciso, cioè che questo tema dei giovani è veramente importante, perché se tu a un giovane blocchi ciò che sente, il suo modo di essere, questo giovane crescerà male inevitabilmente, perché reprime quel che è. La vera naturalità, la vera normalità è essere se stessi. E se a un giovane, soprattutto a un giovane, blocchi questo percorso, questo processo di evoluzione personale, e non fai che rischi che questo giovane si perda, ecco. Quindi è un tema davvero su cui bisogna lottare con tutte le forze.
0: Tra l'altro aggiungerei che l'Osservatorio contro i femminicidi e i transicidi ci ha fatto più volte riflettere sulle conseguenze di questi comportamenti rispetto alle persone giovani, proprio alla luce dei, scusate, faccio un allerta, un trigger warning, perché sto per utilizzare una parola molto forte, però i suicidi delle persone adolescenti ci sono stati e sono stati, per motivi di genere legati appunto alla difficoltà dei percorsi di affermazione di genere nel nostro paese. Sostanzialmente, scusa.
1: Esatto, il suicidio e anche le persone che invece poi in qualche modo riescono ad andare avanti, vanno avanti male però, perché non sono loro stesse. Quindi si deve capire l'importanza di tutto ciò per creare una società migliore pure.
0: E sostanzialmente il manifesto dice a una certa, dopo tutti questi punti del vogliamo, il corpo e la mente delle persone trans sono sani. Insomma, ancora una volta ribadiamo che non siamo persone malate. Io aggiungerei che non siamo persone neanche contagiose, quindi voglio dire, possiamo andare nelle scuole a parlare di che cosa sia il genere, perché con questo non è che trasformiamo le persone che ci stanno ascoltando in tante personcine trans o non binarie, assolutamente no, ma diamo la possibilità di conoscere la bellezza della diversità dei nostri corpi e dei nostri generi, che forse appunto impedisce tutte le situazioni di bullismo. E chiude questa parte dei Vogliamo il Manifesto con un'affermazione assolutamente precisa, che è: chiediamo il blocco immediato del disegno di legge 2575 che è stato presentato a luglio del 2025. Per chi non lo sapesse, questo è il DDL che ancora una volta ritira fuori il discorso della disforia di genere.

0: eccetera, quindi voglio dire, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ribadiamolo, essere persone trans, essere persone intersex, essere persone non binarie non è più una malattia, e invece il nostro governo appunto vuole rimetterci dentro questa gabbia chiamata disforia. Noi non vogliamo appunto intermediari che hanno il potere di stabilire che siamo, e vediamo come le campagne, le aggressioni alle persone trans, non binarie, intersex continuino, proprio perché sono le stesse persone al governo o vicine a quelle maggioranze che scatenano campagne di odio nei confronti della nostra comunità, non solo a livello nazionale. Vediamo come rimbalzano le notizie delle decisioni di Trump, delle decisioni dei governi degli Stati Uniti. Vediamo, non si parla abbastanza, invece non si ascoltano abbastanza le reazioni delle persone trans negli Stati Uniti, persone che si sono viste togliere la possibilità di guidare, la possibilità di avere una patente, la possibilità di avere il nome di elezione all'anagrafe, perché gli è stato ridato il nome che era stato assegnato alla nascita. Insomma, veramente cose gravissime.
1: Volevo solo aggiungere questo, che appunto per il momento storico in cui viviamo, in cui sulla scorta di quello che dicevi tu, la politica, i potenti di turno distolgono l'attenzione dai veri problemi del paese, delle società, come fanno? Vanno alla ricerca del nemico. E al giorno d'oggi le persone transgender e non binary sono nel mirino. Sono nel mirino, perciò è arrivato il momento anche da parte nostra di lottare ancora di più, per i nostri diritti, che sono non solo per quelli che dobbiamo avere, ma anche per quei pochi che abbiamo, perché sono a rischio, è un momento storico particolare, quindi c'è bisogno di fare una lotta politica su questo, c'è bisogno di fare politica al di là delle manifestazioni.
0: Ma tu hai assolutamente ragione, hai colto la cosa, perché per esempio questo DDL cosa prevede? Prevede un registro obbligatorio per raccolta e monitoraggio prescrizioni mediche e dei dati sensibili dei pazienti, quindi saremo tutti dentro una lista nera, non sarà certamente una lista arcobaleno quello che ci propongono. E poi propone
1: Faccio una
0: regole.
1: provocazione, noi proponiamo la lista arcobaleno invece, ecco.
0: Noi proponiamo non una lista, ma proponiamo un arcobaleno senza lista. Regole stringenti per trattamenti medici, incluso i bloccanti puberali e le terapie ormonali, quindi ulteriore rigidità, perché come se non ne avessimo già abbastanza, ridefinizione dei percorsi clinici e di assistenza psicologica. Allora, addirittura, cioè, insomma, contro questo DDL si sono schierate anche le società del settore, la Società Italiana di Endocrinologia, la SIE, l'ONIG addirittura, che pure non ci piace, ma è contro, e hanno richiesto la revisione del testo. Questo veramente, questo DDL bisogna ritirarlo immediatamente, perché praticamente ci crea una situazione che è assolutamente peggiore di quella attuale, proprio come tu dicevi.
1: Non solo va ritirato questo DDL assurdo, ma ne va proposto uno diverso, totalmente opposto, che vada nella direzione opposta. E quindi qua, quando dico dobbiamo fare politica, questo, fare delle proposte concrete, che facciano sì che i nostri diritti vengano riconosciuti, soprattutto quelli dei più piccoli, dei giovani, ecco.
0: Vogliamo andare con un altro brano musicale di Anafem? È Young Parinaro, perché è dall'album Quirinale che stiamo prendendo queste canzoni. Dici, Viola, quale scegli?
1: Quirinale.

0: Natarne. Abbiamo
1: e in tutto questo meraviglioso contesto di cui vi abbiamo parlato, arriva una notizia che potrebbe sembrare sconvolgente, ma che purtroppo è una cosa che si ripete molto, molto a minuto. Parliamo delle carceri. Scopriamo che la procura di Ivrea ha aperto un'indagine su 4 agenti penitenziari per presunti, virgolette, abusi sessuali commessi ai danni di detenute trans. Un ispettore avrebbe costretto una detenuta a subire atti sessuali mentre gli altri sono indagati per omessa denuncia e favoreggiamento. Il carcere di Ivrea, lo ricordiamo, è un reparto per persone trans, dove sono detenute una decina di persone. La loro condizione di estrema precarietà a causa dell'isolamento, dell'assenza o quasi di percorsi riabilitativi e dello scarso accesso alle terapie ormonali. Pochi mesi fa, 8 agenti di polizia penitenziaria dello stesso carcere erano stati condannati per falsità in atti nell'ambito di un procedimento per violenze a danno dei detenuti. Ebbene sì, parliamo di carcere, parliamo delle condizioni delle persone trans che sono all'interno delle carceri. In isolamento non esiste il riconoscimento appunto del loro, quindi molto spesso non sono all'interno dei reparti che corrispondono al loro genere, a volte anche per loro scelta, proprio per evitare le violenze che purtroppo troppo spesso continuano e non c'è un lavoro di prevenzione rispetto a questo. E ci ricolleghiamo un attimo alla legge che vogliamo, su cui veramente adesso vogliamo lavorare alacremente, e vogliamo soprattutto essere ascoltati rispetto a quello che proponiamo, perché la legge che noi vogliamo, la legge trans, che non si occupa tra l'altro solo delle persone trans, si occupa delle persone non binarie, si occupa delle persone intersex, si occupa dell'odio rispetto a tutta la comunità LGBT+, e la legge si fonda su alcuni punti ben precisi. Uno è il discorso della riparazione, perché lo ribadiamo ancora una volta, questa legge comunque sia è tardiva, sono decine di anni che sono in cui ci siamo visti costretti in percorsi assolutamente violenti, psichiatrizzanti, patologizzanti, e quindi questa legge non è un regalo nel momento in cui viene approvata, un regalo dello Stato, delle forze politiche che lavoreranno perché venga approvata. No, è un atto di riparazione di questo Stato, perché non ha fatto quello che doveva fare per tutti questi anni. Prima cosa. Seconda cosa, autodeterminazione. Abbiamo già spiegato i punti anche all'interno contenuti nel manifesto, sia per quanto riguarda il cambio anagrafico, sia per quanto riguarda i percorsi di adeguamento rispetto ai percorsi di affermazione di genere, eccetera. Quindi non lo ripetiamo. Questa significa e si chiama autodeterminazione, cioè la possibilità di decidere sulle nostre vite e sui nostri corpi. L'altro punto importante che attraversa tutta la legge è proprio il discorso dell'accessibilità, cioè non ci sono privilegi rispetto a questi diritti, non ci sono gerarchie di oppressioni. Questa legge si rivolge a tutte le persone che appunto vogliono riconoscere i loro percorsi di affermazione di genere in qualsiasi condizione si trovino, quindi che si trovino all'interno del carcere, che si trovino in una situazione di infermità dovuta ad altre malattie che non possono assolutamente determinare il fatto della comorbosità, come spesso si richiama, per cui se hai questa cosa non puoi fare questo percorso di affermazione di genere. Ovviamente le persone, tutte le le persone con disabilità, le persone che risiedono nel nostro paese, ma anche quelle che risiedono in altri paesi, cioè veramente questa accessibilità, le persone che si trovano attualmente in una situazione di detenzione, le persone che si trovano all'interno di luoghi in cui non dovrebbero esserci, quindi piena accessibilità da parte delle persone che vivono e risiedono all'interno del nostro paese. Ripetiamo, vogliamo che ci si ascolti, le proposte ci sono da tantissimo tempo, vogliamo che si apra all'interno del paese e in vista anche, lo diciamo, dei programmi elettorali delle prossime elezioni, che si apra davvero una fase di ascolto, di costruzione di una legge che ormai è diventata non più rinviabile. E direi, Viola, se vuoi aggiungere qualcosa su questo.
2: Sì, una legge obsoleta. E niente, volevo però lanciare un po' di positività, ecco, lasciare anche un po' di positività e
1: scusa, dire... la legge obsoleta era 164, ovviamente.
2: Ovvio.
1: Non quella che proponiamo noi, che invece è bella.
2: Esatto, è una legge giusta. Oltre che bella, è una legge giusta. E quindi niente, lanciare pure un messaggio di positività, perché vedete, nel corso dell'ultimo periodo sto facendo un lavoro di sensibilizzazione nei confronti delle discriminazioni che subiscono le persone transgender, non binary, e quello che emerge è un quadro di una società che nella stragrande maggioranza è per l'apertura, per la libertà e per l'inclusività, ecco. E quello che passa invece è solo che è una maggioranza silenziosa, appunto, quello che passa è il rumore della cosiddetta minoranza, perché la violenza fisica e verbale fa sempre più rumore. Però noi dobbiamo concentrarci sulla maggioranza che è per l'apertura, la libertà e l'inclusività, e dobbiamo dar loro modo di poterci dare una mano. Dobbiamo coinvolgerli, dobbiamo trovare il modo di farli schierare dalla parte giusta al momento opportuno, ecco. Quindi però ci tenevo a lanciare anche un po' di positività, anche alla luce dei fatti orrendi, se fossero confermati quelli di Ivrea e tantissimi altri che ce ne sono. Ci tenevo a lanciare anche un messaggio di positività, cioè fare riferimento alla stragrande maggioranza della società che vediamo comunque tutti i giorni impegnata pure nel movimentismo, nell'associazionismo, nel volontariato. Ecco, queste persone, le persone che incontriamo giornalmente ci fanno uno sguardo di empatia, di supporto, di solidarietà. Ecco, valorizziamole, perché sono la maggioranza, e quindi siccome siamo la maggioranza andiamo a prenderci quello che è giusto, quello che è nostro, anche attraverso appunto l'apporto della società civile, che è dalla nostra parte, fidatevi, che nella stragrande maggioranza è dalla nostra parte, dobbiamo dare loro il modo di schierarsi appunto con noi e di sostenerci.
1: Grazie per questo messaggio positivo a conclusione. Noi rinnoviamo l'invito a partecipare alla Trans Queer Liberation March, la marcia di liberazione trans queer. A noi ci piace sempre tradurre le cose in italiano, perché crediamo anche che questo avvicini, in questo messaggio di positività, le persone che incontriamo, e mentre l'inglese crea sempre una situazione di distanza, no? Quasi che se lo diciamo in inglese è come se fosse un po' meno reale. Detto questo, io direi di chiudere questa meravigliosa puntata. L'appuntamento lo ribadiamo alle 17, concentramento Piazzale Aldo Moro, e alle 17:30 partenza del corteo. museo, trovate nella pagina della Trans Queer Liberation March su Instagram, su Instagram trovate il percorso, trovate le pratiche, trovate tutte le cose che ho detto prima anche Gioele nel suo primo intervento, e quindi partecipate, partecipiamo tutte, e vorrei chiudere anche con quest'ultima frase sempre del manifesto: se volete appoggiarci, guardateci le spalle, dedicato a tutte le persone che ci saranno e saranno con noi, senza sovradeterminarci. Grazie. E andiamo con questa meravigliosa canzone di Elsie. Vi ricordiamo, potremo sentirla poi dal vivo durante il corteo di domenica. Un saluto a tutti, a tutte, a tutte.
2: Tutte.
1: Grazie Viola per questo battesimo
2: del fuoco.
1: Benissimo, dai, è andata molto bene. Grazie.
2: Grazie a te, grazie a tutti.
3: Porta consiglio, voglio le tenebre intorno e silenzio sordo.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Siamo tornati finalmente dopo una lunga pausa in cui è successo purtroppo la qualunque. Sono quasi 3 mesi che questa trasmissione non va più in onda e invece ci siamo. Per fortuna ci siamo, non era per niente scontato. Io aggiungo sempre questo perché con quello che sta avvenendo a livello mondiale bisogna stare molto attenti. Come dicevo prima, abbiamo visto continuare una deriva abbastanza preoccupante da tutti i punti di vista, soprattutto quella che proviene dall'altra parte dell'oceano Atlantico. Faccio riferimento agli Stati Uniti, prove tecniche di fascismo, era una delle ipotesi di sottotitolo che volevamo dare a questa trasmissione. Ma prima di entrare nei dettagli della trasmissione, permettetevi ovviamente di salutare tutti coloro che ci ascoltano e anche le nostre radio sorelle, Radio 100 Passi, Indie Life Radio, Radio Samarcanda e Radio Sonar, perché continuano a darci fiducia, continuano a darci sostegno a un programma che va avanti per la sua quarta o quinta stagione, neanche lo ricordo, e cercheremo di innovare, è una nostra funzione. E cercheremo sempre di, ecco, Peppe dalla regia mi fa segno con il manone che è la quinta stagione, grazie Peppe, però purtroppo i temi che sono all'ordine del giorno continuano a essere tantissimi, la gravità delle situazioni continua a essere molto elevata e noi attraverso questa radio cerchiamo di analizzare i problemi e cercare anche delle soluzioni. Ecco, una delle questioni che maggiormente ci ha colpito proprio negli ultimi giorni, nell'ultimo mese potremmo dire, è quella che ha riguardato autistici inventati, che molti di voi hanno sicuramente seguito. Più o meno intorno alla fine di agosto, un ennesimo attacco da parte di un'amministrazione sempre più fascista, autocratica, dittatoriale, chiamatela un po' come vi pare, ma tanto ormai i termini neanche più spaventano perché siamo un po' anche assuefatti a questa tipologia di ragionamento, è che ha deciso che alcuni dei nostri, appunto questo collettivo che nacque, ci faremo raccontare quando e come, un po' di anni fa, decenni fa, che aveva messo a disposizione delle strutture proprio per emancipare, ecco, chi volesse fare una cultura antagonista, alternativa a quella mainstream, è stato colpito ed è stato accusato pesantemente di terrorismo, sanzionati potenzialmente o direttamente, vedremo come e quando e perché, ma comunque ha impedito la loro normale attività. È una questione di estrema delicatezza, soprattutto nella fase che viviamo, se consideriamo appunto l'incontro che c'è stato ad altissimo livello, sapete, tra Xi Jinping e Donald Trump proprio nelle giornate precedenti. Oggi è 26, voi sapete, noi registriamo il giorno prima, ci teniamo a dirlo perché la storia corre talmente tanto che a volte è importante collocarsi appunto precisamente nel tempo, e c'è stata appunto questa riunione alle Nazioni Unite, c'è stato lo sproloquio consueto di Netanyahu quel gesto terribile, no? L'avete visto probabilmente tutti e tutte, in cui ha fatto vedere un cercapersone, arma con cui ha fatto fuori tanti libanesi appartenenti e non a Hezbollah un po' di mesi fa, un anno fa e più ormai. Quindi insomma la barbarie continua, ecco, e noi siamo l'argine, o almeno ci illudiamo con le nostre chiacchiere, i nostri ragionamenti, le nostre parole, di porre argine a questa barbarie. È un piccolo pezzetto di questo mondo che non ci piace per niente, che si sta andando a configurare, appunto, come dicevo, è quello che ha fatto sì che una realtà così interessante, così autonoma, così veramente innovativa come è stata in vendita di autistici per tanti anni, è stata pesantemente colpita da un'amministrazione che non ci riguarda direttamente, perché ribadisco ancora un'altra volta, e questa non è una cosa che dobbiamo accettare acriticamente, ma viene dall'altra parte dell'Atlantico, quindi loro hanno deciso che una nostra realtà italiana, a proposito dei sovranisti guap cartone come direbbero a Napoli, che sono quelli al governo, ha deciso che dei nostri dovevano semplicemente chiudere ad avere delle sanzioni perché presunti terroristi, immaginate un po', per antifascismo, che sarebbe invece uno dei valori cardine della nostra Costituzione. Ma sicuramente più di me ne sanno i nostri due preziosi interlocutori, che io ringrazierò sempre tantissimo, non lo faccio perché voglio apparire particolarmente favorevole nei loro confronti, perché so che rinunciare a del tempo quando registriamo di mattina, di venerdì per esempio come oggi, è un qualcosa che mette in difficoltà, per cui il tempo è prezioso più che forse in altre epoche storiche, e ringrazio in questo caso Emanuele Braga, che è cofondatore dell'Institute of Radical Imagination di Macao, che è collegato a noi ovviamente tramite internet, e Stefano Lucarelli, professore di politica economica all'Università di Bergamo, che conosciamo molto bene, che conoscete molto bene, perché partecipa sempre e molto volentieri alle nostre trasmissioni. E io vi ringrazio nuovamente. E per non perdere altro tempo, perché ribadisco ancora una volta la risorsa più preziosa che in questo momento abbiamo, io lascerei la parola subito a Emanuele Braga, a cui chiederei di raccontarci brevissimamente, a beneficio di tutti e tutte, perché insomma, come sapete, la velocità delle disinformazioni e dell'informazione è tale per cui alle volte presumiamo di conoscere bene ciò che sta avvenendo, ma in realtà non è così. Quindi rapidamente, Emanuele, se ci racconti la genesi di questa storia di autistici inventati e come siamo arrivati a parlarne, cioè perché gli Stati Uniti d'America, il governo degli Stati Uniti d'America, mi correggo, ha deciso di decidere per delle sanzioni per un'accusa di terrorismo globale a una realtà che sembrava del tutto slegata, anzi sappiamo bene che è così.
1: Sì, grazie. Prima di tutto buongiorno, sono contento di essere qui con voi. Dunque, va brevissimamente, autistici inventati nasce 25 anni fa o giù di lì. Siamo nell'epoca della fine anni 90, inizio 2000, specialmente anche attorno al G8 di Genova, dove diciamo i percorsi su autonomia digitale e in Italia anche legati all'esperienza di Indy Media si trasformano e si moltiplicano in qualcosa d'altro, e principalmente i collettivi che frequentano gli Hack Meeting di Milano e Firenze si uniscono creano questa piattaforma Autistici Inventati, che molti di noi hanno utilizzato, perché sostanzialmente fornivano infrastruttura di base di autonomia digitale, in primo luogo fornendo mail cifrate e protette a chiunque lo volesse. In secondo luogo hanno aperto una piattaforma di blog che si chiamava NoBlogs, che è stato il modo per avere la possibilità di esprimersi per tantissime organizzazioni, collettivi in Italia, ma anche a livello internazionale. E in più hanno fornito alcuni spazi di discussione indipendenti, come per esempio le mailing list, che è stato un modo per molti di noi di avere uno spazio digitale di confronto in comunità, anche prima che nascessero durante, anche dopo e durante che l'epoca dei social network. Autistici Inventati ha lavorato per un'idea decentralizzata di espressione e produzione di informazione, e quindi protetta, anonima, però devo dire che era piuttosto centrale una sorta di protocollo etico, che era le condizioni per cui poter usare questi servizi. Che sostanzialmente erano i famosi antifascismo, antirazzismo, antisessismo e antimilitarismo. Io credo che sia proprio questo che per esempio ha fatto svegliare Trump una mattina e ha fatto pensare al governo americano di inserire Autistici Inventati in queste liste OFAC, proprio perché se ci ricordiamo uno o due anni fa nel governo americano e nella mente di Trump è nata questa intuizione di cominciare a equiparare l'antifascismo come soggetto terrorista, ok? La mossa su autistici all'interno di questa macromossa, dove il tecnofascismo

0: il dissenso non è terrorismo, l'organizzarsi non è terrorismo, l'antifascismo non è terrorismo. Perché al di là della mossa amministrativa, io credo che questa arroganza del governo americano nei confronti di quello che lui considera le colonie sparse per il mondo è proprio anche legata a come uno slettamento semantico, no? un farci percepire le cose in modo diverso. Noi cominciamo a sentire normale nella discussione pubblica anche in Italia che certi tipi di comportamento come la libertà di espressione, la protezione della privacy, l'organizzarsi pensandola diversamente, eccetera, eccetera, è qualcosa di sbagliato, quasi che ci vogliono far sentire in colpa, quasi che ci vogliono far sentire, no, appunto terroristi addirittura. E il rischio grosso dell'Europa è che si sta adeguando a questo tipo di argomento. Per il semplice fatto di non dire, di non fare niente, sta aiutando questo processo di normalizzazione.
1: Questa forma di assuefazione, aggiungerei io, un po' al fatto che un governo che proviene, ripeto, da un'altra parte del mondo, noi l'accettiamo passivamente un po' perché si chiamano Stati Uniti, no? Se fosse stato, non lo so, il governo argentino, vabbè, un altro di quelli sbagliati, diciamo il governo, non so, dell'Honduras, a decidere che il giornale libero dovesse chiudere perché accusato di terrorismo, ci saremmo fatti probabilmente una grassa risata tutti quanti. E quindi questo è un po' un ragionamento, quello che tu fai, Emanuele, che faccio anche mio, prima di lasciare la parola a Stefano, perché un po' va nella direzione che cerchiamo ovviamente con i nostri ragionamenti di mostrare, no, nella loro irrazionalità o comunque nei loro driver principali, cioè di un'Europa che continua ad essere o sembra essere in larga parte completamente ormai asservita agli interessi degli Stati Uniti d'America. Lo vediamo chiaramente nella questione ucraina e russa, ma anche nella mancanza di autonomia, ma anche di quell'autonomia che magari poteva avere 10-15 anni fa. Io continuo a dire questo, Stefano lo sa, perché legge le cose che scrivo, giuste o sbagliate che siano. Secondo me, quando ci fu quella terribile crisi del debito del 2012, lì le cose cambiarono paradigmaticamente e la, diciamo, fine della centralità del progetto euro a livello planetario, secondo me, fu, diciamo, secondaria a una scelta di asservimento egemonico dell'Europa da parte degli Stati Uniti d'America. Per cui effettivamente tutti un po' abbiamo l'idea che siamo etero diretti dagli Stati Uniti, e quindi che una figura come Trump, un bambino un po' cresciutello, possa decidere appunto che una realtà, appunto, ricordavi giustamente tu, Emanuele, che nasce più di un quarto di secolo or sono esperienze molto longeve, non è una roba banale. Adesso magari chi ha un po' più di anni tende a contrarre questi periodi storici, ma più di 25 anni, insomma, è un qualcosa di grande rilievo, ecco, debbano essere ricondotte, diciamo, a un comportamento, tra l'altro, del tutto compatibile, anzi fondativo del nostro ordinamento giuridico, come la Costituzione italiana dell'antifascismo. Eppure passivamente sembra che molti, oppure in maniera forse inconsapevole, ecco, più che passivamente, sta subendo anche in altri ambiti. Allora, però, come dicevo prima, avendoci Stefano a nostra disposizione, anche qui ringraziamenti non sono mai sufficienti, chiederei invece di raccontarci un po' come si è cercati di porre rimedio a questa passività, aggiungo io, anche istituzionale. Parleremo verso la fine della trasmissione anche del ruolo di banca etica su questo, poiché giustamente persone che non vogliono accettare senza replicare determinate imposizioni, dicevo prima, prove tecniche di fascismo, anche dall'altra parte dell'Atlantico per di più, pure a distanza diremo, hanno studiato e si sono accorti che effettivamente qualcosa si può muovere, qualcosa si può fare. Ci racconti un po', Stefano?
2: Sì, grazie, un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. La cosa che mi viene in mente innanzitutto, anche alla luce della tua analisi, è ricordare a tutti che dal punto di vista degli strumenti giuridici espressi in Europa c'è una filosofia di riferimento che è profondamente, radicalmente europea e che di

0: dipende l'Europa proprio da un uso aggressivo di strumenti giuridici privi di fondamenti nella società, nell'analisi, diciamo, del benessere reale dei propri cittadini. Tant'è, e questo è interessante per quello che è la vicenda delle sanzioni che di fatto stanno subendo autistici inventati senza che ci sia stata nessuna procedura giuridica messa in campo per sanzionarli, se non l'inserimento unilaterale dentro la lista che ricordavamo prima del Dipartimento del Tesoro americano. E dicevo, c'è uno strumento di cui si era dotato il diritto europeo nel 1996, si chiama Blocking Statute ed è una legge fondamentale per proteggere i cittadini dell'Unione Europea dagli effetti delle sanzioni extraterritoriali imposte da paesi terzi. Ed è interessante ricordare quando nasce, perché nasce per contrastare l'embargo statunitense contro Cuba, Iran e Libia. E il Blocking Statute è poi ritornato nel dibattito politico europeo nel 2018 dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano e più recentemente anche nella questione relativa allo smantellamento vero e proprio delle istituzioni del diritto internazionale che sul piano sostanziale sta mettendo in campo l'attuale amministrazione Trump. Quindi stiamo parlando di una misura che nasce in modo particolarmente nobile, ecco, diciamo, quando ancora dentro le istituzioni europee c'era chi credeva nella possibilità di essere, diciamo, una via di diritto e di società che poteva rappresentare un modello anche di umanità, di solidarietà, di politica alternativa. Non a caso tutto ciò avviene negli anni della grande stagione delle mobilitazioni che poi avranno nelle giornate di Genova del 2001 la loro fase più interessante e che è stato un po' il terreno fertile in cui si è sviluppata anche questa modalità di dotarsi di infrastrutture tecnologiche alternative che ci difendessero da un uso della tecnica fascista. Perché noi dobbiamo riportare al centro della questione un antitecnofascismo. Su questo, secondo me, c'è tanto da riportare dentro il linguaggio anche, no, di chi ha voglia di educare le nuove generazioni alla resistenza di fronte a questi pericoli enormi che le stanno colpendo. Il caso di autistici inventati non può essere relegato a una vicenda di poche persone, è emblematico. Allora, che cosa è accaduto? E poi magari su questo faccio approfondire Emanuele. È successo che Banca Etica, quindi diciamo un alleato di una visione del mondo improntata alla solidarietà, dove autistici inventati non a caso avevano aperto i loro canali finanziari, ha fatto una mossa di realismo, diciamo, che denota tra l'altro una eterodirezione forte rispetto alle minacce statunitense, e ha chiuso la possibilità di accedere ai conti che erano stati aperti da autistici inventati. Questa cosa qui, come dire, l'ha fatta perché nel momento in cui autistici inventati è stata inserita nella lista OFAC è stato rivisto il rischio dell'avere questi canali finanziari aperti per il timore di essere colpita da sanzioni secondarie ulteriori ed essere, come dire, cancellata dal radar di tutte le banche che possono fare transazioni oppure dotare di servizi altri soggetti a livello di rete finanziaria internazionale.
1: Stefano, posso dire una battuta, una mossa poco etica, direi.
0: Accolgo questa battuta e ci facciamo riflettere chi di dovere. La cosa però interessante è che noi ci siamo messi un pochino a ragionare, grazie soprattutto allo stimolo del gruppo di compagni di cui oggi è testimonianza Emanuele Braga. E abbiamo, anche sentendo altri esperti nel campo anche giuridico, scritto questo appello che vorrebbe sollevare questa contraddizione a livello europeo. Cioè, noi chiediamo alla Commissione europea di aggiungere le sanzioni contro autistici inventati all'allegato specifico di questa norma, il blocking statute europeo. Okay. E chiediamo inoltre a Banca Etica di rendere pubblica la vicenda relativa alle pressioni che sono state portate sulla minaccia di applicare ulteriori sanzioni, chiarire quali alternative sia possibile valutare in un dibattito pubblico, e tre, che Banca Etica chieda formalmente alla Commissione europea di aggiungere le sanzioni contro autistici inventati all'allegato di questo statuto di blocco, il blocking statute, che è nato nel 96, prendendo atto del fatto che si tratta di un recepimento illegittimo di sanzioni extraterritoriali che non riflettono la logica del diritto che dovrebbe caratterizzare i paesi europei. Perché? Perché se le sanzioni fossero aggiunte al blocking statute europeo e qualche circuito internazionale finanziario attraverso le proprie sedi europee interrompesse effettivamente i servizi a Banca Etica applicando quelle sanzioni secondarie di cui Banca Etica ha paura per conformarsi agli Stati Uniti, ragazzi, qui c'è una contraddizione giuridica pazzesca sul piano del diritto europeo, e questo conflitto potrebbe spostarsi sul terreno del diritto europeo e della sua capacità di impedire l'applicazione extraterritoriale di normative di paesi terzi ispirate a principi come il tecnofascismo, vorremmo dire anche noi, che stanno caratterizzando delle relazioni internazionali che ci stanno portando ad un mondo di repressione. E a questo punto il conflitto cambierebbe scala, non più autistici inventati contro Banca Etica, ma diritto europeo contro applicazione extraterritoriale del diritto statunitense. Ed è una sfida che abbiamo lanciato, e abbiamo trovato un appoggio anche in giornalisti coraggiosi come Linda Maggiori su Altra Economia, oppure Andrea Capocci sul Manifesto, e pensiamo che questa cosa rappresenti un modo per elevare il dibattito pubblico in questi tempi terribili di guerra, perché questa è una vicenda che parla anche di digitalizzazione del militare e di frustrazione rispetto a un uso diverso della tecnologia, che è quello proprio fatto per liberare le relazioni anche a livello internazionale dai gangli di queste forme di autoritarismo.
1: Grazie Stefano. Allora, se siete d'accordo, io adesso manderei il solito stacchetto musicale che divide in due la trasmissione. Io questo non l'ho detto e lo dico adesso. Ringraziamo ovviamente tutti coloro che si occupano di questa trasmissione, Peppe in primis, e anche chi ha scritto quel bellissimo pezzo che si chiama Vuelta Carnero e che ci permette appunto di mandare in onda con un incipit musicale di tutto rispetto appunto questa trasmissione. Torniamo in due minuti, adesso un po' di musica copyleft selezionata da Peppe Saverino.

0: Rientriamo in trasmissione, parliamo oggi dell'attacco a autistici in vendita, ma in realtà, come dicevamo prima con Stefano Lucarelli ed Emanuele Braga, è un attacco molto più ampio perché va a cogliere aspetti non solo istituzionali, ma proprio rapporti di forza, sistemici e soprattutto rapporti di classe, perché ricordiamo appunto, come dicevamo in apertura di trasmissione, che Autistici Inventati nasceva proprio in quel periodo del G8, autonomia digitale, attacco alla libertà, quindi tentativo di crearsi appunto un mondo digitale che fosse prima dei social, non dominato da quello che giustamente Stefano ha chiamato il tecnofascismo, che mi sembra una comunque etichetta abbastanza adeguata rappresentare la fase che viviamo. Abbiamo concluso poco fa proprio con Stefano, che ci parlava della digitalizzazione anche del militare, ed è quello un po' che su cui cercheremo di indagare in queste puntate di Caffè Cornetto anche nel futuro con altri interlocutori. Vi anticipo che stiamo pensando anche con Stefano di continuare quell'esperimento della congiura, no? Sui libri scritti da altri e gli autori non li inviteremo, ma cercheremo di discuterne. E uno di questi libri è proprio Imperialismo Digitale, che ha scritto Dario Guarascio, che probabilmente riprenderemo in qualche maniera, proprio per cercare appunto anche a chi ci ascolta di dare una continuità nei ragionamenti che cerchiamo di impostare, dando sempre priorità a quello che avviene tutti i giorni, tutte le settimane. È molto difficile, ma ripeto ancora che i nostri interlocutori sono sempre disponibili a dare una mano a noi, a voi, per cercare di ragionare su qualcosa di più. Allora, Stefano precedentemente concludeva con un ringraziamento ad alcuni giornalisti, ad alcune figure più istituzionali, perché un appoggio più ad alto livello, anche secondo me, è necessario.
1: Lasciami aggiungere anche un ringraziamento al collettivo effimera.org, che ha subito dato anche spazio di dibattito sul nostro appello.
0: Appunto, a conferma del fatto che la disponibilità di spazi anche digitali è cruciale, perché ormai è inutile, questa trasmissione viene registrata non a caso, non siamo in uno studio, siamo probabilmente in quattro luoghi d'Italia molto differenti, e continuiamo comunque appunto ad adoperare queste piattaforme, perché appunto il digitale è quotidianità ormai. Allora, chiedo ad Emanuele, dopo l'appello, se non sbaglio, che è stato pubblicato su Altra Economia, quali sono state le risposte? Cioè, è una questione che è stata tenuta a livello più alto, no? A livello ovviamente tra virgolette più alto, in termini gerarchici istituzionali, in adeguata considerazione, e parlo di partiti, parlo di anche corpi intermedi che possono essere l'associazionismo, eccetera. Cioè, è una questione che viene percepita effettivamente come non di pertinenza di una singola organizzazione, ma come qualcosa che potrebbe essere tranquillamente un cuneo che poi apre a un mondo che definire un nero è volerla vedere bene. E anche a livello di Parlamento europeo, so che ci sono state delle vicende successive, e se puoi raccontarci anche qual è stata la vostra interlocuzione con Banca Etica, ovviamente senza entrare nei dettagli, ma diciamo rendendo un servizio più chiaro possibile a chi, come i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, vuole saperne effettivamente di più. Ti lascio la parola, così ci racconti un po' quest'altra parte e cerchiamo poi di proiettarci nel futuro, ove necessario, ove possibile.
2: Prima di tutto forse è interessante aprire un po' lo zoom e capire che queste sanzioni OFAC del governo americano non sono le prime che arrivano nello spazio europeo, perché ce ne sono state di eclatanti e anche molto diciamo che coinvolgevano grosse istituzioni, come per esempio la Corte Penale di Giustizia, se vi ricordate, perché Trump ha detto che sono criminali i giudici della Corte Penale di Giustizia, che ha sede all'AIA, e quindi in Olanda e quindi in Europa. Dopodiché, per esempio, un'altra sentenza e sanzione eclatante è stata quella contro Francesca Albanese, che è reporter dell'ONU sulla Palestina, e è stata anche lei criminalizzata da Trump con sanzioni OFAC, e fra l'altro anche lei ha visto il rifiuto di Banca Etica di fronte alla sua richiesta di aprirle un conto dopo le sanzioni offerte. Quindi diciamo che l'Europa è già stata ferita istituzionalmente ad altissimi livelli, ben più importanti e ingombranti da un punto di vista politico istituzionale di Autistici in Vendita. E devo dire che forse sarebbe importante anche raccontare alle ascoltatrici e agli ascoltatori che questo strumento del blocking statute, o in italiano regolamento di blocco, che è diciamo lo scudo che l'Europa può attivare di fronte a sanzioni di paesi terzi che impattano sui diritti dei propri cittadini, appunto c'è una storia dell'uso di questo strumento che anche ha a che fare proprio con questi casi, perché il Parlamento europeo ha già chiesto alla Commissione di attivare il regolamento di blocco per proteggere i giudici della Corte Penale di Giustizia, e la comunità la Commissione europea ha risposto. E ha risposto, per esempio, rilevando la debolezza di cui parlava Stefano, perché ha risposto: sì, avete ragione Parlamento, questo è lo strumento che salverebbe i nostri giudici, ma non lo togliamo perché preferiamo in questo momento continuare per le vie diplomatiche. Il che vuol dire
0: che la bella diplomazia che c'è adesso,
2: dicono, avremmo delle leggi da far rispettare, ma preferiamo sospenderle perché non vogliamo sostanzialmente creare troppo disturbo al nostro interlocutore Trump. Così, per esempio, il blocking statute è stato invece attivato nel caso di questa banca iraniana, Bank Melli Iran, in un contenzioso con Telekom Deutschland in Germania, dove le sanzioni che aveva emesso Trump contro questa banca iraniana sono state sospese per poter farla operare nello spazio europeo e non darle conseguenze commerciali, e di fatto inserendole nel blocking statute nel 2018, per dire come il caso di banca etica potrebbe essere copia e incollato, ma facilmente adesso siamo in un contesto politico in cui questa cosa non è più così facile da fare e da pensare, perché sostanzialmente, come ho scritto in altri interventi, secondo me l'autonomia digitale europea, l'autonomia finanziaria europea e l'autonomia politica europea, appunto come dicevi tu prima, in faccia a tutti i discorsi sul sovranismo, in questo momento è estremamente debole. Anche perché non abbiamo i rapporti di forza per poterla agire. Ok? Per esempio, nel caso dell'ipotesi che abbiamo proposto di inserire questo caso di Autistici in Vendita nel blocking statute, provocherebbe, come diceva Stefano, un grosso cortocircuito. Perché adesso cerchiamo di essere pratici. Banca Etica ha reagito in modo sbagliato, perché ha prediletto, diciamo, la protezione di se stessa con una grossa sovrastimazione dei rischi che andava incontro, perché da Francesca Albanese, dall'ex direttore Alessandro Messina e da tanti altri economisti e giuristi, il parere generale è che Banca Etica si è comportata un po' più realista del re, diciamo, no? E in un momento in cui poteva essere più solidale con il proprio cliente, in questo caso Autistici e Inventati, e anche compagno politico in qualche modo, come abbiamo detto prima, per la vocazione della banca, ha cercato di salvarsi in fretta e furia in quanto banca, lasciando sul campo piuttosto indifeso il suo compagno politico. E in tanti hanno avuto la posizione che poteva in qualche modo proteggersi a vicenda per più tempo, non chiudendo immediatamente il conto, magari facendo misure progressive, cercando di aspettare fino alla fine del tempo concesso, che fra l'altro è oggi, dato dalle sanzioni di Trump per regolarizzare i rapporti fra banca etica e autistici, eccetera, eccetera. Ma di che cosa banca etica aveva paura, di fatto? L'ho anche spiegato in questo webinar pubblico, che sostanzialmente il governo americano attuasse delle sanzioni secondarie, il che vuol dire che, essendo che autistici non è terrorista o illegale nello spazio italiano, il problema è la paura di banca etica nei confronti di tutti i servizi che sono basati in America, che potrebbero da un momento all'altro esserle negati. E quali sono? Per esempio, banca etica potrebbe rischiare, per queste sanzioni secondarie, di non poter fare più contratti con Mastercard e Visa, e quindi tutti i loro correntisti potrebbero non poter più avere diritto a le carte di credito, oppure potrebbe essere tagliata fuori da diciamo gli intermediari bancari che le permettono di operare in dollaro nel mercato Swift, per esempio. Quindi se un correntista deve fare un trasferimento fuori dalla rete SEPA europea, banca etica ha bisogno degli intermediari che sono per lo più americani, che operano in dollaro, e potrebbe aver negato questo servizio. Per una banca come banca etica questo vorrebbe dire probabilmente fallire come banca, perché sarebbe tutto non competitiva nei confronti di altre banche.
0: Che idea ti sei fatto? No, a che cosa attribuisci questo scrupolo da parte di banca etica di andare così rapidamente? Io pure ho avuto la stessa tua perplessità, perché avevo letto, insomma, che c'era un mese di tempo per cercare di regolarizzare. Perché hanno anticipato, secondo te, così tanto? Cioè, insomma, è un po', dal tuo punto di vista, un modo, insomma, per dar seguito a quello che hanno fatto con Albanese, negandole l'apertura del conto, nonostante fosse una cosa estremamente eclatante e importante.
2: Secondo me siccome hanno sbagliato, presi forse anche dal panico, e secondo me è la conseguenza di quanto questo processo di normalizzazione di cui parlavamo prima è efficace nella nostra cultura politica contemporanea, no? Dove, diciamo, implicitamente stiamo dando per scontato che un'autorevolezza, no? E anche un'autorevolezza che è costruita sulla violenza, sulla minaccia, no? Sia efficace, e che quindi, soprattutto in un ambiente finanziario, subito penso a tutelarmi dai rischi che in questo momento di terrorismo psicologico e politica del panico sono subito percepiti come estremi, ok? E però in questo senso, secondo me, hanno proprio sbagliato. Hanno sbagliato politicamente, hanno sbagliato anche comunicativamente, e spero che sia modo di tornare o riflettere sui propri passi.
0: Ascolta Emanuele, mentre parlavi mi è venuta un'altra suggestione da condividere anche con Stefano, che rivedo collegato, che ovviamente, come vi dicevo, essendo giornate difficili, cerchiamo di stare insieme tutti con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Perché effettivamente sto notando un ragionamento che abbiamo fatto anche prima, no, della sua fazione, forse ne parlavi proprio tu da parte di molti, del fatto che questo soggetto Trump, che poi non è rappresentativo solo di se stesso, appunto, come avrò modo di dire, ma è rappresentativo di un governo, quindi di una parte degli Stati Uniti d'America, decide, come direbbero a Napoli, bello e buono, di sanzionare chi che sia per ragioni del tutto incompatibili con quelli che sono gli ordinamenti locali, come avete giustamente dimostrato e ragionato anche voi due. Ora la questione che mi viene in mente è: ma questa assuefazione, questa passività, no? Un termine che abbiamo già visto, anche abbiamo anche discusso prima, non è che proviene da un errore che stiamo commettendo, che stanno commettendo, non noi tre, diciamo come comunità, nel senso che questa personificazione su Trump non è che sta agendo in una maniera tale che forse comportamento di Banca Etica, adesso io non lo so, se ipotizzo, no, è così scrupoloso perché tanto l'immaginario è che è Trump il problema, cioè nel senso che questo tipo di politica, una volta che Trump non ci sarà più, è come se si tornasse ai blocchi di partenza, e quindi tanto vale non mettersi di traverso ora, perché tanto mo ci stanno le midterm, Trump è vecchio, se ne andrà via, probabilmente arriverà un democratico e poi torniamo al mondo che c'era prima. Non è che questa illusione, che definisco tale perché il mondo lo conosciamo da un po' di anni e sappiamo che indietro, se non sono la massa a muoversi, è difficile che i governanti facciano poi dei passi indietro, l'abbiamo visto tanto per rimanere in tema Italia con le varie pacchetti per i migranti, contro i migranti, CPR eccetera, in tutto altro ambito. Cioè non è che forse in molti stanno illudendosi che è finito Trump, finisce l'ondata nera, è per questo che reagiscono così in maniera scrupolosa, sbagliando come dici tu. Questa è un'opinione ovviamente che ti chiedo se vuole intervenire anche Stefano, perché mi sembra un punto importante, perché anche io vedo una eccessiva, diciamo, incapacità o non volontà di mettersi di traverso di fronte a comportamenti palesemente anticostituzionali a questo punto, comunque contrari al diritto europeo.
2: Ma io sono d'accordo con Stefano nel puntare il dito contro questo soggetto che da un po' di anni stiamo chiamando tecnofascismo. Il problema non è Trump, il problema è che questo soggetto è definito dall'alleanza tra il proseguimento del progetto della Silicon Valley e di un apparato tecnologico molto molto pervasivo e molto di definire il sociale, e dall'altra parte il progetto politico nazionalista, di nuovo imperialismo, di imperialismo anche cattivo perché in declino, che sostanzialmente sta ridefinendo la geografia del colonialismo e anche della guerra attraverso la tecnologia. E quindi è naturale vedere adesso che da una parte soggetti come Palantir di Peter Thiel, la nuova ridefinizione del Pentagono, la corte della Silicon Valley attorno a Trump, un personaggio come Musk che oltre a lo spazio dei social network sta dominando la rete satellitare, che di nuovo è chiave dal punto di vista strategico per la geopolitica delle guerre. Stanno sostanzialmente trasformando questo spazio tecnologico e digitale nell'asset principale della tecnologia della guerra, e dall'altra parte stanno trasformando la capacità attraverso l'infosfera, i social network, il reame dell'informazione e della possibilità di esprimersi, anche lì un progetto fascio nazionalista, e quindi non è un caso che da una parte ci abbiamo lo sterminio attraverso l'intelligenza artificiale a Gaza, e dall'altra parte abbiamo sempre più diretti ordini amministrativi in nome della lotta all'antifascismo che chiudono gli spazi di espressione che non si rifanno a questo monopolio. Non è, cioè, una novità se ben osserviamo, e dall'altra parte tutto questo avviene in un progetto politico di destabilizzazione dello spazio europeo che sta vedendoci arrivare addosso la cosiddetta onda nera. Quindi insomma La questione è abbastanza grave e anche molto interconnessa. Tutti questi piani sono interconnessi, per questo parlavo prima di autonomia digitale, autonomia politica, autonomia finanziaria, sono tutti interconnessi. Prima mi sono fermato nel ragionamento perché sarei voluto arrivare a dire che l'effetto del blocking statute su questo caso metterebbe in forte crisi in forte circuito, per esempio, un soggetto tipo Mastercard o anche PayPal di Peter Thiel, perché a quel punto se l'Europa dicesse che applicare quelle sanzioni diventa illegale, sarebbe Mastercard e Visa che dovrebbero andare da Trump e dire: Trump, io sto perdendo il mercato europeo per queste sanzioni, che non posso più fare contratti con nessuno perché l'Europa dice che è illegale seguire le tue sanzioni. E a quel punto lì, per esempio, potremmo giocare una reale rapporto di forza per capire se anche un mercato finanziario come sono i servizi di Mastercard e Visa accetterebbero di perdere il mercato europeo di fronte a questo bullismo del loro capo del governo. Chiaro che dall'altra parte, dicevo prima, il problema è che noi non abbiamo un'autonomia finanziaria, perché per esempio è uno scandalo che noi non abbiamo carte di credito europee. Dipendiamo totalmente dal circuito americano. Non abbiamo un'autonomia finanziaria, per esempio, sulle carte di credito. Possiamo fare solo carte di debito o banco.
1: Ma se posso aggiungere proprio una cosa.
0: Certo, Stefano, ti stavo per interpellare, ero pronto per chiamarti in causa.
1: Il grande paradosso è che avremo tutte le conoscenze necessarie per poter riappropriarsi di questo tipo di sovranità, dotarsi di infrastrutture alternative, banalmente riaprendo un dialogo con un altro pezzo di mondo, quello che negli ultimi 5 anni è stato in qualche modo sottratto dall'atteggiamento, in seguito all'atteggiamento che come istituzioni europee abbiamo avuto nei confronti delle minacce dirette o indirette degli Stati Uniti. Ovviamente mi sto riferendo al mondo dei BRICS e l'atteggiamento che ha avuto Xi Jinping nel dialogo attentissimo che sarebbe da studiare, da ascoltare e riascoltare con Trump è stato proprio quello ispirato ad una filosofia che era quella che ricavo anche dalle parole di Emanuele Braga, cioè essere consapevoli del proprio ruolo, delle proprie forze e utilizzare una pacatezza consapevole contro un bullismo isterico. Sono anche d'accordo con quello che avete detto prima, Trump è l'immagine, Trump è il bravo presentatore di questa riedizione di Indietro Tutta su scala globale, può essere sostituito con qualsiasi figura, anche del comparto dei democratici. Qui si tratta di entrare nel vivo delle condizioni materiali che sono retrostanti a questo nervosismo statunitense che innanzi a quest'epoca lunghissima di ridefinizione del loro ruolo egemonico sta creando mostri e sta proponendo e cavalcando alleanze che poi magari state minori, ma se ricordiamo le alleanze con le dittature sudamericane o persino col regime dei colonnelli greci, fanno parte un pochino delle tendenze nei confronti delle quali gli Stati Uniti sono portati laddove il resto del mondo non applichi quella consapevole e saggia resistenza che possiamo mettere in campo.
0: Solo per fare una battuta, visto che andiamo verso le conclusioni, potete immaginare, a proposito dell'immagine che faccio io del bravo presentatore Trump, che quando autistici inventati è stato formato nel periodo, diciamo mese più mese meno, Donald Trump aveva la destra del Partito Democratico, tanto per capirci proprio come queste sono forme di un potere molto più profondo a cui dobbiamo sapere opporci. Allora, abbiamo gli ultimi due minuti. Emanuele, se ci vuoi raccontare come proseguirete le varie battaglie sul piano legale, politico, e che cosa pensate di fare, anche Stefano, se vuole aggiungere qualcosa, abbiamo giusto due minuti. Prima Emanuele e poi Stefano in chiusura, se ne ha voglia.
2: Ma sì, per ricordare a chi ci sta ascoltando, è importante dire che dopo la chiusura del conto e il congelamento dei fondi da parte di Banca Etica ad Autistici Inventati, il collettivo, abbiamo visto, ha citato in giudizio il Banca Etica, anche perché insomma di fatto queste persone stanno affrontando da sole anche le necessità pratiche di questa vicenda, che sono gestire la chiusura di tutti i servizi, riuscire a proteggere tutte le persone che ne usufruivano, riuscire ad archiviare e non buttare via tutta questa enorme quantità di dati, e riuscire a far fronte anche ai pagamenti che dovevano fare per tenere in vita negli ultimi mesi l'infrastruttura. E capite che senza la liquidità, con il congelamento dei fondi, oltre al danno è la beffa, diciamo, nel senso che non è facile la situazione, e questa causa legale potrebbe anche servire come precedente nel caso in cui fosse vinta, perché ricordiamo che poi il diritto e la giurisprudenza italiana e europea vive anche su le sentenze, no? che vengono vinte o perse, quindi se fa precedente potrebbe essere anche molto utile apripista per tutto quello che può succedere nel futuro. Io non sono molto positivo nell'immaginare i prossimi due anni, se vogliamo usare la temporalità della fine del mandato di Trump e di quello che succederà in Europa nei prossimi due anni, con gli esiti elettorali che stiamo vedendo in Germania. E penso che anche questo strumento delle sanzioni OFAC o simili potrebbe ripresentarsi. Molti attiviste e attivisti stanno scoprendo in questi giorni di essere su delle liste del terrorismo americano, se per il semplice fatto che sono invitati a una conferenza negli Stati Uniti e non vengono imbarcati negli aerei, come è successo per Porpora Marchesciano, il presidente del MIT di Bologna, e tanti altri nello spazio europeo. Diciamo che potremmo anche vedere un'escalation dove altre e più grosse organizzazioni note, da quelle che operano nel Mediterraneo a quelle che operano sui diritti umani e civili con base in Europa, potrebbero anche loro essere bloccate, costrette a chiudere e senza servizi finanziari. Quindi io credo che, come abbiamo anche suggerito a Banca Etica, che lo facciano loro o che lo si faccia insieme in un contesto più allargato, questa potrebbe essere un'ottima occasione, nella temporalità del prossimo anno o due, di aprire una campagna europea sulla nostra proposta. Anche di iniziativa popolare, con gli strumenti che, come lo European Citizen Initiative, già contempla la comunità europea. Ricordiamo che ieri c'è stata un'ampia fronda del Parlamento europeo che ha depositato, anche in seguito alla nostra proposta, una written question, cioè una domanda scritta, che chiede proprio i tre punti di cui ha parlato prima Stefano Lucarelli. La Commissione adesso sarà obbligata a rispondere, e questo fa continuamente letteratura rispetto alle precedenti risposte che si stanno stratificando. Io credo che se teniamo la mobilitazione popolare attiva nel prossimo anno su questo tema, e allo stesso tempo abbiamo sponde interne al Parlamento europeo che continuano a pungolare la Commissione, e eventualmente riusciamo anche a raccogliere una vasta mobilitazione civica nello spazio europeo che chiede con forza una posizione europea contro l'ingerenza delle sanzioni di Trump sull'antifascismo, secondo me potrebbe essere una pagina politica che può ribaltare in parte questi rapporti di forza così ad ora asimmetrici e a favore del tecnofascismo.
0: Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? È il microfono spento, non ti si sente.
1: Semplicemente una formula, insieme contro il tecnofascismo. Questo è, credo sia la direzione che dobbiamo prendere, che dà un significato politico adeguato anche a questa vicenda di autistici inventati, che è una vicenda paradigmatica e che racconta tanto della storia degli ultimi 30 anni, e che è una storia in cui i pezzi di resistenza sono stati disseminati e sono sotto attacco in modo molto molto violento, ed è una storia in cui anche la capacità di utilizzare la tecnologia per un mondo diverso possibile ha dimostrato una forza. Oggi questa forza sembra essere svanita, ma secondo me può riaccendersi molto bene se innanzitutto educhiamo le nuove generazioni a quello che è stato seminato in questi anni, che sono anni in cui le infrastrutture tecnologiche hanno avviato la possibilità di una bifurcazione, siccome un pochino di passi verso una trasformazione che mette in discussione il capitalismo sono stati fatti, oggi viviamo una reazione violentissima.
0: Faccio mie le vostre parole e vi ringrazio, Stefano Lucarelli, Emanuele Braga, e ringrazio chi ci ha ascoltato, Peppe dalla regia. Chiudo molto rapidamente perché l'ora a nostra disposizione si è esaurita. Grazie ancora a tutti e a risentirci nelle prossime giornate.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Yeah.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Donc adesso ha parlato di quel seri, l'amore.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che secondo il nostro insindacabile giudizio è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana come primo discone della settimana non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantautoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nelle roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte, Lato Sud Milano e Mezzanotte, versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: feel free. Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerata una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Gli austriaci vanno avanti e indietro finché vogliono davanti ad Ancona e poi se ne tornano a casa. Il governo dovrebbe preoccuparsi, ma in realtà il governo ha una tale paura di perdere queste costosissime navi, nuove, tutte nuove, che sono costate sacrifici, sangue, sudore e lacrime ai contribuenti italiani, c'è la tassa sul macinato per pagare queste corazzate, che il governo in fondo dà ragione a Persano, è meglio non correre rischi. Voi sentite quali ordini riceve Persano dal ministro della Marina De Pretis e ditemi cosa può fare un ammiraglio che ha degli ordini del genere. Il ministro invita l'ammiraglio a mantenere una vigile e minacciosa difensiva.
4: Buongiorno, buonasera, buon anno, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni in conferenza del professor Barbero. È passata la Befana, che si è portata via tutte le feste, quindi possiamo iniziare in tranquillità questo 2024 di podcast. Oggi ascoltiamo una puntata Barbero Riserva e continuiamo la serie dello spazio della guerra dal Festival del Lamento 2016, con l'ultima lezione sulla terza guerra d'indipendenza. Buon ascolto!
3: Bene, buonasera. Allora, la terza guerra di... non perdiamo tempo. La terza guerra di indipendenza. Io spero che... non so quanti di voi c'erano le volte scorse. Con chi c'era le volte scorse mi sento un po' in imbarazzo, perché la storia è sempre la stessa. Cioè, si spinge da Occidente e quegli altri cercano di impedire che si conquisti il Lombardo-Veneto. O meglio, no. Nel 1866 qualcosina è cambiato dal punto di vista geografico. 7 anni prima, con la seconda guerra d'indipendenza, la Lombardia è stata presa. Quindi il confine non è più al Ticino, il confine è al Mincio. Però chi c'era le volte scorse si ricorda che problemi hanno avuto gli eserciti piemontesi e francesi per attraversarlo, questo benedetto Mincio. I problemi ci sono quindi sempre. Si tratta di spingere verso Oriente partendo dal Mincio. E poi però c'è un'altra differenza grossa. Nella prima guerra d'indipendenza c'era un esercito piemontese che da solo non avrebbe mai potuto farcela a sconfiggere l'Austria, però l'Austria era in piena rivoluzione e gli altri sovrani italiani avevano promesso di aiutare e quindi ci hanno provato ed è andata come è andata. La seconda guerra d'indipendenza invece è stata vinta perché accanto all'esercito piemontese c'era quello francese, 3 volte tanto. E quindi c'era una certa superiorità numerica rispetto alle forze austriache. Adesso nel 66 la cosa è ancora cambiata, perché di qua dal Mincio non c'è più il regno di Sardegna, c'è il regno d'Italia. Il re è sempre lo stesso e si chiama sempre Vittorio Emanuele II, ha preferito non cambiare neanche il numero, ma il regno è il regno d'Italia e si vede, l'esercito rispetto all'esercito piemontese è quadruplicato. Nel 59 i piemontesi avevano in campo 5 divisioni, nel 66 gli italiani hanno in campo 20 divisioni. È un esercito che è, come tutto il paese, in una strana fase di transizione, perché da un lato si sta cercando di costruire un paese che si chiami Italia e che attinga le risorse di tutta la penisola, e dall'altra però l'impronta piemontese e sabauda è comunque sempre fortissima. Nell'esercito, questo si vede bene, è un esercito che da un lato ha una predominanza piemontese nell'elite dei generali ancora molto netta, d'altra parte però è indiscutibilmente un esercito italiano. Mi spiego, se noi guardiamo i quattro corpi d'armata in cui è diviso l'esercito, i quattro comandanti dei corpi d'armata sono due piemontesi e quindi sono sempre sovrarappresentati, però un toscano e un modenese. Se guardiamo i generali di divisione delle 12 divisioni che combattono sul Mincio e che vanno incontro alla battaglia di Custozza, se noi guardiamo chi sono i 12 generali di queste 12 divisioni, 6 vengono dall'esercito piemontese. Di nuovo, la preponderanza è netta, ma non è assoluta. 2 vengono dall'esercito napoletano. Il Pianel e il Nunziante sono ex generali del re di Napoli passati nel Regno d'Italia. 1 viene dal Granducato di Toscana. E poi su 12 generali di divisione ci sono ben 3 garibaldini. Sirtori, Cosenz, Nino Bixio sono generali di divisione dell'esercito italiano. Coi garibaldini l'esercito non è stato in generale molto generoso, c'era molta diffidenza verso questa gente, un po' troppo di sinistra rispetto ai gusti dei generali sabaudi. E quindi si sono fatte molte difficoltà ai garibaldini per prendere servizio nell'esercito italiano. Ma ai generali invece si sono fatti ponti d'oro. Quei generali di Garibaldi che hanno voluto mettere la divisa blu l'hanno messa. E quindi, come vedete, c'è una fusione in corso, ancora squilibrata, ancora incompleta, con mille difficoltà. Per esempio, una difficoltà. Ci sono 2 generali napoletani, benissimo, Nunziante e Pianel. Ma sul loro conto girano tutti i pettegolezzi possibili. Sono ex generali dei Borboni. Saranno fedeli o sono pronti a tradire? Girano così tanto queste voci infondate che ancora oggi non sappiamo se sono i servizi segreti austriaci che le hanno messe in giro, appositamente per seminare zizzania. E i soldati delle divisioni comandate da questi generali le sentono queste voci e le rilanciano. Fra i soldati della divisione di Pianella a un certo punto corre la voce che il generale si è scoperto che voleva consegnare la divisione al nemico alla prima occasione, che è stato arrestato e fucilato. Non è vero niente, ma tra i soldati le voci corrono con una facilità. E poi c'è la difficoltà di creare un esercito italiano mettendo insieme gente che viene da tutte le regioni e che, sia per le differenze regionali, sia per l'eredità comunque degli ultimi anni di contrapposizioni, e beh, conserva delle ostilità reciproche. L'Italia non è un paese unito neanche adesso, da quel punto di vista, non lo era neanche allora. Gli aneddoti su come nelle caserme ci si mena fra piemontesi e napoletani, fra lombardi e siciliani, pieno di questi aneddoti, ve ne cito un paio. Dalle memorie di un bersagliere piemontese, Giovanni Rossetti, vecchio soldato di lungo corso che ha fatto il 59 e che poi viene richiamato per il 66. Il bersagliere Rossetti racconta di quella volta che in caserma ha dovuto intervenire per fermare, dice, 2 napoletani che minacciavano un piemontese. E continua. Ce l'avevano già fatto sentire questi maccheroni che volevano rivoltarsi a noi piemontesi e lombardi. Fra noi vi regnava sempre guerra continua con questa razza diabolica. E quella volta finisce non solo a botte ma a coltelli sguainati, con Rossetti che in camerata grida «Fuori tutti i napoletani! È ora di finirla con questi maccheronacci traditori!» Dall'altra parte il sentimento è amorevolmente ricambiato, ben inteso. Questo che vi cito adesso è dai volumi di sentenze dei tribunali militari di quegli anni. Nella caserma del 45esimo Fanteria a Pinerolo, il soldato Giuseppe Maiolino, napoletano, aggredisce a calci e pugni il caporale Viriglio, piemontese. Il caporale Morelli, napoletano, interviene a difendere il collega piemontese aggredito. Al che il soldato Cantoriello, napoletano, esclama: «Cane d'un caporale, tu sei napoletano e prendi la difesa di questi piemontesi. Stai bene allerta, che se non potrò farti la festa questa notte, te la farò infallibilmente domani. Denuncia, tribunale militare, 6 mesi di galera, e solite cose, insomma. Allora, io ho i miei dubbi che nell'esercito austriaco boemi e ungheresi andassero d'amore d'accordo, per cui queste cose non hanno mai impedito a un esercito di funzionare, però bisogna tenerle presenti, sono comunque i segni di una compagine non matura, non pienamente compatta, non pienamente unita. E tuttavia questo esercito va in guerra con ottime speranze, perché le circostanze del 1866 non potrebbero essere più favorevoli. Voi ricordate che punto siamo? Nel 59 si era vinto Solferino, si poteva andare avanti, arrivare a Venezia. Invece Napoleone III, per tanti motivi, ha deciso che andava bene così, che bastava regalare la Lombardia ai Savoia, il Veneto un'altra volta. Quindi questa è la prima priorità del Regno d'Italia. Non abbiamo ancora buttato fuori gli austriaci. Hanno ancora il Veneto, hanno Venezia, bisogna buttarli fuori. Un'altra guerra arriverà di sicuro. Nel 66 la guerra arriva perché? Non per ragioni di politica italiana. Nel 66 la guerra arriva per ragioni europee, perché l'Austria non ha solo le grani in Italia, che se fosse solo quello. L'Austria fino a quel momento era la potenza dominante nel mondo di lingua tedesca. Ma c'è un altro paese, c'è un altro regno nel mondo tedesco che è in crescita da tanto tempo e che è deciso a buttare fuori l'Austria da questa posizione egemonica. Quest'altro paese è la Prussia, che nessuno lo sa ancora, ma sarà la grande potenza militare di questa seconda metà dell'Ottocento. Nel 1866, per vari motivi, i tempi sono maturi. La Prussia si prepara a dichiarare guerra all'Austria. E a questo punto, ovviamente, Prussia e Italia hanno interessi in comune. Si discute, si dialoga, si negozia, ci si mette d'accordo. La Prussia e l'Italia faranno la guerra insieme. L'8 aprile del 66 viene firmata l'alleanza tra il re di Prussia e il re d'Italia. Il 15 giugno 1866 la Prussia, con un pretesto, dichiara guerra all'Austria. Ci si aspetta ovviamente che l'Italia, immediatamente, in base all'accordo, dichiari guerra all'Austria. Non vi stupirà sapere che gli italiani decidono di aspettare ancora un momentino prima di vedere cosa succede. Aspettano una settimana scarsa, poi alla fine, il 20 giugno, si decidono. Dichiariamo guerra anche noi. E si concentra l'esercito sul Mincio. Chi c'era ieri ricorda che la guerra del 59 è stata la prima guerra moderna combattuta nella pianura padana, in cui le truppe si trasportavano in treno. Anche adesso, nel 66, si portano in treno. Il concentramento dell'esercito sul Mincio è, in realtà, per una volta un capolavoro logistico. Questo esercito è sparso in mezza Italia. Bisogna concentrarlo molto rapidamente. Le ferrovie sono quelle che sono, ma insomma cominciano a esserci. L'esercito viene concentrato rapidamente sul Mincio, sulla frontiera. E ci sono tutte le possibilità di vincere ed è impossibile perdere. Perché noi abbiamo 220.000 uomini. Gli austriaci 220.000 uomini li hanno in Boemia a fronteggiare l'invasione prussiana. Per l'Italia gliene sono rimasti 75.000. Quindi noi invadiamo il Veneto passando il Mincio con 220.000 uomini. Dall'altra parte loro ne hanno 75.000. Se state cominciando a chiedervi come abbiamo fatto a perdere, avete ragione, il problema è quello naturalmente, come abbiamo fatto a perdere. Allora, un problema di fondo è chi comanda questo grande esercito non tanto omogeneo e non tanto ben funzionante. Chi lo comanda? C'è sempre il re. Vittorio. Però Vittorio, sono passati un po' di anni, ho cominciato a capire che lui non è veramente capace di fare un mestiere del genere. Ci sono grandi generali in Italia, almeno così si pensa. E dunque Vittorio comanda soltanto pro forma, ma in realtà l'esercito sarà comandato dai grandi generali che abbiamo. Chi sono i grandi generali che abbiamo? Uno non è uno scherzo, è davvero un grande generale, è Garibaldi. Garibaldi lo tengono dentro senz'altro ormai, non sono più i tempi in cui lo cacciavano via quando veniva a proporsi. Anzi, per Garibaldi si fanno le cose in grande. Non è più questione di dire i volontari non li vogliamo perché politicamente sono pericolosi. No, ormai si è capito, basta mettere la faccia di Garibaldi sui manifesti, la gente viene. A Garibaldi armano 40.000 volontari, un intero esercito. Naturalmente c'è sempre un sottinteso, però lui fa la guerra da un'altra parte. Noi con l'esercito vero invadiamo e lui lo spediamo. L'altra volta nel 59 l'abbiamo spedito a Brescia, a Bergamo, prima ancora a Varese. Adesso siamo già lì. Dove lo mandiamo? Lo mandiamo a Trento. Mentre l'esercito marcia sul Veneto, Garibaldi con i 40.000 volontari marcerà su Trento attraverso le montagne. L'idea non è cattiva, Peccato che Garibaldi, adesso che gli danno un esercito, comincia a non essere più il Garibaldi di una volta. A 59 anni, che per l'epoca non sono pochi, neanche adesso sono così pochi, devo dire, per fare la guerra in montagna a comandare un esercito. È molto logoro Garibaldi. 4 anni prima c'è stata la faccendura dell'Aspromonte, ferito alla gamba, imprigionato in fortezza, fa fatica ad andare a cavallo, cosa che per un generale non è tanto semplice. Non è più quello di una volta. Comunque raccoglie i suoi volontari e si prepara grosso modo dalle parti della Valtellina a marciare verso nord-est e sboccare nel Trentino. Bene, tolto dai piedi Garibaldi, rimangono i due generali che gli italiani credono siano grandi generali, La Marmora e Cialdini. Sono due grossi personaggi in Italia. La Marmora è il più vecchio e importante generale piemontese, a 62 anni, ma non è solo un generale, è un uomo di potere. Da 2 anni è presidente del Consiglio, a Firenze, capitale d'Italia. Il presidente del Consiglio, La Marmora, quando scoppia la guerra, si dimette dalla presidenza del Consiglio per tornare a fare il suo vero mestiere, comandare l'esercito. Peccato che c'è anche un altro generale che ritiene di essere, come dire, di avere tutte le carte per comandare l'esercito. Si chiama Cialdini. Lui non è della scuola piemontese, è un modenese, è un vecchio rivoluzionario. È uno che negli ultimi anni si è fatto le ossa facendo i lavori sporchi. Ha fatto l'assedio di Gaeta, catturando quindi il re di Napoli. Ha fatto l'Aspromonte, cercando di ammazzare Garibaldi, non ci è riuscito ma ci è andato vicino. Ha fatto la repressione del brigantaggio. Cialdini è sulla cresta dell'onda. Forse dovrebbe comandarlo lui l'esercito. Voi forse sapete, e forse l'abbiamo detto nei giorni scorsi, che non c'è niente di peggio quando si deve gestire una guerra che non avere le idee chiare su chi comanda e su cosa si deve fare. Qui bisognerebbe decidere. E naturalmente La Marmora e Cialdini hanno 2 idee diverse su cosa si deve fare. La Marmora, vecchia scuola piemontese, attraversiamo il Mincio e andiamo avanti. Cialdini, che lui è emiliano, vede anche la geografia da un altro punto di vista, vede anche lo spazio da un altro punto di vista. Perché pensare sempre come se avessimo la base a Torino e si va avanti dritti verso Oriente? Immaginiamo che la nostra base è a Bologna e lavoriamo sul Po, ammassiamo l'esercito sul Po anziché sul Mincio. Passiamo il Po, marciamo dritti su Venezia da lì. L'idea non sarebbe cattiva neanche questa. Certo, attraversare il Po con l'esercito davanti al nemico non è uno scherzo, ma Cialdini, come dire, garantisce che lui ce la farebbe. A questo punto voi capite, la patata bollente è del re. A chi diamo il comando e quale dei due piani mettiamo in esecuzione? Qui succede la cosa disastrosa che succede quando non si hanno le idee chiare. E cioè, certo che è difficile scegliere. I due generali sono in gamba tutti e due. Come si fa a sceglierne uno solo? Diamo metà dell'esercito a uno e metà all'altro. I piani sono buoni tutti e due. Come si fa a scegliere? E facciamole tutte e due le cose. Tanto siamo grossi, siamo forti. E quindi La Marmora con 12 divisioni entrerà dal Mincio. Cialdini con 8 divisioni... formalmente subordinato ma in realtà con un comando indipendente opererà sul basso Po, e questa è già sempre, come dire, col senno di poi uno comincia a intravedere i motivi per cui poi le guerre si perdono, perché dividere un esercito che sarebbe più forte, certo, entrambe le masse, ognuna delle due, la massa di La Marmora sul Mincio, la massa di Cialdini sul Po più a est, più a sud, Ognuna delle due è più forte delle truppe austriache presenti. L'ha detto, gli austriaci hanno 75.000 uomini. Cialdini ne ha di più, la Marmora ne ha di più. Gli austriaci cosa devono fare? Stanno a aspettare di vedere che cosa succederà. Al comando dell'esercito austriaco c'è l'arciduca Alberto d'Asburgo, 46 anni. È un buon generale, ha qualche difetto, per esempio, è miope, peggio di me. Anche con gli occhiali non ci vede. Però la carta geografica la sa usare. E il servizio di spionaggio austriaco funziona. L'arciduca Alberto viene a sapere abbastanza presto, si sono divisi. Una massa sul Mincio, una massa sul Po. Noi siamo in mezzo. Cosa avrebbe fatto Napoleone? Ne approfitti. Attacchi uno e poi attacchi l'altro. L'arciduca Alberto si prepara. Il primo dei due italiani che si muove, lui andrà ad attaccarlo. Gli italiani all'inizio non si muovono veloci, tanto per cambiare. Anche perché, va detto, non è soltanto che non è facile passare i fiumi, eccetera, eccetera. Clausewitz, morto da una trentina d'anni allora, aveva scritto che la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi. Ed è verissimo. Non si fa la guerra senza avere un obiettivo politico, o almeno non si dovrebbe fare. Non si dovrebbe fare la guerra senza sapere che cosa vuoi ottenere. Noi siamo alleati dei prussiani, vogliamo schiacciare l'Austria, benissimo. E infatti i prussiani, i quali stanno già pentendosi di essersi alleati con gli italiani, i prussiani continuano a insistere, l'ambasciatore prussiano a Firenze, i generali prussiani che vengono in visita, andate avanti, basta che andiate avanti, fate qualcosa, passate il Mincio, dice, ma ci sono le fortezze del quadrilatero, Peschiera, Mantova, i prussiani consigliano, lasciate perdere le fortezze, andate dentro, andate all'Isonzo, marciate su Vienna. Sentire queste cose, la gente come la Marmora dice, ma cosa vengono questi tedeschi a spiegarci cosa dobbiamo fare? Prima bisogna assediare Peschiera e poi si vede. Ma la Marmora all'inizio non si muove veloce anche per un altro motivo. Ed è che lui era presidente del Consiglio fino al giorno prima e aveva anche l'interim del Ministero degli Esteri, quindi aveva in mano tutta la politica italiana. E lui sa, perché l'ha fatto lui questo negoziato, che c'è un mezzo accordo con Napoleone III. Napoleone III, il nostro ex alleato, non, ha un po' paura della Prussia. Napoleone III non vorrebbe che la Prussia stravincesse questa guerra. Napoleone III non vorrebbe che l'Austria fosse annientata. Napoleone III pensa, se diamo un contentino agli italiani, anche un grosso contentino, a spese degli austriaci, che faranno i bravi e pagheranno, l'Austria non avrà la guerra in Italia e potrà resistere alla Prussia. Quindi Napoleone III ha fatto sapere alla Marmora che lui sta discutendo con Francesco Giuseppe d'Austria e che se vanno un po' avanti in questo negoziato l'Austria cede il Veneto gratis, senza bisogno di fare la guerra. Capite che meraviglia, la Marmora si frega le mani. Forse questa guerra non ci sarà bisogno di farla. Napoleone III ovviamente ha anche detto, cercate di non far arrabbiare gli austriaci però. Quindi voi andateci piano. All'Italia probabilmente conviene andarci piano. Questo è quello che sa la Marmora. Cialdini no, a lui non l'hanno detto naturalmente, ma la Marmora sì. Quindi non hanno intenzione di fare granché. Prendono tempo. Nel frattempo preparano anche un altro pezzo di guerra, che è nuovo anche questo, non c'era nel 59, non c'era nel 48. Questo lo dobbiamo introdurre perché avrà conseguenze fra poco. C'è la flotta. La guerra si fa anche nell'Adriatico. Adesso c'è una grande flotta italiana, che è nata dalla fusione della Marina Sarda, che non era male perché aveva la Liguria, aveva Genova, aveva la Spezia, e la Marina Napoletana, che era anche meglio. Era una buona marina da guerra. Come sapete, nel 60 la marina da guerra napoletana è passata interamente con armi e bagagli, con i suoi ammiragli in testa e con tutte le navi ai Savoia, ed è stata incorporata immediatamente e forma un grosso nucleo della nuova marina italiana. La marina italiana, tanto per cambiare, è molto più forte di quella austriaca. E quindi potrà spazzare via il nemico dall'Adriatico. Il 21 giugno la flotta italiana, al comando dell'ammiraglio Persano, lascia la sua base di Taranto e si inoltra nell'Adriatico. Due giorni dopo, la Marmora comincia a passare il Mincio. Pianino, non con tutti, perché bisogna lasciare delle truppe davanti a Mantova e bisogna lasciare delle truppe davanti a Peschiera. Si va un po' a vedere cosa c'è al di là di questo benedetto Mincio. Si guarda la cartina, vede che c'è un villaggio chiamato Custozza, ma insomma, passa con una parte del suo esercito. Il giorno dopo, 24 giugno, anniversario di Solferino, l'arciduca Alberto attacca. La Marmora, se si fosse portato tutti, avrebbe 120.000 uomini. Se ne è portati solo 50.000. L'arciduca Alberto ne ha 75.000 e se li è portati tutti. E dunque si combatte in tutta questa zona tra il Mincio e l'Adige, come al solito, come nelle guerre precedenti. Nessuno di questi generali è molto in gamba, neanche l'arciduca Alberto in realtà è così bravo, nessuno sa gestire eserciti così grossi, si va avanti un po' a caso, si combattono azioni slegate, separate, intorno a Custozza e in tanti altri villaggi in quel 24 giugno. Nel frattempo fa un caldo da morire, i soldati, tanto per cambiare, muoiono di sincope sotto il caldo con i loro cappotti di lana, che è la divisa standard dell'epoca. Non funziona niente, non c'è da mangiare, non c'è da bere, gli austriaci premono, succede di tutto, succede il caso eroico del quadrato di Villafranca, che verrà poi celebrato per tanto tempo, perché alla testa di uno dei battaglioni italiani che ci sono in quella zona di Villafranca c'è il principe ereditario, il principe Umberto. E questo battaglione del principe Umberto viene attaccato dalla cavalleria nemica ed eroicamente resiste inquadrato. Vi dico questo perché voi non lo sapete, ma l'avete letta tutti una volta da bambini questa storia, nel libro Cuore. Nel libro Cuore c'è il papà di Coretti che, quando viene il re in visita a Torino, lo va a trovare e i poliziotti non vogliono lasciarlo passare. Lui dice: io ero nel quarto battaglione del 49esimo reggimento a Custozza. E allora lo lasciò subito passare, perché quello era il battaglione del principe. E nel libro Cuore c'è questa descrizione meravigliosa che il papà di Coretti fa di come la cavalleria austriaca, gli Ulani, che poi erano tutti polacchi, hanno caricato questo battaglione. Ah, i demoni scatenati ci vennero addosso come l'ira di Dio, ci vennero, giravano tra i gruppi, i quadrati, i cannoni, che parevano mulinati da un uragano, sfondando ogni cosa. Dunque, grande carica della cavalleria austriaca a Villafranca, tutte le forze italiane presenti in zona si mettono in quadrato. Sapete che la fanteria, quando gli arrivava addosso la cavalleria, se rimaneva schierata in linea veniva spazzata via come un pagliaio. Quindi ci si ammucchiava in quadrato con le baionette in fuori. L'eroica gesta racconta come i battaglioni italiani a Villafranca rimangono in quadrato tutto il giorno, resistendo alle cariche della cavalleria austriaca. Poi uno va a vedere, l'arciduca Alberto aveva in tutto un reggimento di Ulani, 300 uomini. Due divisioni italiane, 20.000 uomini, rimangono in quadrato tutto il giorno con i 300 Ulani che gli galoppano intorno urlando in polacco, e le due divisioni resistono eroicamente. La Marmora manda messaggeri al comandante italiano, generale Della Rocca, il quale quel giorno fa onore al suo soprannome, era soprannominato Macigno. Rimane lì immobile. E quando poi, a cose finite, la Marmora gli dirà: ma perché non sei venuto? E la Rocca in piemontese risponderà: Brauchiel, e mica la viola cavalleria austriaca. Ecco, 300 Ulani hanno fermato due divisioni. Dall'altra parte gli austriaci passano. Qualche reparto comincia a disorganizzarsi, qualche reparto comincia a scappare. I soldati, quando si mette male e soprattutto quando capiscono che i comandanti non hanno le idee chiare, in genere non hanno voglia di restare lì a farsi ammazzare. Di conseguenza l'esercito italiano comincia a crollare, non tutto, ma una parte crolla, scappano. Spiace dirlo, ma il primo che scappa è la Marmora, il quale vede dei reparti in fuga e dice ai suoi aiutanti: che disfatta, che catastrofe, nemmeno nel 49. Dopodiché dice: devo correre al ponte di Goito per organizzare la ritirata. E ci crede, non sta scappando a tutti i difetti, la Marma non è che è un vigliacco, semplicemente si sta dicendo: abbiamo perso, si sono troppo abituati a perdere. Abbiamo perso, quindi l'importante è ritirarci in ordine. Quindi io corro a vedere che i ponti siano a posto. E dunque la battaglia di Custozza è perduta, la seconda battaglia di Custozza, così, senza che nessuno ci abbia capito niente. Però gli austriaci vengono avanti e i nostri scappano. Le perdite degli italiani non è una battaglia di quelle in cui non muore nessuno. Gli italiani, fra morti, feriti e prigionieri, perdono più di 7.000 uomini. Anche gli austriaci ne perdono quasi 8.000. Per noi vuol dire quasi il 15% di perdite, non sono poche. Un esercito che ha perso il 15% e in cui tutti i soldati sanno abbiamo perso, non lo riporti a combattere il giorno dopo così facilmente. Questa è una caratteristica veramente delle battaglie di quei tempi, dell'epoca di Napoleone e dell'Ottocento. Non hai bisogno di distruggere un esercito per averlo battuto. Quando un esercito è rimasto lì un giorno e ha visto che viene respinto e che le perdite sono alte, l'esercito non combatterà più finché non lo hai fatto ritirare, riposare. Dunque bisogna ritirarsi, ci ritiriamo dietro il Mincio. Il giorno dopo, 25 giugno, la Marmora fa saltare i ponti sul Mincio e si ritira dietro l'Oglio. Ricordate che ci sono tutti questi fiumi che scandiscono il teatro di queste guerre. L'unico che non ha ancora capito è il re Vittorio, il quale per una volta ha l'idea giusta. Dice: vabbè, oggi è andata così, ma domani andiamo a dargli una buona raclée, domani andiamo a dargli una bella botta. La Marmora dice: maestà, non avete capito, abbiamo perso e quindi ci ritiriamo. E Cialdini sul Po, col suo esercito che doveva passare il Po e prendere gli austriaci alle spalle. Queste sono ancora battaglie combattute alla vecchia maniera, con i battaglioni ammassati in linea, in quadrato, però ci sono anche le tecnologie moderne, c'è il telegrafo. Ormai si corrisponde in tempo reale. Già durante la battaglia, quel 24 giugno, il re aveva mandato un primo telegramma a Cialdini dicendogli di passare immediatamente il Po, perché noi siamo impegnati qua con gli austriaci e non sappiamo come andrà, e tu che sei là sotto passa il Po, li prenderai alle spalle. Cialdini risponde: passerò il Po domani come previsto. L'indomani il re è costretto, anzi no, quella sera stessa, scusate, il re è costretto a mandare un altro telegramma a Cialdini: abbiamo perso, perdite immense, molti generali feriti, dato ordine ripassare Mincio. Però il re, che è il re, dice: appena ci siamo riposati ripartiamo all'attacco, lei Cialdini intanto passi il Po. Cialdini riceve questo telegramma e non è più tanto sicuro di aver voglia di passare il Po. Telegramma di Cialdini al re: risultato battaglia oggi è grave e mi pone in grande perplessità. Poi, già che c'è, Cialdini cerca qualcuno che sia d'accordo con lui che in quella situazione non è il caso di andare avanti. Telegramma di Cialdini al ministro della guerra a Firenze: disastro accaduto sul Mincio cambia molto situazione. Passando domani Po, temo compromettere sorti Italia, dinastia. Vostra signoria che ne pensa? Cialdini vorrebbe che il ministro della guerra gli dicesse: no, ha ragione, non passi il Po. Io adesso non so più cosa gli ha risposto il ministro della guerra. Fatto sta che Cialdini non si muove, aspetta nuovi telegrammi. La Marmora, brav'uomo, il giorno dopo gli manda un altro telegramma: stia allerta, stato armata deplorabile. A questo punto Cialdini si ritira. Cioè non solo non passa il Po, ma decide di tornare indietro. Ripiega su Bologna. Telegramma di Cialdini: dopo disastro ieri sarebbe follia pensare passaggio Po, ciò comprometterebbe sorti paese, dinastia. Di nuovo dati ordini per concentrarmi verso Bologna. Di conseguenza è bastata questa battaglia, che nessuno voleva, inconcludente, persa certo, ma abbiamo sempre due eserciti, ognuno dei quali è grande il doppio di quello austriaco. La Marmora ormai è dietro l'Oglio, Cialdini ormai è a Bologna. Cialdini che non ha visto neanche un austriaco finora. C'è di peggio! La Marmora si è giocato la faccia. Non si sente più abbastanza autorevole da dare ordini a Cialdini. Ergo, quando Cialdini avverte che lui si ritira su Bologna, la Marmora il 26 giugno gli manda un telegramma in cui gli dice, più o meno, e...

La Marmora, comandante in capo, scrive a Cialdini che formalmente è un suo subordinato. La prego caldamente di non abbandonare il Po. Cialdini abbandona il Po. La Marmora si dimette. Il re non accetta le dimissioni. La Marmora dice: ma fate comandante Cialdini allora. Il re non accetta. La Marmora rimane comandante. Cialdini però fa quello che vuole. E intanto però la guerra non si sta combattendo soltanto qui. Se si stesse combattendo soltanto qui ne vedevamo delle belle con tutto l'esercito austriaco in Italia. Invece l'esercito austriaco, quello vero, è in Boemia. E in Boemia sono entrati i prussiani. E il 3 luglio si combatte in un posto chiamato Sadova una battaglia decisiva in cui i prussiani sbaragliano gli austriaci. Il 3 luglio a Sadova gli austriaci sono sbaragliati. Il 4 luglio Francesco Giuseppe manda un telegramma a Napoleone III dicendogli: se volete ci mettiamo d'accordo per il Veneto, purché l'Italia mi esca dalla guerra. Francesco Giuseppe ci spera, Napoleone III ci starebbe, avvertono la Marmora, discutiamone. Noi forse a questo punto accetteremmo anche. Però siamo alleati con i prussiani e i prussiani hanno vinto a Sadova, ma la guerra non è finita, i prussiani vogliono stravincere. I prussiani si aspettavano di stringere la mano alla Marmora a Vienna. Poi, vabbè, hanno capito che la Marmora non ci arriverà, ma loro ci vogliono andare a Vienna. Quindi i prussiani ci diffidano fermamente dal fare una pace separata. E noi, tutto sommato, visto che abbiamo fatto questa figuraccia, alla fine la fascia separata non la vogliamo fare, vogliamo ancora riscattarci. Potremmo riscattarci, ci sono tante possibilità. C'è Garibaldi, ve lo ricordate? Garibaldi è là con i suoi 30-40 mila volontari che sta avanzando verso il Trentino lentamente, lui sta male in carrozza e gli austriaci sono preparati. Gli austriaci hanno una paura maledetta di quello che potrebbe fare Garibaldi sulle montagne, quindi hanno mandato truppe e generali bravi. Garibaldi comincia a sostenere qualche combattimento, va un po' avanti, ma poco, viene ferito un'altra volta, come se non ne avesse già abbastanza, insomma è fermo. Cialdini dopo qualche giorno dice: ma adesso forse potrei di nuovo avvicinarmi al Po. Però c'è questa posizione fortificata austriaca di Borgoforte, proprio lì sul Po. Prima bisogna assediarla e prenderla, e poi passeremo. Cialdini mette l'assedio a Borgoforte. Nel frattempo scrive alla Marmora, suo superiore, pregandolo caldamente di non muoversi dall'olio, che non vada a prendere altre batoste e rovinare tutto un'altra volta. Quello che pensa Cialdini è che se la Marmora sta bravo sull'olio, lui potrebbe fare grandi cose passando il Po. La Marmora gli risponde: credo convenientissimo che lei passi subito il Po. Finalmente Cialdini passa il Po. L'11 luglio entra a Rovigo. Non sarebbe messo male, però intanto si ferma a guardarsi intorno. L'arciduca Alberto è sempre da qualche parte col suo esercito vittorioso. Chi lo sa dov'è? Se è a Mantova, se è a Verona, se è a Vicenza, conviene andare cauti. Cialdini si ferma. Si fermano tutti, anche perché adesso si sono ricordati. Voi no, ma loro sì. C'è la flotta! E dalla flotta potremmo ricavare quelle soddisfazioni che finora ci sono mancate. La flotta è arrivata ad Ancona il 25 giugno, al comando dell'ammiraglio Persano. È molto più forte della flotta austriaca e ha ordini precisi: sbarazzare l'Adriatico dalle navi da guerra nemiche. Il 25 la flotta di Persano è arrivata ad Ancona. Due giorni dopo, il 27, la flotta austriaca, al comando dell'ammiraglio Tegetthoff, esce in mare e viene davanti ad Ancona, come a dire: venite fuori se avete coraggio. Persano non esce. Gli austriaci vanno avanti e indietro finché vogliono davanti ad Ancona e poi se ne tornano a casa. Il governo dovrebbe preoccuparsi, ma in realtà il governo ha una tale paura di perdere queste costosissime navi, nuove, tutte nuove, che sono costate sacrifici, sangue, sudore e lacrime ai contribuenti italiani, c'è la tassa sul macinato per pagare queste corazzate, che il governo in fondo dà ragione a Persano: è meglio non correre rischi. Voi sentite quali ordini riceve Persano
dal ministro della Marina De Pretis. E ditemi cosa può fare un ammiraglio che ha degli ordini del genere. Il ministro invita l'ammiraglio a mantenere una vigile e minacciosa difensiva. Però... però intanto cosa sta succedendo? Che tra un po' i prussiani arrivano a Vienna e tra un po' la guerra è finita davvero e noi rimaniamo con un pugno di mosche in mano. Bisogna fare qualcosa. Il 14 luglio si tiene a Ferrara un consiglio di guerra in cui in pratica si decide la destituzione di La Marmora. Su 20 divisioni Cialdini ne prenderà 14, quindi diventa lui il più importante, e ha l'ordine di marciare sull'Isonzo. Dall'Isonzo, voi lo sapete, si va a Lubiana, a Trieste, a Vienna, come si vuole. Cialdini marcerà sull'Isonzo. Quanto all'ammiraglio Persano, riceve stavolta ordini precisi. Dovrà attaccare entro 8 giorni, se no sarà destituito. Questo è il 14 luglio. Persano aspetta 6 giorni sperando che arrivi il controordine. Poi, finalmente, il 20 luglio, esce da Ancona e si spinge con la flotta in mezzo alle isole croate. Vicino a un'isoletta che si chiama Lissa, c'è la flotta austriaca dell'ammiraglio Tegetthoff che lo aspetta. Ora, intorno a questa battaglia di Lissa ci sono tante cose che si sanno, altre credenze, leggende e altre cose che magari non si sanno. Una credenza, una leggenda molto amata è che sia stata l'ultima battaglia navale fra genovesi e veneziani, perché ovviamente la squadra italiana è fatta di genovesi e di napoletani. La squadra austriaca, si dice, loro hanno ancora il Veneto, hanno ancora Venezia e ancora la flotta di San Marco. Sulle navi austriache si parla veneto. In parte non è neanche del tutto falso, ci può scappare l'ordine in Veneto sulle navi austriache. Va però detto che io ho visto l'elenco delle perdite austriache alla battaglia di Lissa, i marinai sono quasi tutti croati. E fra l'altro ho anche trovato, preparando questa lezione, sui giornali italiani dell'epoca prima della battaglia di Lissa, uscivano articoli razzisti del tipo: perché dovremmo aver paura della flotta austriaca? È tutta fatta da marinai croati. Si sa che i croati, ai croati l'acqua non piace, basta vedere che non si lavano mai. Questo è il tono dei discorsi fatti in Italia allo scoppio della guerra. Fatto sta che l'altra cosa a cui invece non si riflette tanto è: che razza di navi da guerra sono queste? Cosa sono le navi da guerra del 1866? Se andate a cercarle su internet, le corazzate che abbiamo perso in quella battaglia, Re d'Italia, Palestra, ecco, sono navi stranissime. Perché c'è un'evoluzione velocissima delle tecnologie. Le marine da guerra hanno appena digerito questa grossa novità del vapore. E quindi sono navi a vapore. Ci sono ancora molti velieri, ma sono tutti d'accordo che i velieri ormai sono secondari. Quello che conta è la nave a vapore. Però queste navi a vapore, se voi le guardate, hanno un grande fumaiolo in mezzo e poi 3 alberi per le vele. Perché non sono ben sicuri che poi il vapore non si guasti e che le vele non tornino utili. Hanno appena cominciato a digerire il vapore che arriva quest'altra novità, la corazzata. 4 anni prima, in una baia della Virginia, durante la guerra civile americana, per la prima volta sudisti e nordisti hanno messo in mare degli esperimenti. Delle navi di legno, ma tutte coperte da piastre d'acciaio, corazzate. E di colpo tutte le flotte esistenti al mondo sono diventate obsolete, perché si è visto che una corazzata affonda tutti i velieri di legno che vuole senza farsi male. Quindi tutte le vecchie navi non contano più niente, tutti hanno costruito corazzate a vapore e a vela, senza sapere cosa sono e senza sapere come si usano, perché sono navi nuove, nessuno le ha mai guidate in battaglia. Questo va tenuto presente. La battaglia di Lissa è una battaglia, tanto per cambiare, confusa, in cui nessuno sa bene come gestire queste macchine poderose che hanno. Nessuno sa bene come gestirle, però alla fine si scopre che gli austriaci sanno gestirle un pochino meglio. Persano dà degli ordini, i suoi comandanti di squadra, genovesi e napoletani, non li eseguono, e gli austriaci vengono sotto, si comincia a sparare, gli austriaci sparano meglio. Persano ha abbandonato la corazzata che era la sua ammiraglia per spostarsi su un'altra nave. Ecco, lo dimenticavo questa cosa. Hanno capito talmente poco come sarà la guerra navale del futuro
che c'è l'idea che in futuro il modo migliore per affondare le navi nemiche sarà di speronarle. E hanno costruito addirittura delle navi che chiamano arieti. Il più bello si chiama l'affondatore, che è costruito apposta per investire sulla fiancata le navi nemiche, bucarle e affondarle. Persano sposta il suo comando su questa nave meravigliosa. Peccato che non avverte i suoi comandanti, che quindi non sanno più dove trovarlo. Dopodiché il combattimento va avanti, gli austriaci sparano meglio, semplicemente. Gli austriaci subiscono grossi danni, grosse perdite, ma due corazzate italiane saltano in aria e affondano con i loro capitani e con quasi tutto l'equipaggio. Alla fine noi abbiamo perso due corazzate, più di 600 morti, 160 feriti. Gli austriaci hanno avuto 38 morti, 138 feriti, non hanno perso nessuna nave. Ognuno torna in porto, anzi Tegetthoff, avendo vinto, se ne torna a casa. Persano rimane in mare per un po', poi manda un telegramma: abbiamo combattuto una grande battaglia e siamo rimasti padroni delle acque. In Italia si fanno grandi festeggiamenti, suonano le campane e escono i titoloni sui giornali. Poi, quando Persano torna in porto ad Ancona, gli chiedono dove sono le corazzate Re d'Italia e Palestro, e tocca ammettere che le corazzate sono affondate. E gli austriaci quanto ne hanno perse? Nessuna. A questo punto succedono un certo numero di cose. Uno, Persano viene destituito e mandato sotto processo, e sarà fortunato che non lo fucilano. Due, abbiamo fatto un'altra figuraccia. E i prussiani ci stanno dicendo: va bene, vi abbiamo lasciato giocare ancora un po', ma adesso basta, noi abbiamo finito e quindi adesso fine. Ci sarebbe un'ultima speranza, Garibaldi, il quale in realtà si sta muovendo, è quasi arrivato a Trento. Garibaldi ha tanti uomini davanti a lui, gli austriaci sono pochi, sono bravi, sono generali bravi, il Kuhn. Garibaldi si infogna nel Trentino, il Kuhn a un certo punto lo attacca, lo prende di sorpresa. Prendere di sorpresa Garibaldi, una volta non ci riusciva nessuno, adesso non è più lo stesso uomo. Il Kuhn cattura un migliaio di garibaldini. Poi Garibaldi arriva, cerca di

Aspettiamo a firmare il trattato di pace. Sotto banco mandano a dire a Garibaldi: ma tu muoviti, perché magari ci arrivi a Trento. Se arrivi a Trento prima che abbiamo firmato il trattato di pace, i prussiani si infuriano: firmate, basta, è finita. Gli austriaci sono quasi contenti, perché se firmano coi prussiani e noi siamo ancora in guerra, tutto sommato, alla fine lo capiscono anche gli italiani. Il 9 agosto, quando Garibaldi è quasi a Trento, gli arriva il famoso telegramma: la guerra è finita, torna indietro. Di Trento ne riparleremo poi un'altra volta. Garibaldi, come sapete tutti, risponde con un telegramma di una sola parola: obbedisco. E la guerra è finita, ed è quasi finito il Risorgimento, ed è anche quasi finita questa nostra lezione di stasera, ma quasi, perché in realtà io voglio ancora dirvi qualche cosa e capirete poi perché. La guerra è finita dunque. Abbiamo il Veneto, perché alla fine nel trattato di pace la Prussia ha la gentilezza di obbligare gli austriaci a cedere il Veneto. Mancano Trento e Trieste, ma di quello si riparlerà fra tanto tempo. Manca Roma, e di quella si vorrebbe riparlarne, di Roma. Però capite, c'è un grosso problema. Se fosse soltanto il Papa, ha qualche mercenario, ma insomma non è certo lui che ci ferma. Il motivo per cui non siamo ancora andati a Roma finora è che il nostro vecchio amico e alleato Napoleone III, negli ultimi anni in Francia, ha deciso che il sostegno del Partito Cattolico per lui è indispensabile, e quindi la Francia, grande paese cattolico, sostiene il Papa. A Roma ci sono i francesi. Una guerra contro il Papa è impensabile. Vorrebbe dire che Napoleone III ci dichiara guerra. E voi capite come andrebbe a finire. Ci si può provare per vie traverse, come al solito. Dov'è Garibaldi? Garibaldi obbedisce, è tornato. Garibaldi, ti lasciamo mano libera. Se vuoi provare a prendere Roma tu coi tuoi, il governo non c'entra. Garibaldi ci prova. Garibaldi ci crede sempre, fino all'ultimo. Nel 67 mette in piedi un esercito, marcia su Roma. Ma purtroppo non è più l'uomo di una volta, lo sapete. Vincono i francesi. Battaglia di Mentana. E allora Roma, neanche a parlarne, finché c'è Napoleone III. Fortuna vuole, nostra, che a un certo punto Napoleone III fa lo sbaglio della sua vita. La guerra alla Prussia. La Prussia, avete capito, è lì che fa i suoi calcoli. Ne facciamo fuori uno per volta. Noi siamo molto forti e molto bravi a fare la guerra, ma quegli altri non l'hanno ancora capito. I francesi credono ancora di essere loro il miglior esercito del mondo. La Prussia ha fatto fuori l'Austria, è diventata il leader indiscusso dei paesi tedeschi. La Baviera, la Sassonia, tutti quei piccoli regni simpatici, nel 66 erano alleati dell'Austria, ma adesso sono stati costretti a allearsi con la Prussia. Nel 70 la Prussia è pronta per sconfiggere anche la Francia e impadronirsi dell'Alsazia e Lorena e creare un grande impero tedesco. Basta solo un incidente, lo provocano, Napoleone III ci casca, dichiara guerra alla Prussia. Finisce malissimo, come sapete. Napoleone III viene battuto a Sedan, il suo esercito accerchiato, Napoleone III è costretto a arrendersi al nemico, abdica, finisce l'impero, Repubblica Francese, Comune di Parigi, mille cose che qui non ci interessano. A noi interessa una cosa sola: è caduto Napoleone III. Tutti si fregano le mani. È lui che 11 anni prima ci aveva dato la Lombardia, naturalmente. Ma adesso era molto ingombrante. Tutti si fregano le mani in Italia. Tranne uno, devo dire. L'unico che pensa in modo diverso dagli altri è Garibaldi. Garibaldi, che a Mentana 3 anni prima, nel 67, è stato battuto dai francesi e quasi ammazzato dai francesi. Però Garibaldi, quando sente dire che Napoleone III se n'è andato e adesso la Francia è una repubblica, gli tornano i vecchi bollori repubblicani. A Garibaldi le repubbliche piacciono, e i prussiani con l'elmo chiodato non gli piacciono invece. Di conseguenza Garibaldi è l'unico italiano che, invece di essere entusiasta che i prussiani hanno sbaragliato i francesi, decide di partire e mettersi al servizio dei francesi. Garibaldi, vecchio, malconcio, in carrozza, dolorante da tutte le parti, si presenta in Francia. I francesi sono così disperati
che gli danno un

comando, pur protestando, gliele dicono di tutti i colori nel Parlamento francese, ma lui comunque si fa anche eleggere deputato al Parlamento francese, già che c'è, ma comunque comanda ancora in guerra per la Repubblica francese, riesce ancora a vincere una piccola battaglia contro i prussiani, è l'unico generale francese che prende in battaglia una bandiera prussiana. Immaginatevi come sono contenti i francesi a quel punto, che un italiano è l'unico che... Ecco. Ma quello è Garibaldi. In Italia il discorso è un altro. La Francia è a terra. Il Papa è rimasto solo. Andiamo a Roma. Grazie a Sedan, noi facciamo il 20 settembre la breccia di Porta Pia. Il fatto che l'Italia unita si è fatta in questo modo che abbiamo raccontato in questi giorni peserà sulla coscienza del paese e anche sull'immagine internazionale del paese. Qualche anno dopo il principe Bismarck, che era uno piuttosto brutale, dirà a Vittorio Emanuele III, allora ancora principe ereditario: voi italiani siete il popolo delle tre S. Solferino nel 59 avete preso la Lombardia, Sadova nel 66 avete preso il Veneto, Sedan nel 70 avete preso Roma, nessuna delle tre S l'avete fatta voi. Ecco, questa è un po' l'immagine dell'Italia unita naturalmente nel mondo. Dopodiché io ho voluto arrivare fin qua, anziché congedarci, per portarci fino al 20 settembre e alla breccia di Porta Pia, perché stasera c'è un piccolo fuori programma che non sapeva nessuno. Siccome sulla breccia di Porta Pia, quindi lo Stato italiano che dichiara guerra al Papa, si potrebbero avere tante opinioni naturalmente e può essere interessante sentirne almeno una, io pensavo che vi possa far piacere sentire l'opinione del professor Odifreddi, che è qui con noi e che viene a concludere con me

0: Buonasera. Scusate per questa invasione di campo, ma adesso che ho preso il microfono non lo cedo facilmente. No, che opinione possiamo avere di quello che è successo il 20 settembre 1870? Che è come la prima guerra dell'Iraq. Voi vi ricordate, no, quando gli Stati Uniti, una ventina di anni fa, credo forse il 90-91, fecero la guerra all'Iraq e fecero un errore madornale, perché avrebbero potuto arrivare fino alla fine, per l'appunto, prendere Baghdad, sarebbe finita lì, sarebbe caduto Saddam Hussein, e invece non lo fecero. E ci volle una seconda guerra dell'Iraq, che fu fatta poi nel 2003, per arrivare fino a Baghdad. E in Italia purtroppo abbiamo fatto solo la prima, cioè i bersaglieri, come sapete, non sono entrati a Porta Pia, hanno sfondato le mura, hanno preso Roma, Roma è diventata capitale, prima abbiamo sentito la Marmora era Firenze che è stata capitale per qualche anno e poi invece Roma è diventata la capitale d'Italia. Ma il risorgimento non è finito, perché la guerra non è stata conclusa, non sono andati oltre Tevere e là rimane ancora una piccola zona d'Italia che deve essere liberata, naturalmente, che si chiama lo Stato del Vaticano, no? E la cosa, naturalmente non tutti applaudono, ma la cosa interessante è che dal 1870 fino al 1929 perlomeno l'Italia, poi sentiremo se Barbero su questo è d'accordo, l'Italia è stata uno Stato laico, perché la Chiesa ovviamente non era stata sconfitta completamente, il Papa era lì, non era tornato a Gerusalemme da dove era partito, naturalmente dove avrebbe dovuto andare alla fine di tutta la storia, ma i governi che poi si successero in seguito fino all'arrivo di Mussolini in realtà erano governi fatti da cattolici, perché tutti i presidenti del Consiglio credo che formalmente perlomeno fossero cattolici, ma erano anche massoni ovviamente, no? Avevano un atteggiamento molto diverso e furono governi come quelli che nella seconda parte dell'Ottocento, dopo il 1870 e prima del 1900, fecero cose meravigliose. Vi racconto solo un episodio, se posso, di quella storia lì. Ci fu un momento, il Papa era Leone XIII, un momento in cui il governo italiano decise di chiudere i conti con altre storie che erano successe molto prima e decisero di erigere una statua a Giordano Bruno. A Roma, dove? A Campo dei Fiori, dove era stato bruciato, come ricordate, il 17 febbraio del 1600, e dove naturalmente non si era potuto festeggiare, o meglio, perlomeno ricordare, no, questo avvenimento, perché c'è stato il Papa, appunto, no, fino al 1870. Leone XIII dice, ma questo sarebbe un insulto talmente grande che se voi lo fate, io me ne vado in esilio. No? Dice, ma è meraviglioso, dice, non aspettiamo altro, no, che questo succeda. Ci sono le lettere che poi tu potresti andare a trovare, eccetera. Leone XIII che scrive all'imperatore d'Austria e dice, maestà, io insomma questa cosa non l'accetto, no? Se lei mi permette io verrei in esilio da lei. E sembra che l'imperatore gli abbia detto, naturalmente se lei vuole andare in esilio vada pure, ma non da me naturalmente, no? Se ne va da qualche altra parte. Quindi Leone XIII rimane, si deve mangiare naturalmente, no, la bile, il fegato, e deve accettare questa statua. Questa statua rimane lì, ma le cose cambiano ovviamente, no? Il risorgimento cade nel 1922, diciamo così, arriva il fascismo e come voi sapete nel 1929 Mussolini firma il concordato con la Santa Sede. Leone XIII è morto, tra l'altro il Papa più vecchio che è durato fino a 92 anni, Ratzinger ne ha 90 il prossimo anno, no? Quindi forse batterà questo record, ma non è più regnante, no? Il Papa più lungo, appunto più longevo, e Pio XI dice, beh, allora stavolta chiudo io la storia, e chiede a Mussolini, pensate voi, di dire che durante, all'atto della firma del concordato, la statua di Giordano Bruno venga abbattuta, come simbolo per l'appunto del fatto che è finita, no, questa parentesi nella storia del Vaticano. E Mussolini, che come voi sapete era un ateo, era partito come ateo, era anche socialista, era uno che da giovane andava a fare i dibattiti sull'ateismo, per difendere l'ateismo, e aveva un argomento che è simile a quello che ha Sandro Barbero tutte le sere, metteva un orologio sul tavolo e diceva: ti do, alzando gli occhi al cielo naturalmente, no? E ti dice: ti do 5 minuti per fulminarmi se ci sei. Aspettava 5 minuti, purtroppo se c'era quello non l'ha fatto, no? E quindi alla fine, no, Mussolini è diventato adulto, è diventato poi appunto dittatore, ma si è ricordato nel 29 che forse poteva fermare questa cosa, e disse: la statua del triste frate rimane dov'è. E questa è la fine di questa storia, ovviamente, no? E purtroppo, no? Il Risorgimento sa da fare ancora, quindi io personalmente credo che aspettiamo la quarta guerra di indipendenza, anche se forse qualcuno dice la quarta guerra di indipendenza è stata la prima guerra mondiale, no? Perché ha liberato l'ultima parte d'Italia che rimane, ma molti si dimenticano appunto che ce n'è ancora una piccola enclave, e a volte sembra, leggendo i giornali, che quello sia il vero presidente, il papa re, diciamo così, no? Perché ancora c'è questo atteggiamento nei confronti del Vaticano. Quindi effettivamente il Risorgimento c'è stato, ma mi sembra che sia inconcluso. Posso ancora fare una piccola parentesi, visto che ho il...
1: Guarda l'orologio e decidi.
0: Sono le 11:20, no? Perché volevo dire, visto che siamo qui in due, no? Sul palcoscenico uno storico e un matematico, uno potrebbe dire: va, è una strana coppia, no? Che non c'entra niente, no? Però abbiamo sentito una storia meravigliosa in queste tre serate, io ne ho sentite solo due perché la prima non sono arrivato in tempo, una storia meravigliosa però che mi ha fatto venire in mente ieri, soprattutto quando hai citato il modo in cui gli italiani, diciamo così, si sono difesi dall'attacco degli austriaci allagando la pianura di Vercelli, le risaie di Vercelli, ed è la storia che narra Tolstoi in Guerra e Pace, tu sai dove voglio arrivare, no? Già ride naturalmente, no? Che narra, è una storia che tra l'altro ha moltissimi punti in comune con quella che abbiamo sentito, anche perché le guerre all'epoca si facevano effettivamente così, una storia che brevissimamente, una storia che, come dice Tolstoi, è come un pendolo, ed è questa la parte che mi interessa di Tolstoi, no? Appunto il fatto che lui usi metafore matematiche per illustrare gli avvenimenti storici, anche se il modo corretto di fare è usare metafore storiche per illustrare concetti matematici, no? E naturalmente la metafora che usa Tolstoi è quella del pendolo. Anzitutto usa una metafora che è balistica o meccanica, dice: gli eserciti sono come due masse che hanno o reagiscono secondo il principio di azione-reazione. Quindi quando due eserciti si incontrano si fanno esattamente come due corpi nella meccanica, no? Che si respingono con forze che sono proporzionali ovviamente, no? Alla forza che avevano quando si sono incontrate. Ma c'è questo pendolo, un pendolo che Tolstoi ci dice si alza nel 1789. Il pendolo viene alzato dalla Rivoluzione francese, rimane sospeso per un certo periodo, è un pendolo con una grande forza, una grande massa, e ad un certo punto ci vuole qualcuno che lo lascia andare e che lasci fare quello che il pendolo deve fare. Questo qualcuno è lo zio di Napoleone III, quello che abbiamo evocato, che Alessandro ha evocato più volte, no? Fino a questa sera. Non è Napoleone III, ma è Napoleone I. Ed è lui che lascia andare questo pendolo, e questo pendolo dove va? Beh, va dalla Francia verso la Russia questa volta. E questo pendolo ci metterà parecchi anni, perché ci saranno due guerre, prima nell'805, poi nell'812. Napoleone arriverà fino a Mosca. E come ci arriverà? Esattamente nel modo in cui i piemontesi si sono difesi dall'invasione austriaca nella seconda guerra di indipendenza, cioè facendo terra bruciata delle terre, lasciando che Napoleone penetrasse dentro la Russia. Arrivando a Mosca, Napoleone trova la città deserta, i moscoviti se ne sono scappati, l'esercito non ha combattuto, si è semplicemente ritirato. C'è qualcuno che è l'analogo di Giulai, no? Solo che dall'altra parte questa volta fa la parte del buono, ed è il famoso maresciallo, il feldmaresciallo, perché poi l'esercito russo a quell'epoca era in larga parte tedesco, anche come generali tra l'altro e come formazione, ed è il maresciallo Kutuzov. Se voi andate oggi a San Pietroburgo, ad esempio, di fronte a Nostra Signora di Kazan, che è una chiesa fatta come San Pietro, che è stata copiata addirittura con la colonnata del Bernini, trovate la statua ancora oggi, 200 anni dopo, del maresciallo Kutuzov. Oppure se andate a vedere l'Ermitage, il palazzo d'inverno degli zar, che cosa trovate? C'è un lunghissimo corridoio con tutti i generali che hanno combattuto le guerre guerre napoleoniche e agli inizi c'è questo enorme ritratto del maresciallo. Ma questo è il pendolo. E qual è la legge del pendolo? Che nel momento in cui arriva alla sua massima parte dall'altra parte dove era partito, ritorna indietro. Naturalmente Napoleone non sa che cosa fare in una Mosca deserta. A un certo punto arriva l'inverno, l'esercito francese incomincia a indietreggiare verso il confine, e questa volta si muovono i russi che inseguono l'esercito francese e incominciano a dargli battaglia. E qui noi abbiamo questa sera sentito, ci siamo anche divertiti, no, a sentire come sono questi italiani, questo coraggio che in fin dei conti chi non ce l'ha non se lo può dare. Beh, sapete che cosa fa Napoleone? Napoleone scappa, lascia l'esercito francese che era entrato in Russia con 500.000 uomini. E questo esercito, quando uscirà, ne avrà 30.000 ancora, ma Napoleone non ci sarà più, perché è scappato prima con la sua bella guardia, no? E è fuggito abbandonando l'esercito. E questo pendolo che cosa fa? Beh, alla fine ritorna esattamente dall'altra parte, no? E ci sarà poi lo zar Alessandro di Russia, che entra invece poi dopo il 1812 a Parigi. Questo perché lo dico? Perché Tolstoi ha quest'idea straordinaria, che la matematica può servire a raccontare la storia, in parte attraverso queste metafore, appunto, che vi ho detto, la meccanica, il pendolo, eccetera, ma in parte in una cosa che Alessandro, quando gliel'ho ricordata ieri, si è messa a ridere naturalmente, ma che invece a me fa commozione quasi. L'ultima parte di Guerra e Pace, le ultime 150-200 pagine, sono un racconto che non ha più a che vedere con la guerra è finita, gli amori sono finiti, è un trattato, ed è un trattato di teoria della storia. Che cos'è la storia secondo Tolstoi? E certamente quella che raccontano gli storici è la storia dei grandi personaggi. Nel caso di Tolstoi c'era lo zar Alessandro, che non è apparso nemmeno attraverso i suoi successori nelle guerre di indipendenza, ma c'era naturalmente l'imperatore dei francesi, Napoleone I, che in questo caso era poi diventato Napoleone III. C'era l'imperatore austriaco, con cui lo zar si incontra per allearsi contro Napoleone, che non era quello che c'era in seguito Francesco Giuseppe, bensì Francesco II, poi primo, no? E così via. E allora qual è la metafora che dice Tolstoi? Tutti questi personaggi sono ovviamente quelli che attraggono la nostra attenzione, perché sono meravigliosi, si possono raccontare su di loro tantissime storie. Ma attenzione, lui dice, perché questo può anche essere una specie di illusione ottica, di farci credere che la storia è fatta da personaggi di questo genere. Però se Napoleone I o Napoleone III decide andiamo a combattere e nessuno si muove, e ci va lui a combattere, no? Uno, una persona, forse le guerre sarebbero belle fatte solo da questi condottieri. In realtà, come abbiamo detto, migliaia, addirittura centinaia di migliaia di soldati si muovono, e le guerre sono combattute da tutti questi soldati, di cui ovviamente non si può raccontare la storia individuale perché sono troppi. E Tolstoi dice: ciascuno di essi dà un contributo che lui chiama infinitesimo, che non è affatto infinitesimo, è molto piccolo, è finito ma piccolo. E allora, dice Tolstoi, la storia non è appunto il contributo dei grandi condottieri, ma è la somma di tutti questi piccoli contributi infinitesimi. E dice, come si fa a calcolare una somma di infinitesimi? Tolstoi, che era uno che aveva studiato tante cose, l'aveva anche insegnata ai contadini della sua tenuta, a Jasna e a Poliana, conosceva la matematica e dice, c'è un'operazione matematica che ci dice come fare somme di infinitesimi. Ed è quella che hanno, coloro tra voi che hanno fatto scuole superiori o l'università il tipo scientifico, conosce bene, si chiama l'operazione di integrazione. Tolstoi dice, la storia è l'integrale dei contributi infinitesimi di tutte le persone che hanno contribuito a combattere le guerre, ma anche più in generale a fare la storia. Ed era questa metafora matematica che fa vedere come in fondo possono stare sullo stesso palco anche uno storico e un matematico, che fanno cose diverse ma che tutto sommato, no, si possono intendere, anche se io adesso è meglio che me ne vada e lascio.
1: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast Alessandro Barbero. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al sito e al canale YouTube del Festival della Mente, su cui trovate tutti gli interventi di tutte le edizioni passate del Festival. Naturalmente questa settimana ricomincia anche il palco del mercoledì. Questo mercoledì alle 21 ci troviamo per un'oretta o due facendo quattro chiacchiere sulla community, su questa puntata, la storia e un po' di tutto. Per partecipare è sufficiente collegarsi alla community all'indirizzo barberopodcast.it/community o /discord. I link comunque sono in descrizione. La musica è, come sempre, il Jazz Street Shuffle di Kevin MacLeod, in Competech.com, pubblicato con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle. Passerà. Torneremo a far scintille. Anche questa passerà. Fioriranno le mimose. La città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia. Sembrerà come il mandorlo che sboccia.

per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata, la città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

anche questo passerà. Non può andare che così. Finirà. E la musica è già

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

Bentornati al Bar della Poesia, settima stagione, nona puntata più tre speciali, quest'anno per ora, 192esima totale, settembre 26. In onda su Radio Grad e Radio Sonar, oltre che uno strafottio di web radio collegate, di cui ignoro bellamente l'esistenza, per quanto le rispetti, datosi il loro lavoro e status di indipendenti. Ogni 26 del mese siamo qui insieme col podcast successivo Spuma Galleggiante o Attrito Trito Spumeggiante sulla piattaforma Mixcloud. Un programma anarchico e antifascista militante, orgogliosamente anacronistico, prodotto e curato dalla pace del mare lontano, almeno nel cuore, dal poeta ilbano parigino, almeno nel cuore. Jonathan Rizzo, c'est moi, almeno nel cuore. Vediamo la scaletta di oggi. Allora, abbiamo le nostre tradizionali rubriche, la rubrica numero 1, numero A, anzi, i vestiti nuovi dell'imperatore. Sezione A, il re nudo, lettura e commento alla poesia di Patrizia Valduga. Sezione B, il velo di Maya. Ragioneremo sulle case editrici se sono la casa, la famiglia degli autori. Per ora non dico da che parte pende la mia opinione. Sezione C, dialogo fra poeti. Abbiamo le interviste alla poetessa Antonia Paolini. È stato più un godereccio ascolto delle sue letture, poi l'intervista al poeta Fabio Sebastiani, l'intervista alla poetessa Maria Chiara Grillo e un ricco esperimento, un'intervista a cinque, cioè il sottoscritto più quattro autori, Sergio Daniele Donati, Antonella Sica, Adriana Tasin e Camilla Zilia, che hanno loro a 16 mani, quattro teste, quattro cuori, vedi, ritorno al cuore, e 16 mani, scritto un libro di poesie in cui dialogando si influenzavano, cambiavano gli argomenti, ma sentirete un esperimento affascinante, quindi è curioso averne parlato con loro e aver sentito comunque cosa significa e cosa abbia voluto dire provare un'esperienza del genere per un autore. Passiamo alla seconda rubrica, pagine di letteratura. Il tema del giorno è questo: chi era Carlo Fruttero? Perché nel settembre del 26, esattamente il 19, è cascato il centenario della nascita di questo grande scrittore, giornalista, saggista, insomma, grande uomo di letteratura e di editoria. Della storia soprattutto del secondo Novecento italiano, oggi purtroppo dimenticato, questa sensazione, o comunque sulla via dell'oblio, e quindi vale la pena in questo centenario che lo festeggia, comunque parlarne e farne risplendere la memoria. Rubrica terza, quella storica, e fu settembre del 26. Non a caso oggi è anche, a parte Fruttero, con tutto il bene che gli posso volere, comunque ci tengo a dirlo, l'anniversario è stato il 23 del centenario per cui della nascita di John Coltrane. Stiamo parlando dei più grandi jazzisti della storia dell'umanità, siamo veramente nel gotha del jazz. E quindi, insomma, grande puntata.

Allora, per la rubrica Il re è nudo siamo arrivati alla lettera V, per cui la poetessa, in questo caso poeta come femministimamente, esiste, stavano no, femministicamente qualcuno gradisce o preferisce essere definita, di cui parleremo, di cui insomma cercherò di fare una piccola luce maggiore è Patrizia Valduga. Allora, parto da un presupposto. Poetessa che io stimo moltissimo come donna. Tra l'altro, secondo me è una bella donna. Ora, poi lei, diciamo, ha uno stile personale che potrei definire eccentrico, ma questo la rende ancora più eroticamente attraente. Questa è la mia opinione. Chi vuole rompere il cazzo, vada a romperlo da un'altra parte. Punto. Patrizia Valduga, l'anagrafe Patrizia Farinazzo, nome d'arte Valduga, capisco, nata a Castelfranco Veneto il 20 maggio 1953, è una poetessa e traduttrice italiana. È nata a Castelfranco Veneto, iscritta alla facoltà di lettere Venere, ma ce ne frega un cazzo. Esordisce nell'82, quindi comunque 39enne, questo per dire come, per quanto il movimento femminista fosse clandestinamente attivo già dagli anni 60, negli anni 70, abbia iniziato a calcare le strade del paese, a far sentire la sua voce. Comunque, nell'ambiente culturale, la scrittura femminile era oppressa, e qui si può dire, da quella maschile. Tant'è che tante poetesse non hanno potuto far conoscere i propri versi. Quelle che l'hanno fatto o hanno comunque dovuto attendere di uscire dai circuiti femministi per entrare in quelli nazionali, oppure sono dovute passare per il letto di qualche maiale poeta maggiore. Questo negli anni 70, oggi e anche prima, ma soprattutto anche dopo. Quindi mi colpisce che la Valduga comunque prima dell'82, 39 anni, del 53 abbiamo visto, il 39, no aspetta, ho detto una cazzata, 29 anni. Comunque va bene, quindi no, vabbè, 29 anni è un'età secondo me relativamente giusta. Mi fa impressione i poetini e le poetine di oggi che pubblicano a 20 anni. Questo veramente mi stranisce. Comunque sia, esordisce nel 82 con l'opera Medicamenta, che riceve subito il premio Viareggio, opera prima di poesia. E va bene. Nell'88 fonda la rivista mensile Poesia, nel 91 il pometto Donna di Dolori, scusate, è portato sulle scene da Francanuti e vince il premio Eleonora Duse. L'anno successivo, nel 95, con Lorandone, nel 94 Requiem, la sua raccolta Requiem, vince un altro premio nazionale, Regium Juli, vabbè, non so cos'è. Nel 2003 viene pubblicata da Mondadori nella collana Lo Specchio, il che è come dire sei arrivata nel senso ufficiale. Compagna del poeta, traduttore e critico letterario Giovanni Rabone, ne abbiamo parlato qualche puntata precedente. La loro relazione è durata dall'81 al 2004, anno della morte di lui. Rabone ha dedicato postfazione l'ultima raccolta inedita del poeta scomparso, Ultimi versi, va bene, sì. Nel 2010 ha assegnato il premio, vabbè, basta sti premi, chi se ne frega. Ecco, poi traduttrice. John Donne, Molière, Mallarmé, Valéry, Cantor, Tadeusz Cantor, adesso ungherese, questo è ceoslovacco, polacco, Tadeusz, William Shakespeare, Pierre de Ronsard, Ezra Pound, insomma, nomi importanti. Le varie raccolte, Medicamenta, l'esordio, forma rigorosamente metrica, tradizionale, sonetto, ottavine, terzine dantesche, insomma roba vecchia per una 29enne, questa è la poesia italiana per dire, chiaramente vince subito il premio Viareggio perché quello che interessa alla critica italiana non è il sentimento dei contenuti ma la forma. Loro ti diranno i sentimenti che metti dentro la forma.
Poi nell'85 c'è la tentazione, abbiamo detto, un difficile equilibrio tra lessico impetuoso e rigoroso rispetto alla regola metrica. Anche qui, vabbè, che due coglioni. Eppure secondo me è una bella donna, comunque non mi interessano altri discorsi. 91, Donna di dolori, monologhi in versi, endecasillabi, rima baciata, per l'amor del cielo, nel 91, 100 anni prima, il teatro di 100 anni prima, ma anche di 2 secoli prima, Requiem del 92, ben diverso è il tono di Requiem, poemetto composto in ottave, che regalano al testo un andamento narrativo ricco di pathos, superando la natura manieristica e seicentesca che è possibile riscontrare nelle opere precedenti, pubblicato nel 94, va bene. Corsia degli incurabili del 96, voce monologante, personaggio, il protagonista, la protagonista, malato terminale, isolata nel reparto di un ospedale. Che parla con il metro del Sirventese, classico del 200, collocandosi così tra poesia e teatro. Poi abbiamo 100 quartine e altre storie d'amore. L'autrice mette in evidenza la differenza fondamentale che esiste tra l'uomo e la donna e racconta in 100 quartine, 1000 versi in terza rima, con un lessico privo di reticenza, quanto accade nel giro di una notte durante un incontro amoroso, alternando in modo perfettamente bilanciato il linguaggio parlato e quello letterario. Va bene. Poi il 98 Einaudi pubblica un'antologia, nel 2001 esce Quartine Seconda Centuria, immagino Centuria sia il secolo, che è passato, siamo nel 2001, afferma continuità, rappresentazione dei versi. Cerca di affermare continuità la rappresentazione in versi di ciò che accade dopo l'annebbiarsi dei sensi nella mente e nel cuore. Nei versi della tonalità che vanno dal sarcasmo alla malinconia, dalla disperazione alla saggezza, con l'utilizzo di un registro linguistico differente, vengono scansite quasi come talismano alcune parole di poeti classici come Dante, Shakespeare, Prati, Pascoli, D'Annunzio e Rilke. E poi arriviamo a Lezioni d'amore, che è il seguito di 100 quartine in altre poesie d'amore, e quindi conclude la trilogia che ha come seconda opera Seconda Centuria. Poemetto analizza in 3 tempi connessi tra di loro il percorso del desiderio che viene vissuto come perdita e umiliazione del proprio io razionale. Comunque va bene, insomma, tante pubblicazioni, libri importanti, Guanda, Crocetti, cioè case editrici importanti, Einaudi, Mondadori e via discorrendo. Va bene. Anche un libro di prosa nel 2016, Italiani imparate l'italiano, libro pieno di simpatia, immagino. Abbiamo detto i premi, premio Dessi, un altro premio importante nel 2019 per la poesia. Vabbè, che coglioni, dai, leggiamo le poesie, che mi sembra la cosa più interessante. Allora, va bene, leggiamo da Medicamenta. Se sedurre la carne, la parola, prepara il gesto, produce destini. Nel luglio altero, lui tenero, audace, sensualmente a me lanciava da là. Prima di sera e io ti scopo. Ah, fra trafficar di sguardi, dove pace, dove l'incompenetrabilità, dove il tempo in questa ombra, lui tace, in un empio silenzio a farne fornace, poi apri, mi intima, apri, più dentro già, si spinge con suo tal colpo segreto, umidore, pare bacio di calore. Suo ammucchiarsi d'umano alto ma chiappa. O inverni lirici slanci con metodo, mi sale, mi scende. Io

con mutua trappola, greve, si intoppa fino allo scoppio, gioca, stringichiappa, strappa, strappa e a cervello di stoppa, portoppa, e intanto la notte scappa da razionalità antidotata e imperata, io dolente in gola un groppo. Il mio universo d'assenze è la mappa dei miei giorni ridesti, mi sciroppo di pensamento in abuso, incappata, la stessa rigirata da angoscia, immagine all'esiguo e al troppo. Il succo della notte invero all'appa. In me coglie anni, crescono, a mio merito, demerito, quei danno da scrivere, teri a plurime, carnali, sterili dilettazioni, in cui involta o proclive, ma fatico, a diletti semiseri e periferici, alle loro derive, così che non mi viene dal preferito. Il come è tanto meno il cosa vivere, che in questi giorni persi, neri e duri, se qualcosa mi resti, non ho prove, se qualcosa qui o altrove per me duri, e non so se la sera ora congiuri contro di me o sui drudi miei dall'ovest induri, sui passati e sui futuri, ne so passare a nuoto ora la notte, se sedurre la carne, la parola, prepara il gesto, produce destini, è martirio il verso, è emergenza il sangue che cola e s'aggruma ai confini del suo inverso, sessuato, controverso. O datemi qualcuno che mi ascolti, che di parole straripo, qualcuno che mi prenda per mano e dei sepolti, dei fatti, polvere, e niente al raduno mi porti di occhi, ho paura di volti. Non mi restava ormai niente, nessuno, e come sanguinando intorno, intorno, pesantemente, in me cadeva il giorno. Mi dispero perché non ho che poche erose, scrofolose parole a darsi all'ozio, intende, che non sanno far niente. Allora, c'è tanto da dire. Allora, partiamo dall'elefante nella stanza. C'è tanta retorica, c'è tanta pesantezza. Sembra veramente una poesia più antica di un testo scritto nell'82, 1982, da una 29enne. Ma io percepisco tanta profondità, poi gli ho dato questa intonazione un po' stile Eleonora Duse, diciamo, no? Giusto per potenziare l'enfasi. Però secondo me c'è tanta potenza in queste parole. Poi quello che mi piace è che è una donna che non ha paura di parlare di sesso, non lo nasconde, è una donna viva. Ora abbiamo letto questo, il sesso è uno dei temi della poesia. Ma spesso insomma, ha scritto testi dedicati al cazzo del suo amato Raboni, insomma, doveva essere un portento questo Raboni. Che robona questo Raboni. Vabbè, e con questa magica battuta ci salutiamo. Comunque, Patrizia Valduga, la regina è nuda con grande gusto.

Per la rubrica Il velo di Maya voglio toccare questo argomento. Le case editrici sono la casa, nel senso il focolare, le famiglie degli autori? Allora, sì, con dei se e dei ma, però tendenzialmente sì. Una casa editrice seria coccola il suo autore. Cioè, nel senso, una casa editrice seria, se pubblica un libro, è perché ci crede e non perché si guadagna anche a pubblicare un libro, che dicano gli editori che sono in perdita, però in realtà si guadagna a pubblicare un libro, anche perché non sono più i tempi veri dell'editoria, per cui libri se ne pubblicavano pochi, mentre ora se ne pubblicano tanti, troppi. Per cui una casa editrice, quando pubblicava un libro, è perché proprio ci credeva, ci investiva, uscivano, che ne so, 1000 copie. Oggi, se alla prima stampa te ne fanno 100, sei felice. Però già a vendere quelle 100 copie, la casa editrice non solo rientra delle spese, ma va anche sopra. E voi mi direte, sì, magari vende 100 copie, non trascurate l'aspetto squallido che a un certo punto quelle copie vanno, come dire, vengano superate da nuove pubblicazioni, e allora sono nel magazzino, l'editore fa una cernita e chiama l'autore e dice: guarda, c'ho 50 copie invendute del tuo libro X, le vuoi? Se no vanno al macero. Ora, 99 volte su 100 un autore, a sentire che il suo libro va su per il camino, ci rimane male e quindi se le compra lui. E poi che fa? Allora, se è un autore in gamba, le regala alle fiche per sedurle. Se è un autore spietato, le regala ai critici per farsi buona pubblicità. Se è un sempliciotto, ci fa i regali di Natale. Detto questo, si sta parlando ovviamente in questo caso di piccola e piccola media editoria. Nella media alta e alta editoria le regole sono altre, e lì arriviamo a quel focolare che vi dicevo, cioè credere nell'autore, lavorarci, fargli la promozione, organizzargli le presentazioni, fare sentire che quindi la tournée nelle varie, ne so, metti che pubblichi con Feltrinelli, anche se Feltrinelli pubblica solamente nomi già affermati, quindi prima devi diventare famoso per qualcosa e poi pubblichi con Feltrinelli, comunque sia. Però Feltrinelli ti organizza il tour nelle sue librerie, ovviamente ha una distribuzione capillare in tutta la penisola. Però vale anche per altre case editrici importanti, anche se non hanno la loro libreria di riferimento, ovviamente hanno il loro circuito e via discorrendo. E quindi sì, ti mandano i libri ai concorsi loro, insomma, sei praticamente trattato come un piccolo Buddha, perché devi fargli fare soldi, e sanno che per fare soldi bisogna investire soldi, cioè promozione, cioè pubblicità, cioè visibilità, quindi ti mandano in radio, se possono in televisione, i concorsi quelli giusti, che poi sono tutti apparecchiati e ammanicati, per cui ci sono le quote, vedi lo Strega, no? Che a turno deve vincere una casa editrice diversa, è come il Sanremo degli anni 80, quello di Ragozzini, il premio Strega è la farsa di questo paese. Questo è un paese dove c'è un teatrino, c'è lo spettacolo, così la gente si diverte, ma dietro è già tutto deciso. Sembra di vedere il wrestling, che è pilotato, che è coreografato, che è sceneggiato. Ecco, questa è l'editoria italiana, come il wrestling, meno divertente comunque. Quindi sì, le case editrici sono il focolare degli autori, con dei se e con dei ma, nel senso che chiaramente se parliamo di grande editoria le regole sono quelle che ho appena spiegato: bisogna investire soldi per fare soldi, per avere il ritorno, perché se investo uno devo avere un ritorno di 5, se investo 5 devo avere un ritorno di 10 e via discorrendo. Le piccole case editrici che non hanno soldi da investire,
a parte quelli che mettono per la stampa, ma tendenzialmente solo rari casi sono loro che ti mandano il libro ai concorsi. Per esempio, so che lo fa Interno Poesia, tant'è che è una delle case editrici più ambite dal fanciullesco sistema, chiamiamolo sentimentale, dei poeti italiani. Cerchiamo di essere poco polemici e arriviamo al punto. Quindi, normalmente le case editrici non hanno la possibilità di fare quella spesa promozionale che servirebbe per un libro, e quindi te la devi fare te. Il che porta ovviamente al fatto che o uno per mestiere fa il promotore di se stesso, ma la gente c'ha anche una vita, c'ha da lavorare, o finisce che il buon libro, l'ottimo libro, lo scadente libro che ti hanno pubblicato, semplicemente non lo conosce nessuno, almeno che non sia tu a promuoverlo. E la casa editrice si limita a mandarti le copie, facendotele pagare, magari con un piccolo sconto, quando gliele richiedi. E quindi, come focolare, è abbastanza moscio. Peggio ancora poi se, parlando di piccole realtà a conduzione familiare, se tu pubblichi anche con altre case editrici, quindi se pubblichi con più case editrici, a quel punto sentano di essere traditi, perché non è che li hai traditi, fra virgolette, perché non credo che nessuno tradisca nessuno, ma capisco che chi lavora possa sentirsi tradito. Però si parla di lo stesso piano. Quindi una piccola media o una media piccola può sentirsi tradita se tu il libro successivo lo pubblichi con un'altra piccola media. Mentre se tu andassi, fra virgolette, a salire e il tuo libro successivo uscisse con Mondadori, Einaudi, Feltrinelli, appunto, e via discorrendo, Adelphi, insomma, queste big dell'editoria, nessuno si sentirebbe tradito da te, anzi, ti sfrutterebbero probabilmente dicendo con l'autore Mondadori, con l'autore Feltrinelli, autore Mondadori, finalista, perché a quel punto saresti finalista a tutti i concorsi, naturalmente, perché a Feltrinelli e a Mondadori pagherebbe per farti entrare nelle finali dei premi. Allora la piccola casa editrice direbbe: e nella nostra collana c'è anche Super Mister X, che è il finalista del premio, capito? Per cui, in sintesi, prima che vomiti, perché queste cose un po' mi danno il voltastomaco, le case editrici sono il focolare degli autori, la loro famiglia, sì, finché gli sei fedele e gli fai fare soldi, per cui probabilmente no. Quindi è un business, sono degli imprenditori, sono degli esseri umani accanto al fatto di essere imprenditori, però se lavoriamo tutti insieme, se tu lavori per loro, c'è tanto affetto e tanto amore. Loro lavorano per te se gli fai fare tanti soldi. Quindi in realtà no.

0: Diamo il benvenuto alla poetessa Antonia Paolini. Benvenuta Antonia.
1: Buonasera e grazie dell'invito.
0: Grazie a te Antonia, sono molto onorato di averti qui ospite. Questa è un'occasione speciale perché ci omaggerai con delle letture dalla tua ultima opera, Il Macello Moderno, edizione Nino Aragno, fra l'altro incoronato al prestigioso premio Pagliarani, insomma un libro di spessore, e abbiamo l'eccezionalità della tua viva voce che ci legge i testi. Quindi è un momento quasi da teatro di musica dell'opera, diciamo, no? Siamo
1: Va
0: proprio
1: bene.
0: nel tempio della poesia. Prego.
1: Va bene, volentieri, volentieri leggo. Nelle poesie si diluisce quasi fosse un veleno che uccide al contatto, impossibile maneggiarsi altrimenti. Sei una strana pianta avvelenata, muori fiorendo fiori colorati che prendono colori a pizzendo. C'è un profumo che fa svenire e morire vicino a questa pianta, ma è così bella che l'hanno trasferita al cimitero, dove non può ammazzare più nessuno. A dialogo tra amanti. È così? O altrimenti come respiri tu al mare? È freddo e grigio oggi. Io posso respirare solo così. Poveretto, mi dici. Perché? È vero, il caldo mi asfissia. Non ho più forza muscolare. Soffoco, ho le branchie all'improvviso d'estate, sono fuor d'acqua. Queste sensazioni di annegamento mi prendono quando devo parlare con qualcuno. Cosa posso mostrare? Voglio fuggire lontano, nei mesi passati, nelle foglie ormai morte e decomposte, nelle cose che non esistono più. Fuggire all'incontrario, vestire degli abiti anni 40, stringermi la cravatta alla gola e spargere un dopobarba pungente che non si distilla più. Vedo le tue unghie e penso che il tuo smalto scolorirebbe, si decomporrebbe e io. Vorrei tornare io in quei pezzettini? No, questo io non lo vorrei. Cosa hai provato? Come quando vedi un fantasma. Era attraente e spaventoso. Io mi intrido di letteratura, poi mi spremo, scrivo, mi disannero. Non riesco nemmeno a muovermi incastrata nello spazio-tempo, tra vita e morte, viva pure quella. Un brusio fitto di voci e voci che si sovrappongono da un mare a un altro, mare di onde gravitazionali che mi attraversano. Le sento come una macchina nella montagna. Sono un laboratorio di particelle. Sto in questa nebbia semielettrica, fatta di fantasmi razionali e tesseratti. Tremo nella trama del tempo che si ingolfa sempre, tante voci nella mia voce, voci vivissime di morti. Li intuisco, li leggo, li ascolto da che ero bambina. La mia è un'astronave di carta. L'ultima. Lascio cadere la tua scarpetta del Settecento, ti tenevo il piede in quella poesia. Tu sei reclinato e ancora con la cipria dell'altra volta. Ti parlo e dormi. Dormi bene mentre io ti scrivo questa poesia malinconica, una poesia che assorbe le parole nel tuo sonno e le parole che dovrei dirti, le tiene in questo silenzio scritto.
0: Allora, intanto, cara Antonia, grazie per questa lettura veramente trascendentale, diciamo.
1: Grazie a te anche per il tuo umorismo delizioso.
0: E poi, se posso aggiungere, devo dire che hai una voce flautata e vellutata che accarezza l'ascoltatore alla radio. Dovresti fare la speaker radiofonica.
1: Ah, grazie, guarda, mi hai messo proprio di ottimo umore. E ti ringrazio molto, molto anche di queste tue parole. E grazie di avermi invitata. Grazie davvero.
0: Allora, con la formula di rito è stata con noi al Bar della Poesia la poetessa Antonia Paolini. Grazie Antonia.
1: Grazie
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta Fabio Sebastiani. Benvenuto Fabio.
1: Grazie, bentrovati agli ascoltatori, bentrovato soprattutto a te che mi hai invitato a questo angolo di poesia. Mi dà modo, insomma, di parlare sì della mia poesia, ma in un periodo come questo anche di parlare del valore della poesia in generale.
0: Sì, diciamo un angolino della poesia, il bar più malfamato di Caracas, come si è entrato nell'immaginifico. Va
1: Che non
0: bene.
1: esistono più quei bar lì, nel senso no, non c'è più un bar con degli odori, dei personaggi, dei profili particolari, sono fatti tutti molto, sono dei non luoghi molto serializzati.
0: Perché la mafia dei poeti li ha fatti tutti saltare in aria, diciamo. Se mi passi il gioco di parole. Va bene, dai. Veniamo a noi, veniamo soprattutto a te, insomma, che è quello che ci interessa. Allora, Fabio, qua abbiamo un menù ricco perché hai nell'ultimo periodo, e quando dico l'ultimo periodo intendo un anno e mezzo,
1: Un anno e mezzo.
0: un anno e mezzo appunto, ha avuto più pubblicazioni. Per cui ti direi di andare in ordine cronologico per semplificare anche gli ascoltatori. Partiamo quindi dal libro di poesie edizione Ensemble, Se non torna il canto, distopie e approdi attraverso il realismo terminale con una nota introduttiva proprio dell'uomo, del poeta che ha, come dire, vaticinato il realismo terminale.
1: Sì.
0: Quindi ti partirei da una domanda: com'è nata questo innamoramento da parte tua per il realismo terminale di Urbani?
1: Allora, io con questo libro sostanzialmente ho aderito al realismo terminale. È nato da un incontro nel 2023, in cui appunto, quasi obbligatoriamente rispetto al contesto, che stavamo vivendo, in quel momento, la guerra in Europa già insomma abbastanza sugli scudi, come si dice, e la questione palestinese, ecco un mondo in cui si stava affacciando il disastro. Guido Oltani, nelle sue pubblicazioni in cui parla del realismo terminale, in qualche modo aveva già tracciato delle linee che risalgono tutte a un nodo importante, cioè l'umanità sta cambiando il suo profilo profondamente. Io poi parlo di cambiamento antropologico, senza voler esagerare nemmeno troppo, perché ne parlano anche altri sociologi, altri coloro che insomma su questo tema si stanno impegnando. La poesia, e vengo al punto, credo che debba avere un sussulto, un disincanto, ecco, e il realismo terminale fornisce da questo punto di vista dei punti di riferimento interessanti per poter ragionare su come la poesia può cambiare, per esempio affrontando questo tema dell'artificialità. Per fartela breve, la similitudine e anche le metafore vengono destrutturate rispetto alla tradizione e si abbraccia un orizzonte in cui l'artificialità viene processata nel senso elaborata proprio nell'ottica di una maggiore consapevolezza.
0: Guarda, è affascinante secondo me come tema perché mi colpisce che a un certo punto del proprio percorso un autore, uno scrittore, un poeta scopra, tra virgolette, scopra o comunque conosca, rimanga colpito come è capitato a te e faccia proprio, senta il bisogno di incamerare, di seguire, di fare proprio un lavoro tracciato da un'altra persona, sicuramente di qualità come Roldani, sicuramente di fascino, sicuramente interessante e saggia in quello che ha da offrire. Quindi ti vorrei fare una domanda, se mi permetti, quasi antropologica, diciamo così. Qual è stato il momento in cui tu, tra virgolette, ti sei guardato allo specchio, nel senso che hai ammesso e confessato a te stesso che volevi votarti al realismo terminale? Cioè, la catarsi, come te ne sei reso conto?
1: In realtà non c'è stato un momento, è stato tutto molto naturale e conseguente. Perché? Perché la mia storia, affondando le radici nell'impegno politico degli anni 70, 80, 90, ecco, ha sempre bisogno, quel tipo di profilo lì, di intellettuale, anche di poeta, ecco, io credo che abbiano sempre bisogno di ragionare in termini generali, di inquadrare un tema in termini generali, per potenziare il messaggio poetico ovviamente, ma anche per segnare dei punti di passaggio. Ecco, non c'è stato quello che dici tu, c'è stato invece un interesse profondo in un orizzonte, questo sì lo posso dire con certezza, in cui però vedevo gli altri poeti molto ripiegati su loro stessi. Ecco, questo è stato un punto decisivo. Io non mi sono mai sentito, ci sono dei momenti sicuramente lirici nella raccolta, però non mi sono mai sentito eccessivamente, no, intimista, eccessivamente rivolto, poi dopo magari viene fuori, però c'è sempre un occhio a quello che accade nella società, a quello che accade nel percorso umano, ecco, questo sì. E il realismo terminale me lo consente di elaborare.
0: Senti, ci fai un cadeau, ci leggeresti un tuo testo, così iniziamo a familiarizzare con la tua versione, diciamo, del realismo terminale.
1: Allora, questo è Cappio di luce stanca, in cui sostanzialmente un po', cioè, è la sintesi delle cose che ho detto, però dove c'è anche un piccolo accenno all'importanza della poesia e anche, chiamiamola così, del momento lirico. Cappio di luce stanca. Non siamo più sillaba di universo. Questo vagare afono abbrutisce. E nell'intercalare dei soli grigi tutto si palesa impronunciabile, quasi immoto. È libero nel giro stretto del dolore, stenta nel gracchiare di motore in panne, nel cappio di luce stanca, che stanchi ci argomentiamo addosso. Solo la poesia graffia via alla vita, ai muri di città. Questo tema della città, permettimi di aggiungerlo, è un po' un altro elemento decisivo, che, partendo da quanto Oldani dice a proposito dell'accatastamento, cerca di indagare la crisi della metropoli, che appunto non è più un contenitore come risultato delle interazioni e delle spinte del contenuto, un po' come un secchio che si muove, continua a muoversi per il movimento interno dell'acqua, no? Ma è un contenitore e basta, è un contenitore di noi poveri umani e di strutture fisiche, un po' come succede, questo sì, nel grande cervello dell'intelligenza artificiale, dove i bit sono manovrati, in realtà sono tutti gli impulsi elettronici, rispondono ad un programma ben preciso, ecco, e questo forma il contenuto. Noi ormai, avendo perso capacità di interazione, di incidere nella realtà, nella città siamo delle palline da biliardo, insomma, senza la possibilità di determinare il contenuto e quindi il profilo della città.
0: Allora, intanto grazie per la tua lettura di poc'anzi, e poi mi pare di notare che il termine, la parola, l'immagine figurata, metaforica, simbolica del cappio sia fondamentale e ritorna, anche perché prima dell'estate hai pubblicato un saggio sull'intelligenza artificiale proprio dal titolo AI, il cappio, eccola, il cappio della parola, no scusa, il cappio alla parola, sempre con la prefazione fra l'altro di Guido Oldani, con un contributo di Anna Chiara Marangoni su addirittura niente poco di meno che l'immenso Martin Heidegger, edizioni Arsenio. Scusa, poi ci spieghi come hai approfondito l'argomento, perché mi sembra di aver capito che è conseguenziale al percorso poetico questo saggio.
1: Allora, sicuramente qui andiamo con le radici ancora più indietro, perché io mi laureai in filosofia con una tesi sulle lingue formali che sono alla base della programmazione moderna. È un percorso che nell'umanità inizia nel 1600, ma lasciamo perdere questo. Per me ha rappresentato un prendere coscienza del fatto che l'intelligenza artificiale ormai sta sostituendo l'uomo nell'esercizio del linguaggio, e questo porterà la poesia, così come tante altre arti, a una sorta di atrofizzazione, di spiaggiamento, se vogliamo. Perché? Perché viene a rescindersi quel legame tra la parola e l'io profondo, diciamo pure l'inconscio, che tra l'altro è un inconscio collettivo, cioè appartiene all'umanità. Ecco, rescisso quel punto di contatto, tutto si uniformerà a quello che l'intelligenza artificiale elaborerà, che pure è una grande cosa, è una cosa importante nella storia dell'umanità, però facciamo attenzione perché può essere un cappio, appunto qualcosa che ci stringe alla gola prima o poi e che ci rende afoni, per riprendere un altro sostantivo che ho utilizzato nell'altra poesia. E qui c'è un invito, grazie anche a quello che scrive Anna Chiara nel saggetto su Heidegger, c'è un invito ai poeti a prendere coscienza. Si fa anche un approfondimento tecnico, ovviamente, è un pamphlet, però ci sono anche delle argomentazioni tecniche per cambiare anche un po' il passo della poesia. Cercare appunto di renderla ancora più creativa, dobbiamo fare un salto in avanti, un po' come Achille la tartaruga, e quindi anche un richiamo ai poeti a trovare altre forme, altre modalità, perché rischiamo appunto, oggi il reading ormai domina su tutto, ma ahimè a me sembra una cosa molto carbonara, che alla fine determinerà insomma la nostra fine antropologica.
0: Ecco, guarda, diciamo che hai posto al centro del dibattito un tema universale e proprio strutturale del passato e del presente e del futuro dell'umanità. Perché penso che, come dicevi te, con memoria collettiva, con io collettivo, faccia parte, anzi, sia il fuoco della natura umana. Il bisogno di esprimersi, semplifico dicendo artisticamente, che possa essere la scrittura, che possa essere la pittura e via discorrendo. Venisse meno questo, perché impigriti
1: Bravo.
0: dalla potenza dell'intelligenza artificiale, ormai abituati, quindi che faccia tutto lei e pensi al nostro posto e agisca al nostro posto e si trombi pure le donne al nostro posto, quello spero che non accada nemmeno, ma comunque sarebbe, e qui lo dico e qui lo confermo, la morte dell'umanità e la fine dell'umanità se non abbiamo più il bisogno di esprimere la gioia e il dolore attraverso una brutta poesia, nel mio caso, o chi è capace, uno splendido poema. Ed è un grande terrore. E lo capisco, io non voglio credere perché, ma sono di un'altra epoca, di un'altra generazione, di un'altra mentalità, di un'altra cultura. Mai nella vita mi verrebbe come dire, da farmi scrivere una poesia dall'intelligenza artificiale. Stavo per dire il computer a testimonianza di quanto sono vecchio. Cioè, al massimo, ma massimo, massimo, se non mi viene una parola, posso cercare sul dizionario dei sinonimi contrari. E per scansafatiche di non alzarmi, invece di andare in biblioteca, nella libreria mia personale, scrivere su Google sinonimo di parola X, ma mai potrei, però sono veramente di un'altra epoca mentalmente. E quindi sono
1: Certo.
0: terrorizzato, lo capisco. Mi piace questo tirare in ballo, ce lo spieghi, siamo. E poi ti volevo chiedere un'altra lettura, però diciamo che non si può non parlare di Heidegger, visto che comunque l'abbiamo citato, insomma, è veramente uno dei campioni del pensiero occidentale.
1: Certo,
0: Come si
1: no,
0: lega Heidegger?
1: molto velocemente. Sostanzialmente lui aveva già individuato nella tecnoscienza qualcosa che metteva da parte l'essere. L'essere è un concetto centrale nella filosofia di Heidegger. E questo richiamare l'orizzonte umano dell'intelligenza artificiale anche per Heidegger era è insomma esiziale per la vicenda umana. E lui aveva capito come avendo fatto l'esperienza appunto del nazismo di quel pensiero totale, aveva capito come dire, questo aspetto totalizzante dell'intelligenza artificiale. Bisogna ritornare assolutamente all'essere se vogliamo parlare di umanità. E il punto però è che non abbiamo più strumenti, no? L'arte sicuramente può essere uno di questi strumenti, visto che non lo è più la politica, e quindi, però, certo, un'arte, su un altro livello, questa dimensione di massa, per esempio, dell'arte, va assolutamente sperimentata e messa in pratica senza paure. Noi siamo figli di un'idea che l'artista è l'artista con la A maiuscola, quasi un dio in terra, ma non possiamo più vivere dentro quel concetto. Bisogna trovare delle forme di comunicazione e di condivisione artistica che siano appunto di massa perché mi permetto di dire, ma non voglio emendare il pensiero di Heidegger, solo così possiamo ridare un senso all'essere. Ecco.
0: Allora, direi che dopo questo livello altissimo devi confermare di essere fratello nello spirito di Heidegger e leggerci una poesia che ci svernici.
1: Allora, sono in dubbio tra una poesia dedicata a Pierpaolo Pasolini, che appunto rappresenta un punto di passaggio importante per l'intellettualità del Novecento e quindi per una parte di quell'intellettualità del Novecento che guarda al terzo millennio, continua a guardare al terzo millennio in maniera critica, e una poesia sulla guerra. Ecco, allora, una a pagina 32, una a pagina 24, facciamo così, Pasolini a pagina 32. Avevo veramente dei dubbi. Allora, a Pierpaolo Pasolini, ma l'anima no, non l'ho sputata. A botte orrende fluì solo il sangue, l'aria di una ruota che si sgonfia piano. L'hanno poi cercata invano come moneta nel taschino, con la speranza di non finirci dentro. Dimmi ora, fratello, il tuo nome. Magari è uguale al mio. I semi della paura qui ramificano senza germogli ed entrano come dardi nella carne. Ma oggi farà tanta poesia.
0: È stato con noi, al bar della poesia, il poeta e saggista Fabio Sebastiani. Grazie Fabio.
1: Grazie a voi e grazie a te.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia alla poetessa Maria Chiara Grillo. Benvenuta Maria Chiara.
1: Buonasera, grazie mille.
0: Grazie a te di essere qui, sono molto contento di averti ospite, primo perché è la prima volta e quindi sono sempre felice quando ho, come dire, un nuovo avventore poeta del bar della poesia e poi soprattutto perché sei una poetessa molto giovane e quindi è affascinante anche da un punto di vista, secondo me, generazionale confrontarsi fra visioni che potrebbero, come dire, avere radici che sembrano diverse e poi invece incrociarsi, chissà, ma parliamo di te. Senti Maria Chiara, io partirei dal, diciamo, tra virgolette, dall'ultimo arrivato, la tua recente pubblicazione, Nati da Hermes e Afrodite per le edizioni Nona, corretto?
1: Esatto.
0: Meno male. Oh, meno male perché io vado sempre in paranoia, ho paura di sbagliare i nomi degli ospiti, dei titoli, delle case editrici, poi peggio mi sento. Va bene, meno male.
1: Sono molto emozionata, quindi abbiate pazienza per l'emozione.
0: Ma no, anzi, rilassati, anzi facciamo una cosa, serviamoci da bere e rilassiamoci. Senti, questa è una raccolta poetica, però se ho capito bene lo si potrebbe definire anche un concept, nel senso che ha un argomento chiave che lega tutti i testi.
1: Certo, sì, è una sorta di percorso, cioè vorrebbe essere una sorta di percorso individuativo attraverso la poesia.
0: Percorso individuativo attraverso la poesia. Ma allora mi viene da domandarti perché hai sentito il bisogno di intraprendere questo percorso? Come nasce questa necessità?
1: Allora, questa necessità in realtà nasce all'inizio in maniera un po' inconscia all'interno della tripartizione dei capitoli del mio primo libro, all'interno del quale avevo intravisto questa visione, che poi, voglio dire, nel corso dell'estate successiva alla pubblicazione del primo libro mi sono ritrovata ad approfondire.
0: Aspetta, lo citiamo per correttezza, sempre per le edizioni Nona.
1: Sfiorarsi eterna metamorfosi.
0: Sfiorarsi è eterna metamorfosi.
1: Sfiorarsi eterna metamorfosi. Poi mi sono ritrovata ad approfondire questa visione sia da un punto di vista della mia esperienza personale, quindi del mio vissuto, sia attraverso lo studio di alcuni testi analitici.
0: Ma è noto che c'è in tutti e due i casi, in tutti e due, almeno nei titoli, e sono sicuro non sia casuale, ma ce lo spiegherai meglio tu, un richiamo alla tradizione, diciamo, della poesia classica, quindi Metamorfosi, mi viene subito in mente Ovidio, e poi nell'ultimo mi citi Nati da Hermes e Afrodite, e quindi anche qui figure divine della tradizione. Ma questo legame che senti con la tradizione poetica classica nasce dagli studi o c'è un altro percorso?
1: Sì, io ho fatto il liceo classico e poi adesso sono iscritta a Lettere Moderne alla Federico II di Napoli, quindi assolutamente nasce dagli studi, ma in realtà da quando sono molto piccola ho sempre provato una forte, voglio dire, passione nei confronti di queste materie.
0: Diciamo che è un sentimento condiviso e condivisibile. Facciamo una cosa, ci leggeresti un tuo testo così iniziamo a sentire, come dire, l'antichità filtrata attraverso la contemporaneità?
1: Assolutamente. Allora, il testo che sto per leggere appartiene alla prima sezione di Nati da Hermes e Afrodite e fa così. Dio, ti ho succhiato da sotto le pietre nella calura d'agosto, e tu mi hai succhiato anche tu da sotto le pietre. Curioso, hai provato a tenermi tra le mani, come un bambino che gioca con le lucertole, e mi hai staccato la coda, che ancora si muove convulsa tra le tue dita. Dio di me, tu, cosa hai capito?
0: Tanto grazie per la tua lettura e complimenti per il testo.
1: Grazie mille.
0: Mi domandavo ascoltandoti mentre, insomma, stavi leggendo, la mia mente, come dire, elaborava e mi domando se questo testo fosse una sorta di, chiamiamola, poesia lettera a una persona reale.
1: In realtà no, o almeno non credo consciamente. Questa poesia è stata l'estate scorsa e mi trovavo in una strada di campagna, stavo andando al mare, stavo morendo di caldo, in realtà stavo quasi per svenire, quindi mi sono riparata sotto un albero e ho notato questa lucertola che stava sopra questa pietra. Allora ho ribaltato un po' quello che è, sai, il concetto tradizionale dell'uomo che si interrogano, che interroga se stesso su Dio e cerca un senso, e quasi voglio dire, nella visione di questa poesia è Dio a cercare un senso all'interno, voglio dire, dell'uomo e a domandarsi se lui stesso l'ha compreso.
0: Ah, bello, bello, bello, ottimo, ottima prospettiva, anzi è proprio tutto un gioco di prospettive, la lucertola, l'uomo, l'uomo Dio e Dio poi con la comprensione di se stesso e del suo creato.
1: Esatto.
0: Accidenti, no? Wow, ma allora ti faccio questa domanda, visto che abbiamo appurato e sdoganato questa formazione classica. Come ti pare che la letteratura contemporanea si rapporti alla tradizione classica? Ne è la naturale figlia o no, o la disconosce e non chiama mai a Natale?
1: No, questo non credo che sia possibile, anche perché, voglio dire, in noi regnano una serie di simboli e di archetipi che sono per la maggior parte condivisi, anche se poi nel vissuto individuale di ognuno assumono un significato particolare, quindi dipende tutto veramente da come poi il singolo va a pesca all'interno di questo bagaglio culturale che può essere più o meno evidente a quella che è la nostra superficie, ecco, quindi dipende seriamente secondo me dal singolo e da come lui si riferisce e si pone nei confronti di questo bagaglio, di quanto ne è consapevole e di quanto, ecco, sa che questo bagaglio lo condizioni in un certo senso, anche perché, voglio dire, al di là degli studi che una persona può compiere, il fatto di essere nati in Occidente ci rende eredi di una tradizione che comunque è quella.
0: Allora, ti faccio una domanda, come dicono i giovani, off topic, però mi hai fatto partire una curiosità che non posso resistere. Hai visto l'Odissea di Nolan?
1: No, purtroppo non l'ho ancora vista, non ho avuto tempo.
0: Va bene, ero curioso di sapere l'opinione di un'appassionata, diciamo, di
1: Diciamo, io ho visto
0: classici.
1: alcuni spezzoni in maniera veramente un po' confusa e io credo che comunque è abbastanza sul filone di quelle che sono poi le varie interpretazioni, dato che comunque l'Odissea era stata tramandata per via orale, ho visto che c'erano state molte critiche sul fatto che magari si discostasse in alcuni aspetti dalla tradizione, ma penso che sia proprio questo uno degli aspetti principali poi dell'Odissea e di queste tradizioni.
0: Guarda, su questo aspetto sono completamente d'accordo con te, quello della tradizione orale che quindi trasforma, cambia, evolve, aggiunge, sottrae e la storia è sempre viva. Tanti purtroppo parlano con ignoranza, nel senso che non sanno di cosa parlano perché non conoscano le basi, si limitano alla superficialità. Poi alcune critiche possono essere anche giuste. Comunque va bene, insomma, ognuno si farà la sua opinione. Io l'ho visto, pensavo di andarmene dal cinema convinto che sì, un bel film, ma non è l'Odissea. Invece sì, è un bel film, è l'Odissea. Però mi domando perché snaturarlo in alcune sue parti, ma diciamo che non te lo spoilero visto che non l'hai visto. Però ragionaci casomai quando ti capiterà di vederlo, cioè a quel punto è perché fare l'Odissea se poi devi cambiare delle cose perché se no il pubblico occidentale contemporaneo non lo capisce. Allora non ha
1: Certo.
0: senso raccontare quella storia.
1: Certo, quando la vedrò, insomma,
0: Sì,
1: saprò.
0: sì, sì. Sì, scusa, anzi, sono andato fuori tema, ma era una curiosità troppo forte a questo punto. Torniamo a noi. Tu ci hai detto che stai studiando alla Federico II di Napoli, quindi un ambiente ricco, vivo, un fermento molto acceso. A naso. Fuori dall'ambiente universitario, fuori dalla bolla dorata dell'età verde dell'università, come percepisci che sia il mondo poetico e letterario nazionale?
1: Guarda, io credo che all'attualità dei fatti ci sia un panorama molto molto interessante, oltre a magari letture che ho condotto, io direi personalmente, io ho anche molti miei amici, colleghi che scrivono, che hanno una polemica, cioè una poetica molto densa a livello simbolico, a livello di sentimento, e quindi ecco, dipende, ecco, anche da quelle che sono poi le proprie inclinazioni, ma io noto un

0: Bruno, che quindi saluto, diciamo, personalmente, direttamente. Gli altri non ho ancora avuto il piacere di ascoltarli, ma insomma, le porte del saloon sono sempre aperte e scorrevoli, diciamo. Allora, ti faccio un'altra domanda, poi ti chiederei se hai piacere di offrirci una seconda lettura. Tu studi a Napoli, quindi fondamentalmente la tua, tra virgolette, area geografica di movimento sarà il Napoli come città metropolitana e diciamo il centro-sud in generale. Ma noti una diversità tra avendo frequentato anche il nord del paese, tra la poesia fatta a mezzogiorno e la poesia fatta in Valle Padana?
1: Guarda, io, cioè, tra gli autori voglio dire che conosco e tra i testi che ho studiato posso dire che non noto questa differenza così radicale, forse da un punto di vista sempre simbolico di atmosfere, magari ci potrebbero essere delle differenze all'interno dei luoghi che vengono descritti, dei luoghi non solamente a livello, voglio dire, materiale, ma anche dei luoghi interiori delle atmosfere, però io credo che non siano differenze così sostanziali, ecco, tra gli autori che conosco, ecco, da meritare questa differenziazione.
0: Ho capito, va bene. Chiedo perché secondo me c'è una mappatura, diciamo, del paese che vale la pena di essere letta e compresa, sia da un punto di vista geografico, sia da un punto di vista anche generazionale, come dicevamo prima, e quindi mi interessa poi sentire l'opinione di chi vive magari in parti diverse del mondo in confronto alla mia. Io
1: Guarda, io
0: sto all'Elba.
1: conosco molti poeti in giro per l'Italia, ma io credo che da questo punto di vista, questa è la differenza, più che, insomma, che rispetto al luogo sia veramente generazionale per riguardo ai temi trattati.
0: Sì, ma vabbè, diciamo che è fisiologico, come è naturale, insomma, ogni età della vita. Offre le esperienze che uno deve imparare a conoscere, insomma, questo è doveroso, anzi, lo dobbiamo a noi stessi, probabilmente. E, Maria Chiara, ci fai questo cadeau, questa lettura?
1: Certo, allora, per curarti l'insonnia, ogni sera, prima di dirti andiamo a letto, piego la coperta in modo che somigli alle orecchiette che fai i tuoi libri. La mattina è più semplice ricordarti i
0: È stata con noi al bar della poesia la poetessa Maria Chiara Grillo. Grazie Maria Chiara.
1: sogni. Ti ringrazio di cuore, veramente. Saluto tutti.

0: Diamo il benvenuto al Bar della Poesia a un nuovo esperimento, perché sono in contatto con ben quattro tra poetesse e poeti che hanno scritto un libro a otto mani, un libro unico e particolare proprio per la sua natura, Souviens toi de vivre, per le edizioni Punto e a Capo. Sto parlando di e con Sergio Daniele Donati, sto andando in ordine alfabetico naturalmente, Antonella Sica, Adriana Tasina e Camilla Ziglia. Allora, visto la complessità dell'esperimento, farò parlare ognuno di loro uno alla volta in modo che non si sovrappongano. Tecnicamente sono tutti in ascolto, per cui se uno di loro dice una castroneria può essere bastonato dagli altri. Vedremo. Iniziamo con Sergio. Sergio, benvenuto, bentornato al Bar della Poesia.
1: Grazie mille, grazie dell'invito, grazie.
0: Ci introduci la natura e l'origine di questa affascinante avventura?
1: Sì, questo è un progetto che nasce circa 3 anni fa, forse più di 3 anni fa. Abbiamo pensato di mettere in piedi un dialogo non con soli due poeti ma in quattro, lavorando proprio sull'idea che un testo possa richiamare gli altri e soprattutto che si crei all'interno del dialogo una quinta voce, che è quella del dialogo stesso. Quindi cosa abbiamo fatto? Per tappe, sono libri composti di 19 tappe, la prima tappa ognuno ha messo i suoi testi e poi successivamente ci davamo proprio un appuntamento in cui dovevamo inserire le poesie successive e stimolati da quanto avevano scritto gli altri autori, quindi autrici, quindi poteva essere solo il richiamo di una parola, di un'immagine, oppure un dialogo tutti e quattro insieme, oppure due che dialogavano tra di loro e gli altri prendevano altre vie, un po' come fosse un vero e proprio dialogo tra quattro persone, solo ovviamente in poesia. Ed è uno esperimento che a me ha dato grandissime soddisfazioni, perché al di là della bravura di Camilla, Adriana e Antonella, che è indubitabile, è proprio stato bello percepire che il dialogo, man mano che lavoravamo, si formava sempre di più. Eravamo quasi spinti e mossi dal dialogo in poesia, e questo è molto bello, secondo me è anche proprio qualcosa che dovrebbe essere sperimentato sempre di più, perché è un modo di mettere la poesia in dinamica a più persone che a me interessa molto, ecco. Più o meno è questo il lavoro che abbiamo fatto.
0: Ma il seme, l'idea primigenia, chi l'ha avuta?
1: L'idea primigenia forse l'ho avuta io, nel senso che io da sempre ho lavorato sui dialoghi, ma ho sempre lavorato dialoghi a due, cioè io con tanti altri poeti. Questa è la prima volta che mi trovavo a passare dal dialogo alla conversazione a quattro, diciamo, quindi diciamo che forse l'idea, lo stimolo al dialogo forse l'ho lanciato io, non so, poi mi correggeranno, ma poi dopo l'abbiamo lavorato insieme, cioè è una cosa che era anche nuova anche per me. Io ho sempre lavorato solo a due e in quattro, e per me è stata una novità, cioè proprio perché veramente non è solo una questione di numero, cambia proprio un dialogo tra due poeti, un dialogo tra quattro poeti cambia notevolmente, perché gli incroci sono molti di più, i sottintesi sono molti di più, i richiami sono anche in modo diverso, magari poi ognuno di loro spiegherà proprio come abbiamo fatto nella fase dell'editing per fare questo lavoro. E quindi diciamo, se l'idea iniziale di lavorare sul dialogo è un po' la mia, un po' da tempo, però in questo modo l'ho fatto solo con loro, quindi le ringrazio perché è un'esperienza unica.
0: Ci daresti un primo contributo di lettura, così entriamo nel vostro mondo?
1: E dunque, io non so se vuoi che, perché siccome è diviso in quattro tappe, ogni tappa ha una poesia di Camilla, una di Antonella, una di Adriana e una mia. E non sempre in questo ordine, poi sì. A volte inizia uno e inizia l'altro. Non so se sono brevi, potrei leggerti una tappa oppure dimmi tu. Cioè, dimmi
0: va bene,
1: tu,
0: no, no, no. Va bene l'idea della tappa, sì, è anche bello che comunque omaggi le tue soci in affari con una lettura del loro testo, è una cosa carina, anzi, è una bella idea e potremmo ampliarlo.
1: Allora, io leggerei la tappa 11, dove, ecco, in questa tappa inizio io, eppure vibra ancora la voce, si chiude il cielo sacro in pulviscoli di deserto. Ciò che si cela non è andato, un nascondimento bambino si contrae in gesti muti di stupore. Ne raccoglieremo il fruscio, altre orecchie, altre sabbie. Mai si spezza l'asta della meridiana e ciò che dici perso sta mutando pelle come biscia. E segue, poi ci sarebbe da dire che io prendo la 11, ma la 11 sarà in risposta a qualcosa che era nelle tappe precedenti, quindi bisognerebbe poi leggere tutto l'insieme del libro. Segue Antonella, quella sabbia di sale che brucia muta in filo le mani di sete. La finzione non è delle stelle, è il nostro ago che cuce, carri, cigni e orse nel cielo. Raccolgono il guanto rosso sulla neve, nelle vene scorre la sua mancanza. Segue Adriana, Tasin, l'opposto dell'immenso e del sacro, niente di universale, abbraccia la mano, se non ciò che mostra la sfera di vetro. Il poeta è dentro, un quadro, un cerchio, l'ombelico orma del centro. Ha un segno di cielo nell'occhio, una sorta di azzurro, stranezza addosso. Ha un'ala spezzata con cui pesca dal mare, una luce dorata che come sabbia del tempo e da tempo lui vuole afferrare. E dice, Je n'oublie pas la vie, j'écris sur elle. Non dimentico la vita, ne scrivo. E chiude questa tappa Camilla, Zilia, hanno atteso insieme la profezia di vetro, sibille trasparenti, sui polsi di una ferita di luce, residuale dalle stelle spente, migliaia di fessure come lucciole, in risposta che si attenua, ritira, si annera e cancella la domanda.
0: Ah, tanto grazie di questa prima lettura di questo assaggio, anche per capire la sperimentazione con cui, verso cui vi siete indirizzati e che magari vi ha anche poi a un certo momento indirizzato lei, perché poi chiaramente facendo uno impara a fare, diciamo così. E passerei allora a chiedere ad Antonella se sei in ascolto. Ciao Antonella.
2: Eccomi qua.
0: Ciao
2: Ciao,
0: cara,
2: ciao Jonathan.
0: ciao, ciao cara. Senti, avevo sentito parlare con fascinazione di poliamore, ma non di polipoesia. È un nuovo mondo da scoprire questo.
2: Guarda, è stato un lavoro davvero molto, molto denso e arricchente per ognuno di noi. Penso di parlare, diciamo, per tutti, da questo punto di vista. È stato molto interessante perché l'ispirazione a scrivere un testo veniva dalla lettura dei testi precedenti, come ha detto Sergio. Quindi con l'andare del tempo le cose si sono molto mescolate, anche se nessuno di noi poi ha perso la sua voce. No? Come diceva bene Sergio all'inizio, con l'andare del tempo è nata questa quinta voce che è quella del dialogo, ma nessuno di noi si è uniformato allo stile degli altri, ognuno ha mantenuto la sua voce ma ha dialogato e il dialogo, come diceva bene Sergio, si è strutturato soprattutto prendendo spunto. Da qualche verso che ci aveva colpito, qualche parola, un'immagine, e quindi a poco c'è stato un rimescolamento che altro che poliamore, questa alla fine è stato veramente molto, molto denso come lavoro.
0: Allora, a parte...
2: Però appunto non voglio raccontarti tutto io, se no
0: No,
2: poi tolgo alle mie
0: certo.
2: amiche altre cose importanti da dire, perché se no poi le lascio mute. Quindi
0: Allora,
2: questo è,
0: a parte Sergio Beato tra le
2: diciamo,
0: donne, che ha saputo ben invitare penne...
2: ha fatto la prima donna, proprio perché era l'unico uomo. No, è stato lui, lui è stato molto modesto dicendo che siamo state tutte, ma in realtà l'idea è stata sua, perché Sergio da sempre si occupa di dialogo in poesia, quindi ha avuto questa idea, noi abbiamo risposto diciamo con piacere e curiosità, e poi il lavoro è venuto un buon lavoro, e diciamo con gioia poi lo abbiamo anche proposto appunto a Capo, che l'ha pubblicato.
0: No, va bene, ma se, che Sergio sia poliedrico, diciamo così, è cosa ben nota. Hai detto bene una cosa, secondo me, importante da sottolineare. Il fatto che poi siate rimasti, fedeli, pur in ascolto delle altre voci, alla vostra, perché il rischio poteva essere di creare una, sì, la quinta voce è un dialogo, ma una voce unica, mentre invece è una somma, è la somma che fa il totale, ci ha insegnato Totò. E questo è forse il dono più prezioso, no, di questo affascinante esperimento.
2: Sì, appunto, anche perché tutto sommato poi è diventato un percorso, leggendo la raccolta, insomma, in realtà camminiamo, andiamo sulla spiaggia, parliamo, in realtà poi ci sono dei fili che uniscono i testi, e veramente, leggendo con attenzione, si vedono quasi dei movimenti fisici, no? Nei testi, insomma, noi che andiamo sulla spiaggia, che vediamo delle cose che insomma, si sono sviluppate proprio, si sono sviluppati dei testi in cui quasi ci si può visualizzare, no? Fare delle cose. Questa è una cosa che ho notato rileggendolo il libro.
0: Antonella, ci fai un contributo di lettura anche tu? Facciamo una passeggiata insieme sulla spiaggia.
2: Allora, io invece ho aperto a caso, e anche perché appunto purtroppo non ci eravamo messi d'accordo, se no si poteva fare qualche lettura in cui far vedere i legami. Però leggo la 4, ok? Il primo testo della 4 è di Camilla Zilia. Corpo d'argilla dal fondo forza. Un grido che raggiunge la risacca, apre un vortice a pareti d'acciaio. L'appiglio al punto fermo centrale, verticale, un cielo piccolo, vibrante. Racconti in scorrimento e apparizione, tutto così pericoloso. Il prossimo è mio. Sulla spiaggia giochiamo a mostrarci i palmi, le linee della vita esposte al martirio del sale. Forse è sera e la luce radente è quella di un faro per naviganti, ma noi siamo di quelli che rimangono a terra, con la sabbia carta per le dita e l'acqua tempesta nei polsi. Il prossimo è di Adriana Tasin. Benestanti sulle sdraio a righe celesti, impomatano le loro pance bianche, nude, ben infagottate di morte animale. Non si accorgono che sorvegliamo il passaggio? Li guardiamo? Un uomo si infila gli occhiali, le brache, la camicia, i sandali, corre all'indietro, ansimando, come se potesse fino all'ultimo momento evitare. Grida, vedete? Sentite? Via, via tutti! I morti, i loro vagiti, arrivano sempre dal mare. Sergio. Urge parlare al cielo quando svapora la terra ed il canto a monotema dell'assiolo che l'accompagna. Notti insonni e sogni mai sognati prima d'ora.
0: Grazie, grazie Antonella, grazie di cuore. Passerei la palla e il volante, diciamo, ad Adriana. Ciao Adriana, buonasera.
3: Mi sentite?
0: Sì, io ti sento. Quindi se
3: ciao, ciao Jonathan, sono... grazie dell'invito e buonasera a tutti.
0: Grazie a voi, anzi no, grazie a voi e anche a te, complimenti per questa produzione, perché è veramente un esperimento che mi riporta ad epoche d'oro della scrittura, alle avanguardie, ti direi, proprio per l'idea di fare qualcosa di diverso, no? Proprio perché siete in quattro e in quattro collaborate invece del solito solipsistico spirito poetico italiano, per cui c'è un ego smisurato a cui a ognuno interessa solamente la propria produzione e non quella degli altri. Si pretende di essere ascoltati ma non di ascoltare. Voi invece fate il lavoro inverso. Io penso che, e questa è la domanda, e qua arrivo alla domanda che ti sto facendo, il più da un certo momento in poi, quando magari il progetto ha iniziato a camminare, come dire, da sé, nel senso in maniera naturale, proprio l'ispirazione nasceva dall'ascolto degli altri, e da lì, e questo è affascinante in maniera senza confini. La tua voce come si è messa in ascolto delle altre tre?
3: Allora, premetto una cosa, che con Antonella e Camilla ci siamo sempre confrontate in poesia. Non abbiamo mai fatto un dialogo in poesia, però ci siamo sempre molto confrontate. Quindi era già questo aspetto, secondo me, anche un po' facilitato questo secondo passaggio del dialogo. Personalmente non conoscevo Sergio, e Antonella ha fatto da ponte, e il merito è senz'altro di Sergio, insomma, di aver poi lanciato, come è stato detto. Quando siamo entrate appunto in dialogo, come hanno detto all'inizio, è un po' come quando quattro persone non si conoscono benissimo e quindi deve passare un po' di tempo perché ci sia un po' di affiatamento. E anche perché le parole cominciano a risuonare una nell'altra, però è venuto molto naturale. Come è successo a me, dici tu? Allora, intanto, sempre come avete già detto, mantenendo la mia voce, nel senso che si vede che le mie poesie sono un po' narrative, che riportano sempre alla concretezza, quindi questa caratteristica è rimasta. Però gli altri invece mi hanno portato a scrivere comunque in maniera, diciamo, su temi che forse io non avrei toccato. Ecco, forse più questo, sempre con la mia voce, ma probabilmente entrare in dimensioni nelle quali da sola non sarei riuscita a entrare. Infatti poi ci sono un sacco di fili qua dentro, un sacco di tracce più o meno evidenti che collegano poi le varie poesie. Molto interessante questo, perché poi c'è il tempo, la sabbia, la clessidra, la sete, il sale, l'acqua, la voce, il silenzio, la bocca, la lingua, poi il sacro, il dio, il deserto, cioè ci sono veramente, e poi ancora tante altre che quasi stiamo scoprendo ancora adesso noi, perché non ci si rende ben conto quando si è dentro in questo, diciamo, mondo di cosa si sta parlando, deve passare un po' di tempo, si devono vedere le cose un po' con un po' di distanza, non so se mi sono spiegata.
0: Sì, certo, poi il, come dire, la clessidra, uso questa immagine, ne hai parlato tu, la clessidra del tempo poi scorre alla sua velocità e ci permette di percepire la realtà circostante. Però vedi, questo aspetto del, uso un'immagine un po' retorica forse, ma secondo me che restituisce, dell'accordatura degli strumenti da parte dell'orchestra è un passaggio fondamentale, perché dopo che hanno preso le misure, quando arriva la musica c'è l'armonia, e l'armonia
3: sì, esatto.
0: È il momento in cui per un attimo l'universo è allineato, e voi l'avete fatto con la poesia, che è, con le parole, che è più complicato per assurdo, piuttosto che con la musica.
3: Sì, sì. È vero, ci siamo anche resi conto che proprio stava accadendo questo, cioè che questa armonia stava arrivando, e questa risonanza tra una e l'altra poesia si sentiva sempre di più. È stato veramente molto stimolante, interessante come tipo di lavoro, ma come dici tu, bisogna ascoltare gli altri, non solo focalizzarsi sulla propria poesia, assolutamente importantissimo quello.
0: Sempre, sempre, sempre, io lo dico sempre, per scrivere bene bisogna prima leggere bene, in questo caso ascoltare bene. E ci leggi qualcosa, ci leggi una camera, la chiamo così, ormai sono entrato in questa logica poetica, musicale della camera.
3: È bella questa cosa della camera. Allora, preferisci che vada avanti con la tappa successiva, quella dell'Antonella, per far magari sentire un po' di più le risonanze tra una tappa e l'altra, oppure che vada su una, appunto, della clessidra,
0: no, va bene,
3: potrei anche proseguire con la 5, sì, così magari
0: non è malvagio.
3: Allora, la prima è di Sergio. Eppure sto qui a scrivere per nascondere il grido che al risveglio mai tace. Dietro le maschere del mito si cela uno strozzo ancora più antico, un vagito sgraziato, il canto monco di un coro ipovedente. Antonella. Arrivano dal mare le valve, candidi esoscheletri, vagano su lingue d'acqua, cercando le mani bambine, cadono in barattoli di vetro, tintinnando con una voce ritrovata, mentre corrono i piedini sull'arena, lasciando impronte di carogna. Camilla. Abbiamo sempre aspettato da lì, dalla soglia sulle nenie di risacca, dal palco incendiario di una scena aperta a vuoto sul fondale nero. E sempre da lì arrivano i resti di tutte le impronte sulla sabbia. Arrivano da vicino, avevano già osservato le pance sotto il sole, letto le agende, le targhe delle auto, il numero dei like, i numeri dei PIN. Arrivano a frotte, trovano tutti con i piedi alle tagliole, tutti tagliati dal fiume, dallo stesso argine. E l'ultima è la mia. Tutti messi nel mese lo stesso, in una posa triste, monotema. Noi siamo quattro, uno accanto all'altra. Fondale di carta da parati, ipnotica quinta di scena. Usciti lacerati dal Mar Baltico, entrati intatti dentro un film di Bergman a Faro. Così deboli da tenerci saldi a un punto sotto un piccolo osservatorio di stelle, così dannati da mescolare i corpi, fare tragedia a numeri pari.
0: Tanto grazie.
3: Si chiude la quinta stanza.
0: La quinta stanza.
3: E mi piace di più chiamarla, come l'hai chiamata, camera.
0: Camera, sì.
3: Di più che tappa, come la chiamiamo noi, camera. Allora. Bello.
0: Intanto grazie Adriana, grazie della lettura soprattutto e di essere qui con noi. E allora,
3: no, grazie sempre a te.
0: Figurati. Passerei a Camilla. Camilla, ci sei? Mi senti?
4: Eccomi.
0: Ciao cara, buonasera.
4: Mi sono buttata nell'angolino. Ciao Jonathan, ti ringrazio moltissimo per questo invito, per lo spazio grazie che ci concedi e grazie a chi grazie è rimasto finora ad ascoltare anche
0: no,
4: me.
0: Non siamo in diretta, tecnicamente stiamo registrando e questo chi ci ascolta lo sentirà dire almeno 100 volte durante la puntata, per cui però diciamo grazie. Allora Camilla, intanto sì. Benvenuta, perché se non mi sbaglio, scusa, dopo 7 anni di trasmissione potrei fare una virgolina d'errore, però è la prima volta che ho il privilegio di sentire la tua voce, la tua poesia.
4: E infatti ti ringrazio, proprio un onore anche per me.
0: Ah,
4: grazie davvero.
0: Gli altri
4: noi ci siamo incontrati.
0: Sì, quello però, sì, certo, naturalmente. Gli altri amici sono già stati ospiti, ma va bene, ma torniamo a noi, torniamo al libro, che insomma è quello. Torniamo in camera, allora, rimanendo su questa immagine. E senti, abbiamo dipanato con i tuoi colleghi poeti gli aspetti della formazione del libro e come è nato e come poi è divenuto. Allora a te chiedo, nel classico percorso del tempo invece, adesso che è fisico, cioè l'oggetto libro, ora che ti capita di rileggerne o rileggerlo o parlarne come stiamo facendo noi insieme, che sensazioni ti dà questo lavoro che avete fatto?
4: Guarda, me la restituiscono i lettori, la sensazione più particolare, ed è quando trovano dei fili trasversali di cui parlavano anche gli altri autori, che io non avevo considerato, a cui non ero stata attenta, a me o che non avevo colto, quindi è un libro eternamente in divenire, è come se non fosse mai finito, esattamente come i dialoghi, no? È socratico forse, no? Cioè, socratico no, perché alla fine l'abbiamo scritto quindi è possibile, ma resta aperto appunto a mille sì, proprio linee da seguire. Non sono in diverse interpretazioni dei testi, ma è la diversa attenzione che si pone a determinate piste e a determinati richiami, che solitamente sono piuttosto vicini, ma talvolta si richiamano anche a grande distanza, non so, tra la K1 e la 9 ci può essere un richiamo, non si chiede al lettore un'attenzione simile, di solito il lettore coglie i richiami più vicini. Infatti io nella lettura, se mi permetti, vorrei proprio aiutare a capire questo, perché aiuta anche a capire come è nato il libro. Se posso, già. Guarda, io procederei. Cosa dici, Jonathan?
0: Ti faccio un'ultima rapidissima.
4: E nel frattempo...
0: Guarda, ti voglio solo chiedere un'ultima rapidissima cosa prima di farti leggere, perché mi hai acceso, diciamo così, una curiosità che se non mi soddisfi poi non dormo stanotte. Volevo dire, è un'operazione che voi avete a un certo punto, forse sentendo che avevate raggiunto l'acme del vostro lavoro, chiuso alla diciannovesima camera, uso ancora questa immagine che ha avuto successo, però teoricamente, tecnicamente, come lavoro, come idea, come fantasia, come esperimento, sarebbe potuto, potrebbe andare avanti all'infinito, no? Finché c'è vita, c'è poesia, c'è energia poetica nell'aria.
4: Certo, perché spesso i dialoghi anche al bar fra amici finiscono per colpa del tempo, perché bisogna lasciarsi prima o poi. Quando abbiamo capito che il discorso andava esaurendosi, se ne accorgeranno i lettori, nelle ultime tappe incominciano, ma inconsciamente, ad aprirsi tematiche come il saluto, il fine vita, l'abbandono, la mancanza, incominciano ad aprirsi tematiche così, io direi già dalla terz'ultima, penultima.
0: Ti direi,
4: per cui c'è un sentore di che accompagna alla fine.
0: Ti direi che triste è salutarsi, dolce è stato stare insieme, ma, diceva il saggio Euclide, non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume.
4: Lo stesso fiume, esatto, Pantalei, il Logos, Eraclito, sì, hai ragione, è proprio così. Io, quindi sì, si è associati anche lì. Sia su Euclide sia su Eraclito, esatto. Abbiamo toccato, ma non solo la grecità, per carità, non solo quello. Abbiamo viaggiato molto su immagini, sensazioni. Io corro. Abbiamo letto la tappa 5, appena letto Adriana, e appunto avrei così proprio voglia di ripescare parole prima che i nostri ascoltatori dimentichino, che in l'ultima della tappa, nella poesia di Adriana, a un certo punto si dice: fondale di carta da parati, ipnotica quinta di scena. È bastata la parola scena e nelle tappe successive si è aperta tutta una dimensione teatrale. Ma non subito, c'è chi ci è arrivato nella tappa successiva, chi dopo. Le tappe sono un po' dei tempi che ci siamo dati a scadenza, ognuno di noi ha la scadenza mensile, doveva proporre un testo ispirato ai precedenti. Ecco, queste sono le tappe. Nella tappa successiva, che è la 6, non tutti si rifanno al teatro. Però sto guardando, ad esempio, c'è il mio testo e c'è il testo di Antonella Sica, quindi a partire da questa scena di Adriana Tasin c'è la mia, che dice: un motivo ossessivo stampa esteso attorno all'isola, eccetera eccetera, la faccio breve, e si chiude dicendo: quarta parete a scorrere, la platea non sa dove girarsi per guardare. Antonella Sica, nella stessa tappa, dice: nel retroscena dopo la commedia, lo scricchiolio delle corde che trattengono il mondo, i fari fumano ancora la fatica della luce sul palco, tracce di cipria coprono le parole. Quindi è andata Antonella direttamente proprio sul teatro, la mia era solo una chiusa. Nella tappa successiva Sergio la prende più larga e dice sottovoce: il pianto è confine estremo e la colonna del sogno d'Ercole, lo strappo al velo, finzione porpora, al sibilo della serpe, e cerco penombra. Ogni volta che scrivo qualcosa di delicato, dentro, lento, muore. Quindi si è tenuto sulla finzione realtà e si è sentito legato appunto al velo. E sempre in questa tappa 7, Adriana Tasin dice: tutto qui sembra stretto, ma non lo è. Ci sono senso e peso e suono. È l'ora esatta in cui il teatro si dilata a grembo. Non ha piedi l'infanzia. Esce dalle mura, dallo sconforto, dalla storia inchiodata alle pareti. Abbattito asincrono la profondità che le è stata assegnata. Dicono in platea che non è vera, è stata solo immaginata. È di carta e vola in un soffio. Sparita tra le stelle, il canto dell'assiolo muore così nell'aria, la malnata. Si apre già qualcosa in più, no? Qualcosa che si disgrega. E anch'io ho avuto le stesse suggestioni. Infatti nella mia dico: i bambini sulla scena ammiccano, ridono, cercano le madri o il carpo giusto della sbucciatura. Scagliano le assi sopra le poltrone, le abbandonano sospese. Sotto ai piedi degli attori il vuoto, il precipizio del vero sul vero e la domanda negli sguardi fra di loro. Il copione si sfalda in gesti ampi dall'oggione. È abbastanza evidente qui vedere che ci sono delle riprese precedenti, dalla lettura precedente. I bambini, entrano i bambini che poi verranno ripresi oltre. Lo sfaldamento che c'era prima e viene ripreso sia da Adriana che da me. È tutto un gioco di rimandi, è davvero una conversazione. A volte si va per attrito, a volte si va per opposizione, a volte per analogia, a volte il bianco diventa nero. è proprio un vero dialogo. E ci siamo tutti non solo divertiti, perché altrimenti sarebbe solo un gioco, abbiamo anche appreso, ci siamo impegnati e penso che tutti abbiamo imparato tanto proprio dall'ascolto, dagli altri, dai diversi modi di approcciarsi alla parola poetica.
0: Allora, ti dico che
4: Sergio uscirà tra poco con un saggio sul dialogo, sempre per punto a capo, quindi sarà ancora più interessante questo studio approfondito su queste dinamiche.
0: Sì, infatti questo volevo dire, la fascinazione di questo vostro lavoro è il potenziale, perché comunque oltre a essere un, chiamiamolo esperimento per intenderci, ma è tanto di più, comunque chiamiamolo esperimento, un esperimento letterario, poetico, ha qualcosa di psicologico, di antropologico, ha veramente molto da essere capito, compreso, cercato, studiato. Il fatto che poi questi vostri dialoghi abbiano germinato, maturato e concesso frutti, qualcosa di stupefacente e oltre che miracoloso dal punto di vista della bellezza in sé, però è da analizzare. E sono tanto contento tanto contento e tanto fortunato di poterne parlare con voi quattro e felice di scoprire insieme a voi la profondità del vostro lavoro, perché è geniale. Quando poi prima citavo Euclide, no, che non si può bagnare due volte nello stesso fiume, perché so che un lavoro così è unico, eccezionale, un altro lavoro similare sarà comunque diverso, non potrà avere le stesse delicatezze, le stesse sensibilità, può avere la sua bellezza, la sua genialità, la sua eccezionalità, ma sarà diverso. Comunque,
4: diciamo che dall'esperimento forse è nato più un metodo, ecco, ciò che si può replicare è il metodo, ma ed essendo un esperimento, ed essendo consci della cosa, eravamo proprio in guardia tutti sulla pubblicabilità poi dell'esito. Ecco, hanno creduto in questo Cristina Adaglio e Mauro Ferrari, noi l'abbiamo proposto convinti, ma ovviamente dopo revisione, dopo consultazione tra di noi, insomma con attenzione, non era detto, perché era davvero un esperimento, non era detto che sarebbe sfociato in pubblicazione.
0: Allora ragazzi, io direi che per chiudere sarebbe carino, se siete d'accordo, che tutti insieme, nel senso sempre uno alla volta, leggeste il vostro contributo alla stessa tappa, stanza, camera, come vogliamo chiamarle, tappa come l'avete chiamata voi, per cui per crescita del discorso chiuderei con l'ultima tappa, l'ultima stanza, la 19, nell'ordine del libro, quindi ditemelo voi, seguo voi, vai Sergio.
3: Parto io.
0: Faccia bene, si parte.
3: Lascio cadere nel cassetto uno sbandamento d'aria, il cognome, i baci, il Bosforo, Venezia e il tempo. Tolgo peso dalle mani. Questa è la fine. E il resto è risonanza? Forse qualcosa dici, torna. O forse dico, resta. La chiave chiude il cassetto, tronco, cavo, corpo cieco, un colpo secco è il gesto. E come titola il libro di Wisława La Zimbowska, basta così.
5: Finita la festa di sillabe, è ora dei gesti dell'addio. Liberiamo i tronchi, i cavi, al vibrato della corrente, ai penetrali del vento che consuma il dorso del mare. La vela è negli occhi. casa è sguardo in transito.
1: È questo il luogo di attimi afoni, gocce di lemmi e di un muto canto blu che perduri. Taccio per dire col bianco sguardo sinistro che schegge del percorso, col destro sorrido al compimento. Taccio, osservo i vostri volti e tengo sul palmo della mano i timbri gialli delle vostre voci.
4: Seguono la scia dello scafo su passatoia di vortici ordinati. Si adeguano a volte alla rotta per un pezzo di pane. Poi si perdono nel moto del mare, qualcuno nel mucchio, altri come luce nella luce.
0: Splendido, splendido, splendido. Ok, allora, fatemi andare al gran finale. Sono stati con noi al Bar della Poesia in questo esperimento unico, fantasmagorico, radiofonico e altri iconici termini per presentarci Soavion Toi de Vivre, dialogo poetica a quattro edizioni punto a capo, in puro ordine alfabetico. Sergio Daniele Donati, Antonella Sica, Adriana Tasin e Camilla Ziglia, che ringrazio tutte e quattro.
1: Grazie, grazie davvero.
2: Grazie a te.
3: Grazie, grazie. È stato un piacere.
0: È la cosa più geniale che abbiamo fatto in 7 anni di trasmissione. Grazie a voi. Buonasera.

con merletti ricamate, strette pure un po' allargate. Dopo un po' si cambiò.

0: mutandine di Chiffon.
1: Allora, per la rubrica Pagine di letteratura parliamo di Carlo Fruttero. Chi era Carlo Fruttero? Allora, nato a Torino il 19 settembre 1926, siamo al centenario, morto a Roccamare, vediamo dove cazzo è questo posto meraviglioso, a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, il 15 gennaio 2012. È stato uno scrittore, traduttore, curatore editoriale italiano. Gran parte della sua produzione letteraria è legata al sodalizio e artistico e all'amicizia con Franco Lucentini. Infatti sono conosciuti in coppia, Fruttero e Lucentini. Biografia. Studia a Torino, conosce Calvino, si reca in Francia nel 1947, comincia a tradurre per Einaudi, nel 1952 conosce Lucentini, parte la collaborazione in tandem, la sigla Fruttero-Lucentini, appunto, due scrittori firmano collaborazioni giornalistiche, traduzioni, romanzi, soprattutto di genere poliziesco, molto amati dal pubblico. Fruttero si occupa anche di fantascienza, dirigendo dapprima da solo e poi con Lucentini, da lui chiamato, praticamente erano inseparabili, dal 61 all'86 la collana Urania. Cioè, capito chi sono Fruttero e Lucentini? Sono i ragazzi di Urania, diciamo. Dopo l'allontanamento del suo fondatore, Giorgio Monicelli, per divergenze con l'editore Mondadori. La loro gestione tuttavia rimase controversa a causa di numerose scelte arbitrarie all'interno della serie, escludendo autori importanti del genere, nonché la totale esclusione di autori italiani in favore di altri più commerciabili, per le traduzioni giudicate non all'altezza e soprattutto effettuando pesanti censure modificando vistosamente numerosi testi, tanto per adattare i contenuti alla morale dell'epoca, quanto per ridurli e farli entrare nella normale lunghezza media di 160 pagine. Vi furono molti casi clamorosi, tra cui L'occhio nel cielo di Philip K. Dick, che venne ridotto di un terzo, o Fanteria dello spazio.

Poi sempre, sempre per Mondadori, altre opere, 2006-2007, insomma fino alla morte, e esce postumo poi, da una notte all'altra passeggiando tra i libri in attesa dell'alba. Nel 2010 con Gramellini, La patria bene o male, va bene, poi opere con Franco Lucentini, 69, il libro dei nomi di battesimo. Poi dal 93 riprendono la pubblicazione con Spagnol, Mondadori, La donna della domenica. Questo è del, scusate, questo è del 70, esce in prima battuta con Mondadori nel 72, e poi viene ripubblicato da Adelphi nel 94. Questo è famosissimo, perché abbiamo fatto anche un film. Non vorrei dire una cazzata. Cinema, La donna della domenica. Il romanzo ebbe un grande successo e ne fu tratto nel 75 un film dall'identico titolo diretto da Luigi Comencini con Marcello Mastroianni e Jacqueline Bisset, una delle opere più belle del Novecento, Jean-Louis Trintignant e Lina Volonghi, che non so chi sia. E vabbè, l'hanno fatta anche in TV, ma pazienza. La donna della domenica. E A che punto è la notte? Anche questo, se non sbaglio, è diventato un film. No. No, miniserie televisiva diretta da Nanni Loi, interpretata da Marcello Mastroianni. Poi Il palio delle contrade morte, cioè questo è fichissimo, quel libro. I coniugi maggiori, questa è la trama, il cui rapporto matrimoniale è logorato dopo una grandinata, si ritrova in una villa nobiliare nei dintorni di Siena. Saranno testimoni dell'omicidio di un fantino del palio. La polizia è un giallo, la polizia brancola nel buio, ma poco a poco la verità soprannaturale si rivela ai protagonisti. Il fantino è stato assassinato affinché possa partecipare al palio insieme agli altri come fantasma per una delle contrade morte, le sei contrade senesi del gallo, del leone, dell'orso, della quercia, della spadaforte e della vipera, soppresse per editto cittadino nel 1726. Il palio è una cosa seria, sì. Fico, la verità sul caso D. Con Charles Dickens, ok, sì, questo lo volevo comprare. La verità è un romanzo giallo, ma anche una critica letteraria espressa in forma umoristica, rifrutta dei Lucentini del 1989. Il nome Charles Dickens è riportato fra gli autori perché all'interno di questo anomalo romanzo si ritrova una versione completa del celeberrimo romanzo incompiuto The Mystery of Edwin Drood, fra gli appassionati noto anche come Mad, che si interruppe per la morte dell'autore il 9 giugno del 1870, uscita a fascicoli a partire dall'aprile del 70. È classificabile come romanzo, ma potrebbe essere considerato anche come una critica letteraria, umoristica e postmoderna, scritta in forma di romanzo. Emerge poi una complessità derivata dalla struttura del libro, con la lettura dei capitoli scritti da Dickens, alternata con le considerazioni fatte dai personaggi creati da altri scrittori, ma gestiti in questo caso da Fruttero e Lucentini. Interessante, strano, strano, strano, strano. Trama. Grazie a degli sponsor giapponesi, in modo surreale, molti esperti si riuniscono a Roma all'albergo Urbis et Orbis dell'Euro per completare note opere musicali e letterarie non terminate e complete. L'ottava sinfonia di Schubert, L'arte della fuga di Johann Sebastian Bach, La Turandot di Puccini, A Urbe Condita di Tito Livio, Storia di Arthur Gordon Pym di Edgar Allan Poe, Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Tra gli esperti ci sono anche molti dei più grandi investigatori della narrativa. Loro si dedicheranno al mistero dell'ultimo romanzo rimasto incompiuto di Edwin Drood. E quindi personaggi come Sherlock Holmes, Dottor Watson, Padre Brown, Commissario Jules Maigret, Auguste Dupin, Phil Marlowe, Nerwolf, Hercule Poirot, e vabbè, insomma, ci siamo capiti. Libro piuttosto assurdo, ma piuttosto fico. Poi Curatele con Franco Lucentini. Fantascienza, Lovecraft, ovviamente i vari libri di Urania, traduzioni, abbiamo un Samuel Beckett aspettando Godot nel 1956 per Einaudi, sempre Beckett, sempre per Einaudi, vediamo altre cose di peso, il strano caso del dottor J, del signor Hyde di Robert Louis Stevenson, sempre per Einaudi nel 1983 con Lucentini. Viaggio al centro della Terra per Einaudi con Lucentini 89 di Jules Verne.
E vabbè, insomma, abbiamo.

abbiamo capito. Vari premi, vincono sempre a coppia il Flaiano nell'89, l'Hemingway nel 90, il Chandler nel 94, e da solo vince il Campiello nel 10 alla memoria, e poi viene intitolato un premio a lui. Va bene, insomma, una carriera veramente ricca, quella di Carlo Fruttero, insomma, uomo forte dell'editoria italiana del secondo Novecento.

0: Nella terza rubrica, quella storica, che fu settembre del 26, vediamo che cosa è successo nei settembre degli anni, nei secoli, negli anni 26, dei secoli, amen. Allora, intanto settembre è il primo mese d'autunno nell'emisfero boreale, ma il primo di primavera per quell'australe. Ricordiamoci che il mondo è fatto a scale. Secondo Escher, non solo chi scende, cioè chi scende e chi le sale, ma l'incomercio. Settimo mese del calendario romano, da cui il nome. Eventi. Allora, tutti gli eventi che ho trovato inerenti, rubricati inerenti a settembre, partano dal 1926, quindi eventi e anche nati e morti. Il che vuol dire che questo mese, quest'anno, questo mese, compiono tutti un secolo. 3 settembre del 1926, l'Italia fascista abolisce l'elezione comunale dei sindaci a favore del podestà imposto dal partito, dal Ministero degli Interni, meglio, più controllabile. 7 settembre 1926. Il regime in Italia rafforza il ruolo centrale della Banca Nazionale, togliendo al Banco di Napoli e a quello di Sicilia la facoltà di stampare moneta. E per questo è da quel momento che abbiamo il banco, la Banca Centrale d'Italia a Roma, perché retaggio pre-unitario, pre-risorgimentale, a Napoli, a Palermo c'era ancora la zecca. Vediamo i nati. 2 settembre 1926, Armando Cossutta, politico italiano, comunista stalinista, direi, titino anche di più, quindi insomma della vecchia scuola. Il 3 nasce l'attrice greca Irene Papas, il 18 l'attore italiano Enrico Maria Salerno, il 19 lo scrittore italiano Carlo Fruttero, ne abbiamo appena parlato. Lo stesso giorno il James Lipton, un personaggio televisivo americano, andate a vedere chi è stato, e il musicista italiano Nini Rosso, famoso per aver messo in note, in spartito, quello che nei film poi è diventato il silenzio, cioè la tromba del militare, capito queste cose qua. Il 20 nasce il motociclista italiano Vito Liberati, è stato un grande campione della sua epoca. Ma soprattutto il 23 abbiamo John Coltrane, uno dei più grandi sassofonisti, americano naturalmente, della storia del jazz, della musica del Novecento e di sempre e per sempre, di cui sentiremo il Blue Train come omaggio. Lo stesso giorno di John Coltrane nasceva anche l'attore americano Henry Silva, di chiare origini italo-americane, caratterista dei film degli anni 60, di quelli violenti, ma anche in Italia, tipo, che ne so, quelli, che ne so, la delinquenza spara, la polizia è inerme, la cittadinanza soffre, io me ne vado al mare, queste cose qua. Per i morti c'è un morto fresco da segnalarvi, che è il piombinese Fabio Mussi, politico italiano, che è stata una delle figure più buffe dei governi prodiani. Era questo DS, all'epoca c'erano i DS, l'ex comunista di Piombino, quindi diciamo faceva subito simpatia, che era buffo perché era grasso, ma aveva i baffetti e la pettinatura di Hitler. Era un Hitler grasso, con gli occhialetti, cioè anche gli occhiali. Ed era di Piombino, un Hitler grasso di Piombino, ma è comunista, però un Hitler grasso. Questo per dirvi che mondo viviamo noi.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

ancora notte amore, ora notte ovunque tu sia.

Siamo ai saluti finali qui al Bar della Poesia su Radio Grado da Jonathan Rizzo. Sono stati con noi naturalmente l'anarchico Pietro Gori, i Beatles, Jannacci Fo, Patrizia Valduga, Daniele Silvestri, le case editrici che ti accolgano finché ti possono spremere, Antonio Paolini, Antonia Paolini, la splendida Antonia Paolini che ci ha fatto conoscere Jacques Lussier come musica, Fabio Sepiastiani che ha chiesto un classico, Fabrizio De Gregori giustamente, Maria Chiara Grillo che ha fatto conoscere i Willie Booth. E che non conoscevo, i Fantastici 4, Sergio Daniele Donati, Antonella Sica, Adriana Tasini e Camilla Zilia, che musicalmente hanno richiesto Davide Silvian, poi il trio Pacifico Bersani Guccini, Stefania Cento con la canzone Mutandine di Chiffon, scritta da Carlo Sottero perché fra le varie cose ha scritto pure una canzone, un pezzo chiaramente comico, e i Pink Floyd. E naturalmente, tra tutte le figure musicali, in omaggio a settembre, al mese di settembre, che è poi il mese mio di nascita, ho messo la PFM, Alberto Fortis e gli Earth, Wind and Fire, Nini Rosso con Il Silenzio e soprattutto, in conclusione, John Coltrane. Vi lascio a Francesco Guccini, vi lascio a Pietro Gori e soprattutto ci ritroviamo tra un mese qui su Radiograd, al Bar della Poesia con Jonathan Rizzo per ottobre, per la puntata di ottobre.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali. Siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta.

ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla, ora batte il tuo cuore.

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grado. Questo lunedì 28 settembre è stato un weekend decisamente pieno e ricco di eventi a livello motorsport, quindi ovviamente dal grandissimo risultato che riporta il titolo in Italia dopo ben 14 anni per quanto riguarda la Superbike, che si è corsa tra l'altro nel round italiano a Cremona. Quindi Nicolò Bulega festeggia una stagione trionfante, e quindi dopo un bel po' di tempo in sella, in questo caso alla Ducati, e riporta quindi il titolo in Italia. E in precedenza c'era stato Max Biaggi con Aprilia, e in questo caso ecco un po' di orgoglio anche prettamente toscano, visto che la livrea e tutto il team design del team Aruba Superbike è curato dalla Sacart Design, che ha sede proprio qua vicino, tra l'altro alla sede anche della radio. Quindi speriamo poi di riavere prossimamente qui in studio da noi Davide, così ci racconterà un po' di questa stagione 2026, che ovviamente li ha visti molto impegnati per quanto riguarda la Rookies, per cui curano tutti i design dei caschi della Rookies Red Bull Cup, e ovviamente poi i vari piloti e quello che è in pentola per l'anno prossimo. Allora, visto che come sempre a inizio puntata aspettiamo il nostro ospite, che è in viaggio e tra non molto arriverà fisicamente qua in studio, e pensavo fosse passato meno tempo, invece sono già 4, forse anche 5 anni che non ci veniva a trovare Stefano Nari, quindi praticamente ancora caldo, praticamente appena levato la tuta, visto che anche lui questo fine settimana ha corso, ma ci racconterà direttamente di persona come è andata questa stagione, che l'ha visto tornare anche a gareggiare in questo caso con una moto d'epoca nel CIV, in salita nel CIVS, nell'ultimo round di Volterra. Ma soprattutto lo vede schierato nella Guzzi Fast Endurance, e quindi ci racconterà un po' come è andato quest'anno, questa stagione. Allora, eccoci qua con un po' di saluti. Saluto Enrico e Leonardo dalla bellissima Sicilia, dove hanno tenuto il corso Classic, quindi ho già avuto un po' di feedback molto molto positivi, e speriamo di rivederci presto, perché è sempre un piacere venire in questa terra fantastica, soprattutto con quei panorami, e insomma è un bel contesto dove imparare e migliorare la propria guida. Saluti anche dall'altra parte dell'Italia a Davide e a Daniele, che hanno avuto anche un super ospite, nonché nostro graditissimo, più volte anche ospite in collegamento, Nico Bonifacio, per un one day a Milano, ospiti da Vallimoto. Quindi anche lì ho già sentito in questo caso Daniele, bei feedback, è stata una bella giornata, e speriamo di ritrovarci presto per fare qualche curva tutti assieme. Allora, non posso ovviamente non salutare e ringraziare ovviamente l'autoscuola Lucarelli di Lucca, in questo caso nella sede di Porcari, che ha visto questa sede, che ci ha ospitato per il corso One Day a Lucca. Quindi saluto ovviamente Riccardo in rappresentanza dell'autoscuola, Alessio e ovviamente i miei colleghi, il mio collega Giovanni, e chi è venuto a salutare durante la giornata, quindi Francesco e Mirko, che mentre faceva un giro è passato a fare un volo radente dove noi stavamo lavorando. Saluto anche impegnati ovviamente nel campo di gara, in questo caso a Varano, il team Somma Riva Corse, e poi avremo modo di risentirci per fare un riassunto di questa stagione e soprattutto vedere che cosa bolle in pentola per il 2027. Un saluto, e speriamo di averlo presto qua in carne ed ossa, il campione italiano Filippo Bianchi,
che l'anno prossimo è ormai stato annunciato, parteciperà al mondiale sport bike con il team Prodina. Quindi avremo un campione italiano in carica e soprattutto un futuro partecipante in pianta stabile al mondiale sport bike. Qualche altra notizia, in attesa ovviamente poi il collegamento con il buon Kawarobi, che anche lui come me è più che cotto visto il lungo weekend di impegni, e in questo caso ci parlerà appunto di tutto quello che è successo nel motorsport, visto che è stato impegnato oltre che con i corsi in supporto a Roberto Rolfo per quanto riguarda un po' tutte le cose che sono successe, quindi dalla Superbike, Supersport, Sportbike a Cremona, al quello che è successo al Tazio Nuvolari, e poi vediamo se è preparato, veramente preparato, anche su quello che è successo a Varano. Allora, qualche notizia, in questo caso Sam Sunderland, mitico pilota e dominatore della Parigi-Dakar, in questo caso era partito per tentare un record del mondo in sella a un Tiger 1200, ha dovuto ahimè abbandonare questo tentativo di record, ma sicuramente ci riproverà, perché in Australia c'è stato un problema tecnico la cui riparazione ha richiesto troppo tempo, e quindi con la tabella di marcia serratissima, si parla di 1600 km al giorno, non era più possibile raggiungere questo record, quindi molto dispiaciuto ha dovuto alzare bandiera bianca. In compenso Triumph, diciamo, sì, ha goduto di belle soddisfazioni, visto che ha conquistato il titolo italiano con Morgan Lesiardo nella classe GP1 Enduro, e soprattutto una doppietta a livello mondiale nell'MX2 per quanto riguarda il cross, quindi primo e secondo posto con Guillaume Farres e Camden McLean, quindi in qualche modo si è difesa egregiamente. Ovviamente poi ci sono i risultati di Cremona, di cui parleremo dopo con il buon Kawa e ovviamente il nostro ospite Stefano Nari. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi iniziamo a tutto gas la puntata.

0: Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad, e velocissimo come abituato sulle due ruote è arrivato qui con noi in studio Stefano Nari. Ciao Stefano.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora Stefano, noi era un bel po' di tempo, non pensavo così tanto sinceramente.
1: Quattro anni, vero?
0: Quattro anni.
1: Me l'hai ricordato di oggi.
0: Allora, sono andato a vedere perché mi sembrava meno tempo, e invece il tempo passa veloce, come il cronometro. Allora, io so che sei caldo, ti sei presente, fatto una doccia, levato la tuta, perché questo weekend eri a correre e hai portato a casa il titolo.
1: Eh sì, ero a correre l'ultima gara del Moto Guzzi Fast Endurance
0: a Cervesina, sul Tassa Nuvolari, sì. In versione lunga.
1: E
0: te non ci avevi mai girato.
1: Non avevo mai girato e...
0: Non è semplice da interpretare.
1: Per niente, non avendo neanche mai provato, proprio sono arrivato il sabato, mi sono messo la tuta,
0: pronti via,
1: una libera, veloce, e poi subito qualifiche, quindi circuito impegnativo, e bello, mi è piaciuto, ci sono un po' di buche, ma...
0: Bisogna imparare a conoscerle.
1: Bisogna, sì, curvoni da raccordare.
0: Secondo me in questo... la velocità d'adattamento nelle gare in salita di cui sei pluricampione italiano ha aiutato.
1: Sì, certo. Ma, e oltre a quello mi ha aiutato anche il mio compagno di squadra.
0: Insomma, è un signor compagno di squadra.
1: Che lui lì ci fa i corsi di guida e quindi mi ha dato una mano, ovvero il Bonetti, Stefano.
0: Sì. Che tra l'altro ha il casco fatto, visto che ho ricordato prima, la i ragazzi della Sacart,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: di Davide.
1: Sì. Gliel'hanno fatto tutti gli anni, bellissimo, era stupendo.
0: Ora bisogna sistemare anche te allora.
1: Infatti.
0: Ecco, ora parte un po' di invidia, Davide, qui bisogna fare qualcosa anche per Stefano, se no tra compagni di squadra poi si becchetta.
1: Sì.
0: E quindi com'è stata questa stagione del Fast Endurance?
1: Ma è stata impegnativa perché comunque non abbiamo provato tanto e quando vai a provare poi che arrivi nel weekend non hai molto tempo, cioè nel senso magari una prova libera e poi parti subito con le crono. E la moto non è semplicissima perché sembrano moto così, ma comunque van capite. E le gomme
0: settata.
1: Poi ora l'ultima gara c'è stato anche
0: un upgrade
1: è cambiata la gomma anteriore,
0: okay.
1: Quindi da un 110 siamo passati a un 100, dalla barra 80 siamo passati alla 90, quindi non avendo mai provato
0: Touring tecnicamente ti ha cambiato tanto.
1: Sì, tanto.
0: Cos'è che è cambiato?
1: È cambiato proprio a parte l'altezza, abbiamo dovuto sistemare la moto, abbiamo dovuto abbassarla davanti e
0: quindi ti ha cambiato proprio la geometria,
1: poi comunque
0: più alta.
1: E poi anche quando sei in piega la senti che hai molto
0: meno spalla.
1: E quindi è difficile da
0: tende a chiudere di più,
1: capito? Infatti ci sono state qualche caduta, non è
0: stata un po' più osa, ma hanno alzato un po' l'asticella, ecco. Ma questo tipo di che pneumatici utilizzate?
1: I Pirelli Phantom
0: RS,
1: gli RS,
0: che sono la versione un po' più racing,
1: sì.
0: dei Phantom, cioè il disegno è lo stesso ma cambia la mescola,
1: esatto. E lì il problema è che li usiamo anche con il bagnato, quindi
0: sul bagnato
1: sempre la solita gomma,
0: quindi vi dovete adattare
1: senza termocoperte, quindi si parte
0: vecchio stile, cioè proprio endurance degli anni 80, insomma,
1: esatto.
0: Per gente con le palle, diciamolo, ecco, quindi non è così semplice, ecco. Ma anche sull'asciutto non avete termo?
1: No, tu parti
0: quindi
1: senza termo, moto quando
0: via.
1: C'è il sole
0: è più o meno pronta, la lasci sotto il sole man mano.
1: E poi no, è bello la partenza stile Le Mans,
0: okay, a corsa.
1: È molto molto bella e diciamo che
0: ma moto accesa
1: tanto.
0: O va accesa?
1: No, va accesa al momento.
0: Ecco, quindi se in quel momento stenta un attimo la partenza,
1: non è proprio, a volte
0: non parte subito,
1: delle seccature quanto riguarda.
0: Ma c'è qualche trucco per farla partire subito?
1: Non devi dare gas.
0: Ok,
1: se tu devi dai gas la moto
0: si ingolfa un po'.
1: Okay. Quindi però è successo anche che tu non dai gas e però non parte uguale, quindi magari è un po' un casino. Però dai, unisce tanto, è un campionato che unisce parecchio e c'è molta stima tra tutti e bello.
0: Ecco, ma per chi ancora non lo conoscesse, è una gara endurance fatta con due piloti.
1: Sì.
0: Cioè, solo due piloti, non è possibile averne di più?
1: No.
0: Ok.
1: Perché non puoi guidare più di un quarto d'ora a
0: pilota.
1: Le gare sono da un'ora e mezza.
0: Ok.
1: Quindi... poi quest'anno c'è stata la gara single, praticamente uh-huh. C'è stata anche una gara di velocità,
0: no? Okay.
1: E a Modena hanno fatto questa gara che avevamo una gara io, una gara il mio compagno okay. di squadra e poi le altre invece sono state tipo proprio così, stile Le Mans, partenza okay. in griglia, quella lì a Modena, partenza okay, in griglia, okay. tutti schierati, e poi le altre invece sono state partenza stile Le Mans.
0: Ecco, su che circuiti si è svolto questo campionato?
1: Allora, abbiamo fatto Varano,
0: okay.
1: e Cremona, okay. Modena e poi
0: Cervesina. Ok, quindi i cordoli più ostici sicuramente quelli di Varano, dove...
1: Sì.
0: Dove non si può saltare tanto
1: no,
0: sopra il
1: no,
0: cordolo.
1: No, i cordoli di Varano sono un po' sono più tremendi, sì.
0: Ecco, invece, ecco, pista praticamente da mondiale Superbike in quel di Cremona.
1: Sì. Abbiamo corso anche a Misano uh-huh. l'anno scorso, cioè fino all'anno scorso c'era Misano, in notturno addirittura. Bella,
0: quindi
1: bellissima.
0: Tipo Racing Night
1: sì,
0: con
1: sì,
0: i fari.
1: Racing Night, sì, un'ora e mezza, bella.
0: E qualche anno fa mi ricordo c'era anche il Mugello.
1: Abbiamo fatto un Mugello sì, che sì, tra l'altro l'ho vinto. Abbiamo vinto io.
0: Ecco, al Mugello, per curiosità, per Mugello e Misano, che sono casomai le piste più e anche Cremona un po' più conosciute in generale, ecco, che riferimenti di tempi avete con queste moto, ecco, che
1: allora,
0: diciamo quali sono, così
1: è la Moto Guzzi V7 mm-hmm. 8,50.
0: Ok.
1: Prima c'era il 7,5
0: okay.
1: e poi dal 2022 sono passati all'8,5 e quando siamo andati al Mugello non avevamo riferimenti uh-huh. Però giravamo in, mi sembra la pole l'avevamo fatta in 2,15
0: okay.
1: quindi
0: insomma,
1: cioè,
0: è un bello,
1: quando la moto
0: sì, anche perché velocità di punta
1: non è tantissima, ma comunque a Vallelunga ad esempio dove prendevano la speed
0: mm. sì, sì.
1: Facevamo, mi sembra, quasi 210 all'ora, okay. nel senso, non è che poi dopo c'era tutto, arrivavi al curvone a 210,
0: uh-huh.
1: quindi e per quanto riguarda il Mugello, ora non ricordo le velocità massime, comunque è una moto che quando poi dopo è in marcia va...
0: Sì. Ha un certo inerzia...
1: Telaisticamente è un po' più...
0: Ostica. Okay.
1: Però dai...
0: Ricordo che in quell'anno al Mugello correva anche Nicola Marcato, che quest'anno fa il Cinque.
1: Quest'anno ha fatto una... Quando Bonetti era su al TT a fare il Tour des Trophy, Marcato ha sostituito Bonetti.
0: Ah, quindi siete stati compagni.
1: Sì, siamo stati compagni. Sì, sì. Perché Marcato è nel mio solito team,
0: sì,
1: ovvero
0: sì,
1: il team Ducoli.
0: E me lo ricordo perché faceva la prova del Fast Endurance con il Guzzi al Mugello. E a un certo punto in rettilineo mi trovai questo V7 con una pettorina gialla. Dissi: ma è un V7. Boh. E poi
1: Smorazzando
0: riconobbi la scritta, ecco.
1: Che tra l'altro in quell'anno mi sa che lui aveva il
0: 750, sì,
1: che
0: sì,
1: si
0: sì,
1: guidava un pelino meglio, mm-hmm. telaisticamente era leggermente, secondo me era migliore, però poi dopo gli mancava un po' di motore.
0: Sì, sì, sì.
1: E poi ci sono alcuni trucchetti di questa moto.
0: Però non diciamoli, se no.
1: Ma alcuni li ho imparati da piloti che comunque sono venuti a... tipo uno a Cremona mentre erano lì che parlavano, Baiocco,
0: mm-hmm, Matteo,
1: sempre okay. nel 2022, come fare il curvone, insomma, di Cremona, la prima curva lì a
0: Cremona, la 1
1: la 1 okay. che era un po', insomma, arrivi quinta piena lì,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: non è che ci sono dei trucchetti che comunque non fanno
0: che
1: muovere la moto
0: alla fine la 1 una volta che è da pelo, però una volta che la fai impari come quando inserire, come farla, diciamo, passa. Il problema è che poi arriva la 2 che
1: subito
0: è,
1: lì.
0: Il problema è quello, dove infatti è alla 2 che poi si creano i problemi, sì, ultimamente. Sì, sì. Prima era la 1 nel vecchio layout.
1: Sì, è vero. Io
0: adesso
1: ho girato in tutti e tre
0: le configurazioni. Mm-hmm. Ecco, quindi ma io pensavo che avendo un compagno di squadra, tu e Bonetti, aveste avuto vita facile, invece mai in fuori onda mi hai detto è stato combattuto.
1: Sì, sì, sì, combattutissimo, perché comunque avevamo i nostri diretti rivali erano Curinga e Rizzardi, quindi sono due che comunque il gas glielo danno, e è sempre comunque
0: una gara,
1: battaglia,
0: certo,
1: ecco,
0: certo.
1: Quindi non è mai nulla scontato, uh-huh. Ecco.
0: Ma visto che non è una endurance come il campionato da 8 ore 24, no? Ma a livello, comunque le spremete, a livello meccanico, c'è mai stato una defiance, un problema tecnico, oppure sono comunque un tempo di gara abbastanza ristretto?
1: No, ci sono problemi...
0: spremete?
1: Sì, certo, a volte succede, ci sono alcune cose da fare attenzione. Ora io non, nello specifico non so, però comunque ma ci sono comunque i guareschi che Gianfranco
0: hanno, okay.
1: Che comunque quando c'è un problema è sempre pronto a darti una mano, ecco, mm-hmm. Quindi per quello
0: che poi solamente per l'accento mette di buon umore.
1: Sì, sì, sì, sì. Poi ripeto, è proprio un campionato che unisce proprio tanto, mm-hmm. I piloti, non c'è mai c'è un diverbio, quindi siamo tutti lì insieme. Mm-hmm.
0: Ecco, come campionato, visto che nel motorsport uno dei problemi principali è il budget per affrontare la stagione, perché comunque dai trofei arrivando al CIV si parla già di cifre veramente importanti. Ecco, per chi volesse interessarsi a questo trofeo, ad esempio per il 2027, grosso modo, che cosa serve e quanto impegna economicamente?
1: Allora, intanto parto col dire che nel 2027 ci sarà sicuramente un cambiamento, mm-hmm. Ovvero ho sentito parlare che ci potrebbe essere anche un cambio di moto, quindi okay. Hanno fatto un modello nuovo, non so, ora io non sono uh-huh. proprio afferratissimo in materia, ma ci dovrebbe essere un cambiamento, non so ancora, però non sui costi sui costi hanno fatto una penso una moto, ho capito, con gli steli rovesciati, può darsi.
0: Ah, quindi una versione
1: non sono afferratissimo,
0: una versione più racing,
1: più racing, sì.
0: Della...
1: Okay. E quindi ho fatto anche quel Guzzi con il motore 4.5 dell'Aprilia, mm-hmm.
0: Ok, 457,
1: sì, sì. 457. E quindi non so ancora bene, e sui costi non ti so dire, perché comunque io mi affido al team, fanno tutto okay. loro, quindi non, cioè sono loro che mi danno la moto e
0: tu porti i risultati. tu sei chiamato per dare gas.
1: Sì, dai.
0: Ecco, qual è tra le piste 2026 quella che ti è piaciuta di più e quella invece che ti ha lasciato un po' di più l'amaro in bocca, avresti voluto fare qualcosa di più?
1: Ma ti dico il tazzo di volare, mm-hmm. perché comunque non me l'aspettavo, io non ci avevo mai girato, quindi non mi aspettavo
0: questo layout.
1: Sì, sì. È stata difficoltosa e allo stesso tempo avrei voluto fare di più, mm-hmm. però poi per un insieme di cose, che comunque non guidavo dal 4 di luglio, quindi non sono andato un po' in deficit fisico, e quindi
0: anche perché è una pista dove arrivi a un punto in cui dici ma non finisce più,
1: no,
0: non finisce mai,
1: sì, sì, sì,
0: i turni sembrano infiniti,
1: sì, sì. Si girava in 2.30, mi sembrava la pole l'abbiamo fatta in 2.36, mm-hmm. 2.35, 2.36,
0: sì, sì.
1: Quindi, però è impegnativa e allo stesso tempo ti dico, bella, e mi ha lasciato quel... avrei potuto far di più, però...
0: Essendo la prima volta che ci giravi, ci sta.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ci sta. Poi adesso direi che anche... sai dove stanno le buche...
1: Direi anche Cremona, però Cremona, sai... Uh-huh. Quella la conoscevo, è stato un weekend particolare anche quello, però io direi il Taci.
0: Uh-huh. E quest'anno gare bagnate sono capitate?
1: No.
0: Quindi
1: per quest'anno
0: è andata
1: fortunatamente
0: bene.
1: Perché io mi sembra la mia seconda gara nel Guzzi nel 2021 la feci sul bagnato, e non è a Misano, in notturna, se non mi sbaglio.
0: È notturna,
1: no, forse no, non mi ricordo, ma
0: notturno sul bagnato diventa difficile anche la visibilità, sì, perché sì, fa sì, specchio sì. E quindi complicato.
1: Forse il 2022 era sul la Racing Night, però il 2021 forse eravamo sul eravamo di giorno, ma non è semplice stare in piedi.
0: Bene, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a tutto gas con Stefano Nari.

0: Rieccoci qua in diretta lunedì 28 settembre. Vi ricordo che dopo di noi alle 10:30 ci sarà Team Radio che parlerà di Formula 1. Allora, con Stefano, poi ci collegheremo anche con il buon Kawa Robby che ci aspetta per raccontarci un po' di cose e per fare delle domande ovviamente al buon Stefano. E Stefano, dopo tanti anni sei tornato anche a fare una wild card, tra l'altro su una moto particolare, sì. Nel campionato in salita, sì. In questo caso all'ultimo round di Volterra, che ha visto un tuo omonimo arrivare alla cifra di 24 titoli. Sì, Stefano Mannici ormai non si ferma più.
1: Complimenti a lui. No? È nato tutto per scherzo, perché così un paio di weekend prima della gara sono andato a farmi un giro in moto giù, fatto un po'. Toscana, sì, San Gimignano, Poggibon, un po' di tutto, e poi sono arrivato a Volterra. E quindi a Volterra sono andato a trovare insomma un mio amico, che comunque ha un'attività o un ristorante lì all'ingresso alle porte lì di Volterra. E così perché mi ha fatto la domanda: ma dai, allora perché non fai la gara? E con cosa la faccio? Non ho moto, non ho niente. E lui mi ha detto: ti do la mia moto. E di lì è nato tutto. E quindi ho detto: vabbè, proviamo. È nata un po' così, per proprio, ho detto, mi faccio una passeggiata. E invece,
0: alla fine il lupo perde il pelo, ma non il vizio, e il vino rimane quello buono.
1: È vero. Quando sono arrivato lì, poi alla fine.
0: Sì, andiamo a fare la passeggiata però.
1: Ho iniziato a sistemare la moto perché non era proprio
0: era
1: un anno che non correva, sì, quella moto non correva.
0: È inutile, voi piloti potete raccontarla quello che vi pare, ma se vi trovate col carrello della spesa e vi guardate, fate a gara che arriva prima in cassa. Fate a spallare.
1: Ci sta, è vero. Non pensavo, perché comunque anch'io l'avevo presa veramente proprio così, come
0: senza pressione.
1: Esatto. E poi quando sono arrivato lì, sistema la moto, apri i manubri, ho visto un po' come poteva piacermi, e quindi alla fine mi sono anche divertito, perché secondo me sono andato anche abbastanza bene. E peccato non aver fatto le due prove
0: di sabato,
1: ne abbiamo fatta solo una per problemi tecnici, insomma, e quindi non sono riuscito a mettere a punto proprio. L'ho provata la sera, così alle 5:30 abbiamo fatto una salita, e moto mai presa mano.
0: Ecco, ma che moto è?
1: È una Yamaha FZR 750 del 92.
0: Okay.
1: Infatti quando mi ha detto la mia moto, sapevo di che moto si trattasse, e ho detto vabbè, è impegnativa perché è pesante, però comunque.
0: Come erogazione, come l'hai trovata?
1: Ma dolce, non era una moto, un bel motore aveva, e telaio, sì, è moto comunque.
0: Vabbè, ha un'età, e quindi
1: dai.
0: Te poi eri abituata a uno dei telai migliori, che è quello del Daytona 675.
1: Era
0: quindi
1: veramente uno spettacolo quella moto. E comunque, vabbè. E sta moto l'ho trovata subito intuitiva, ecco. Anche se l'ho dovuta un pochino
0: sistemare come geometria,
1: sì, era un po' molla, sia di sospensioni che manubri chiusi, cambio stradale, io invece uso rovesciato, quindi cambia tutto. E poi quando arrivo lì per le prove, niente,
0: non
1: si fa, quindi sono rimasto un po', detto cavolo. E invece dai, ho subito capito cosa serviva, e più che altro poi anche le traiettorie. Ho dovuto un po', perché comunque era 5 anni che non correvo in salita. La mia ultima salita l'ho fatta, mi sembra, proprio a Volterra nel 2021, quindi
0: ecco, visto che il tracciato è sempre quello, però come l'hai trovato?
1: Ma è un po' peggiorato, perché comunque ci sono parecchie buche in più,
0: l'asfalto è un po' più consumato, meno grip,
1: ma grip non tanto, grip il grip c'era, devo essere sincero, però comunque ci sono alcune buche che comunque ci devi stare attento, e a complicare un po' più le cose ci sono le solite chicane che comunque hanno cambiate, ma sempre i soliti, secondo me, non problemi, perché qualche problema l'hanno risolto, ma non è più quella non ti dà la sensazione di una gara vera e propria quando arrivi lì in chicane e poi devi, che poi ora nella chicane ma c'è un semaforo, quindi devi rallentare, fare una media dei 60, che poi non ho capito benissimo come funziona, okay. E però è andata bene in tutte e due le manche, perché poi alla fine
0: c'è il passaggio a livello,
1: quello c'era una volta nel 2015 al gioco, ci fu la corriera, doveva passare la corriera, quindi tutti fermi, le gare in salita sono belle anche per quello, e quindi e alla fine dai, sono riuscito a sistemare la moto e ho detto è pesante e traiettorie giuste, non prendere le buche, però dai, alla fine in prova la mattina della domenica ho visto che potevo insomma giocarmi una buona posizione, e allora dai, di lì ci ho creduto e ho iniziato a
0: spingere.
1: Più che altro ho guidato, perché non ho né rischiato, perché dopo 5 anni non me la sentivo e non, cioè, poi comunque farmi male o tantissime cose, e diciamo che io solamente
0: hai unito i puntini, sì, e le cose sono
1: molto ho guidato giusto, e rapportatura giusta, ho dovuto cambiare alcune cose, però alla fine è uscito un bel tempo. Si poteva fare molto meglio, secondo me, con le due prove del sabato e rischiando un pelino di più, ecco, ma proprio un pelino, si poteva fare un gran tempo che qualcuno si sarebbe anche messo a piangere.
0: Ecco,
1: una moto del 92.
0: Alla fine, che come è andata il risultato finale delle due manche?
1: Alla fine è andata che ho fatto primo di categoria della TT Sport e primo assoluto delle moto d'epoca, ecco. Quindi è uscito fuori un bel tempo.
0: Ecco, nell'assoluta, considerando l'anzianità del mezzo,
1: nell'assoluta penso, ho dato un'occhiata, ma mi sembra un 35, intorno al 35esimo tempo assoluto,
0: considerando
1: comunque ho fatto 37 e mezzo, e la prima moto ha fatto 31 e 2, quindi 6 secondi. Ho fatto un calcolo così, secondo me con la moto giusta, cioè con la moto giusta, provandola
0: un po' di più
1: e
0: riscaldandoti un po' di più.
1: Sì, se erano, secondo me si poteva fare un 34, usciva fuori. 34, 34 e mezzo ci stava tutto.
0: Porca miseria, ma qui gli Stefani che sono schierati tra te Bonetti, cioè il nome Stefano è garanzia di manetta pesante, no? Perché alla fine ormai nel campionato in salita c'è chi aspetta che il buon Manici, un nome, una garanzia, si ritiri, perché almeno lascia qualcosa a qualcuno, perché tra te, lui e quando c'era anche Bonetti eccetera, insomma c'era ben poco. Ecco.
1: Ma una battuta che abbiamo fatto con Stefano quando in verifica il sabato mattina, perché comunque sempre i soliti problemi delle salite, ore e ore sotto il sole a verificare queste moto, e quindi lui è arrivato lì, io ero già in fila da un po', e ha detto ma siete ancora qua, no? E io mi sono girato verso lui e gli ho detto purtroppo sempre le solite cose, e lui mi ha guardato e mi ha detto te magari ti domandi anche perché io ho 30 anni che comunque continuo a fare, cioè imperterrito, no? E infatti questa qui è stata un piccolo sketch di una cosa carina, che comunque c'è sempre stato un bel rapporto tra me e lui.
0: Ecco, una curiosità, nella tua carriera delle gare, in questo caso in salita, qual è la risposta, probabilmente la so già, ma qual è la moto e perché ti è piaciuta di più?
1: Ma allora, indubbiamente la mia Fida Triumph Daytona 675 modello 2006,
0: la prima,
1: e perché comunque, vabbè, io non avendo mai guidato, avevo guidato un Aprilia 125 da ragazzetto e poi sono passato subito a quella, e quindi diciamo che la confidenza che avevo con quella moto, io la usavo in strada tutti i giorni, e quindi poi dopo ci andai a correre a fare le gare in salita, quindi ti direi quella, a mio avviso era qualcosa di, sì, io se dovessi ritornare la riprenderei, perché comunque dopo nel 2017 cambiai passai al modello successivo, quello praticamente il modello 2013, no? Ma non ho avuto le stesse sensazioni su strada, soprattutto in pista. Sì, ok, bella moto, ma in strada l'altra aveva, ti parlo proprio di, neanche di motore, perché comunque proprio il motore
0: era più impuntato
1: telaisticamente
0: davanti.
1: Era, poi io vabbè, avevo avuto con una gran moto, la mia, ok. Poi dopo comprai nel 2012 la moto ex Alessio Corradi, che ci faceva il TT nel 2008, okay. Quindi, e era settata con le sue sospensioni fatte proprio per lui, no? Quindi giuste, e lì ho trovato parecchia differenza, nel senso, era, vedevi che la moto era stata guidata da un pilota vero e proprio, ecco, quindi gran moto. Sì, indubbiamente gran moto. Ho guidato altre moto, CBR, ok, però quella sarà stato, cioè, che era proprio amore a prima vista.
0: Invece nelle Naked, Stefano, il tuo omonimo,
1: sì,
0: è rimasto molto molto legato alla street.
1: Sì, in alla street, caso anche lui. Penso che ce l'abbia, non so se ce l'ha ancora.
0: Sembra che ce l'abbia ancora, sì.
1: Sì. Invece ora è passato a un BMW, sì, di quell'ultima generazione.
0: E tra l'altro so che sono curioso di vedere cosa uscirà e come uscirà la nuova street, che aumenterà la cilindrata, aumenterà anche cambierà il telaio, visto che cambiano gli attacchi.
1: Te sai tutto, eh?
0: Sì, perché con il cambiamento della base della Moto 2 cambia anche quello di serie, quindi 2 kg in meno.
1: Già va forte,
0: sì, una trasmissione alleggerita, cioè trasmissione alleggerita, basso coefficiente di attrito, quindi hanno cambiato parecchie cose e insomma.
1: Pensa che quando
0: pensavo l'avrebbero aumentato di più di cilindrata, però
1: siccome è già una gran moto,
0: perché così corre nel super sport e quindi avendo R9, sì, pensavo avrebbero fatto un salto sopra l'800, invece rimarrà un 800 appena appena al limite sotto, ecco.
1: Pensa che quando io ho iniziato a correre con quella moto non la voleva nessuno,
0: sì,
1: cioè nessuno.
0: Poi invece è diventata, poi dopo, Daytona Street, una delle, ne vedevi,
1: esatto,
0: un sacco.
1: Io ne ho fatte salita comprare dai miei amici lì a Massa, 3 o 4,
0: sì, cioè, ricordo che quando venivo nel paddock ce n'erano tante.
1: Non è che, ma però da che non la voleva nessuno, poi alla fine tutti quella moto lì, vabbè.
0: Era un po' come il detto della Superbike, no? Vinci la domenica, vendi il lunedì. Vedevano che esatto. Stefano, i due Stefani vincevano Naked Supersport con questo motore tre cilindri e tutto quanto, e quindi
1: che si rompeva, delicato, molto delicato.
0: Soprattutto la prima serie, le prime bronzine.
1: Ci sono state tante cose, però dai, alla fine.
0: La guarnizione di testa modificata per far pescare l'olio in staccata.
1: Io un motore Supersport l'ho rotto su in Francia, ero a fare l'Europeo.
0: Perché non ti ha pescato?
1: No, lì era un problema delle guide, delle valvole.
0: Ah, ok.
1: Roba del genere.
0: Sì, sì, sì.
1: Però comunque un motore Supersport, 800 km.
0: Sì, sì, è revisionato.
1: Quindi era parecchio delicato, infatti io ti dico, quando usavo la stock ero tranquillo, andava al giusto, mi fa i risultati che uscivano, quindi
0: bene. Ecco, che differenza c'era anche di erogazione potenza tra la versione stock e quella super sport?
1: La super sport era parecchio cattiva, perché comunque aveva anche potevi metterci il volano alleggerito, cosa che comunque a me non è mai piaciuta, perché comunque la rendeva parecchio cattiva,
0: più nervosa. Ok.
1: E invece con il suo volano standard normale era, poi dicevano anche che sta moto era un po' avvantaggiato col discorso del, essendo un tre cilindri sotto andava,
0: Spingeva,
1: ma invece, a parte il cambio, non era un cambio secondo me azzeccatissimo. C'erano delle cose, io infatti la facevo tanto corta, anche se comunque aveva tanto sotto, ma non, cioè, se tu accorciavi un rapporto a una Yamaha o a una Honda, il risultato era il solito, le moto andavano, quindi dai, moto bella da guidare, ti dico bellissimo.
0: Bene, bene. Ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo a stanare il buon Kawarobi Tar 86 per continuare la nostra chiacchierata. A tre.

0: Ride On, ovviamente in diretta, ed abbiamo qui con noi anche il buon Kawa Roby. Ciao Roby!
1: Ciao, ben trovati a tutti!
0: Allora, buon Roberto, anche te sei bello cotto, bollito, però vedi, i piloti praticamente ieri era a correre, ha fatto campione, tutto, e weekend di gara, lì tranquillo, sorridente, rilassato, io e te siamo invece strabolliti da rotta mare.
1: Vabbè, loro hanno il fisico, noi no.
0: Allora, cosa ci racconti dai campi di gara? Hai fatto i compiti?
1: Sì, dai, per quanto riguarda la Superbike, ero anch'io lì con Stefano, però ero più avanti dei box al MES, a Tazze Nuvolari, quindi ogni tanto qualcuno buttava sulle gare e tra un turno e l'altro riuscivamo a vedere qualcosina, quindi dai. La Superbike a Cremona sono riuscito a seguirla quasi tutta interamente, poi c'era la gara anche di Varano dell'Europeo femminile, se non ricordo male.
0: Sì, sì, sì.

0: questa persona l'ha restaurata e ha corso con quella lì. Mm-hmm. Quindi dai, è stata anche una cosa abbastanza toccante, bella. Ha recuperato questa 636 del 2004, l'ha rimessa in moto e ci ha fatto questa gara che è andata anche molto bene, nel senso che comunque si è riuscita a portarsela a casa, quindi ha fatto anche un doppio regalo alla famiglia. Oltre a quello, poi alla fine della gara è stato molto emozionante perché si sono fermati i partecipanti più alcuni dei familiari, sono entrati in moto e hanno fatto un giro di parata all'interno mm-hmm. del circuito. Quindi dai, è stata anche una cosa molto bella e toccante.
1: Ecco, una domanda sia per te che per Stefano. E rispetto alle, parlando di Cremona, rispetto alle altre gare dove c'era un dominio praticamente ormai talmente scontato che il campionato era diventato quasi noioso, no? Da parte di Bulligan, una supremazia totale, e qui a Cremona dove c'era la matematica a suo favore, è incappato in qualche difficoltà in più, qualche scivolata, qualche cosa. E secondo voi la parte comunque emozionale, perché insomma è sempre un titolo del mondo, poi andrà via da campione del mondo, andrà in MotoGP, era reduce anche con un discreto spavento durante i test MotoGP al Mugello, dove è volato in un punto che insomma è abbastanza complicato, che l'arrabbiata 2. Secondo voi ha influito anche un po' il cosiddetto braccino, un po' di tensione, oppure no? È stato un caso?
2: Chi parte?
0: Vuoi prima Stefano, poi rispondo io.
1: Vai Stefano.
2: Vai, vado io. Ma secondo me un po', magari il venerdì quando è caduto due volte. Sì. Nicolò secondo me è abbastanza sensibile come pilota, cioè sensibile proprio umanamente, no? Come persona. Però ha un talento fuori dal comune, e io penso che passato quel venerdì lì un po' così abbia amministrato, abbia gestito senza far danni e voleva portare a casa il titolo proprio lì a Cremona, sì, e senza portarselo avanti. Sono convinto, quando vedevo la gara poi in replica ieri, perché non l'ho vista in diretta, e sono convinto che pensavo che la prossima gara non so dove sia, perché non mm-hmm. ricordo, ma secondo me farà,
1: ritornerà
2: a martellare
1: mentre sgombra.
2: Io secondo me lui era tuttora uno dei talenti più grandi che avevamo noi
1: in Italia.
2: Sono contento. Prima stavo parlando con un ragazzo che è un mio amico e guida il camion a Ruba. Quindi così parlando siamo scambiati due battute. Ha detto ieri grande giornata, e gli ho detto guarda Ste, sono contento perché se lo merita. Se lo merita veramente tanto.
1: E secondo te Kawa?
0: Allora io sono in parte d'accordo con Stefano. L'unica cosa che aggiungerei è che comunque nelle ultime gare, anzi da metà campionato in poi, comunque l'Ecuona si è avvicinato molto ai risultati, esatto, ai risultati di Nicolò, e quindi oltre al discorso delle cadute io ci metterei che comunque quando ha visto che Iker ne aveva tanto di più, giustamente come ha detto anche Stefano,
1: al campionato
0: non è andato a rischiare, tanto doveva solo portare a casa in gara 2, massimo doveva stare nei 5, che era una cosa abbastanza scontata, e quindi si è portato a casa questo titolo. Però giustamente questo è anche sintomo di intelligenza, nel senso di non andare a strafare quando sai che comunque ormai il colpo grosso è fatto. Sicuramente penso che comunque se avesse fatto una vittoria se la sarebbe goduta un pochettino di più, però ci sta, ha fatto una stagione straordinaria e quindi gran meritato tutto il grande lavoro che ha fatto, quindi
2: poi,
0: veramente complimentoni.
2: Poi se non fosse andato a un porto in Italia si sa, no? Che tutti danno contro, quindi secondo me lui ha stato
1: maggior pressione, insomma un po' di timore, poi ti viene, insomma se si instaura anche quel tarlo diventa tutto più difficile.
2: Certo, non c'era mai visto che comunque non c'era mai visto che prendesse 4, 5 secondi, 6, quanti ne ha presi?
1: 4 secondi.
2: Poi Lecuona, gran gara, lui secondo me è incazzato tanto, che comunque Però dai.
1: Infatti, secondo me l'hanno.

0: prossimo è in casa Aruba, dove arriva dalla MotoGP, scende Franco Morbidelli. E insomma, il Morbido non avrà sicuramente vita facile. E anzi, secondo me, con un Iker Lecuona che è già casato e dovrà solo adattarsi al cambio di pneumatici, c'è il vantaggio che Morbidelli un po' il comportamento, anche se sono quelli in MotoGP, in Superbike ritrova Michelin, però cambia un po' tutto.
1: Cambia tanto.
2: Sì, anche perché ha fatto i test già delle gomme nuove e Lecuona ha detto che è una moto completamente diversa, ma non soltanto a livello di comportamento delle gomme, ma con comunque
0: proprio il feeling,
2: l'arrivo delle esatto, l'arrivo delle benzine
0: tutto.
2: Uniche i freni, adesso i carboceramici, così. Proprio il comportamento della moto è molto differente, quindi ci sarà da capire come lavoreranno e anche come lavoreranno le altre case, che in questo weekend devo dire finalmente un po' si sono viste, anche se il dominio del podio è sempre Ducati, però abbiamo visto degli sprazzi importanti anche di case che non ti aspettavi finalmente.
1: Esatto,
2: con Dixon che ha fatto sesto con Honda, però secondo me anche per esempio Gerloff ha fatto un weekend solidissimo, sempre in top 10, anzi anche molto a ridosso alla top 5, sempre veloce, e Lowe's Alex, la Bimota, anche lui Bimota. Sempre sul pezzo, quindi mancata forse un pochettino Yamaha, però sappiamo che...
0: Yamaha è già manca da un po' che manca,
1: è troppo, esatto, peccato.
0: Da entrambe le parti, ecco, purtroppo. Sta facendo bene, visto che lì si vede anche il progetto nuovo con l'R9, e comunque in Supersport rende, ecco.
2: Esatto, ma sappiamo che comunque la Super Sport, la Yamaha, ha sempre creato moto vincenti, cioè ricordiamoci l'R6.
0: Ha dominato per 20 anni quel progetto.
2: Esatto, sia quelle vecchie che poi il modello aggiornato dal 2015 in avanti, vedi subito pronti via l'anno scorso l'R9, primo anno anche lì subito portato tutta la casa con Manzi. Diciamo le Super Sport di media cilindrata le sanno fare benissimo. Poi sappiamo che anche il regolamento della Superbike
1: esatto.
2: È un po' particolare, quindi...
0: Tra un po' le fanno andare ad aria.
2: Esatto, anche perché
0: soffia.
2: Comunque in tanti campionati sono ancora molto competitive, vedi che questo weekend con Bobby Fong hanno vinto il Moto America, quindi meno male il progetto, se sei in certi determinati campionati dove magari... E non sono così estremizzate tutte
1: esatto.
2: Le cose.
1: È la stessa cosa che
2: il progetto ancora può dire la sua.
0: E il problema della Superbike in questo caso è che hanno spinto così tanto che se da un lato la MotoGP è prototipale, la Superbike è diventata veramente un prototipo derivata dalla serie. Sì. Quindi. Cioè,
1: che poi
0: è morta
1: su Ducati,
0: sì, è morta praticamente quello che faceva bella anche la Superbike dell'epoca d'oro, diciamo,
1: sì.
0: Dove uno se aveva la manetta buona andava in concessionario, metteva il kit racing e comunque nei 10 ci arrivava, ora improponibile sia per costi che per proprio questioni tecniche.
1: C'è tanta elettronica, c'è tanta cose...
2: sì, sì, ma poi abbiamo visto che comunque vabbè,
0: non torna più nulla.
2: Leviamo un po' Ducati, che è diciamo,
0: parte,
2: l'eccezione, okay. Esatto. Però come hai detto te, cioè, anche in Superbike, se non c'hai una moto ufficiale, non figuri più magari come 15-20 anni fa, che potevi avere anche una moto clienti, ma essere lì a giocarti le posizioni importanti. Cioè. Io mi ricordo, che ne so, squadre come DFX piuttosto che Red Devil con Aprilia o cose del genere, Effenbert con la Ducati quando c'era Ghinto lì o quella gente lì che comunque, cioè loro almeno quei 2, 3, 4 podi a stagione riuscivano a farli anche in condizioni ottimali come
0: certo.
2: Tutti gli altri. Adesso, come abbiamo detto,
0: levando
2: Ducati che è un mondo a parte... cioè basta vedere quante squadre che sono magari hanno piloti buoni ma la moto non è molto competitiva o comunque non hanno la possibilità di investire in ingegneri come le squadre ufficiali e
0: fatica,
2: non possono sfruttare
0: certo.
2: Il pacchetto al massimo.
0: Ma ecco, io però devo dire anche una cosa, no? I regolamenti ultimamente sono fatti quasi a veramente fatti per penalizzare, no? Chi comunque ha investito e a livello ingegneristico ha trovato la moto vincente. E quasi fosse una colpa, ecco. L'unica cosa che effettivamente per limitare chi può spendere, chi non può spendere o chi vuole spendere, sarebbe mettere il famoso price cap sulla moto in configurazione gara, cioè la moto standard da concessionario, esatto, deve costare questo per tutti, ovviamente abbassando un po' le soglie perché ultimamente le hanno alzate in maniera insomma
1: inavvicinabili.
0: Anche perché ci sono case come quelle giapponesi che più di un tot non vogliono fare serie speciali, eccetera, e che deve essere derivato dalla serie, quindi comunque entro certi limiti accessibile, è un sogno accessibile al motociclista che è appassionato, e il famoso kit racing special e con un costo, cioè la somma totale di questi dovrebbe avere un tetto e le case dovrebbero adattarsi a questo, dando casomai un tempo, sì, dal 2030 ci sarà questo tetto, perché se no cioè, ci sono case effettivamente che hanno una moto da 60.000 euro e una da 25.000,
1: esatto. Cioè, ma è già qualche anno che comunque sì, c'è questo problema
0: E poi comunque è già iniziato, ma arriveranno anche in superbike i cinesi.
1: Ho visto che anche lì Dani Alonso con
0: la CF Moto,
1: sì,
0: non mi piacciono quei piani alari enormi, ma insomma quello è un gusto personale.
2: Si parla esattamente della CF Moto, che anche in questi giorni qua sono usciti dei video dove in Cina i piloti del team Aspar, quindi sì, Kiles, Olgado, Alonso, così, hanno già provato la 1000 in un circuito di là. Loro sono SRRR.
0: Sì, che poi mi mettono 27.000 R in Cina dove non sanno nemmeno pronunciarla, ma vabbè, quello è un discorso linguistico.
2: Perché fa racing, in più vabbè, nello stesso weekend, qui nel weekend di Cremona c'era anche Zhang, che è il proprietario di ZX Moto, dove ha ufficializzato praticamente che entro il 2028 sbarcheranno anche i superbike anche con loro, sì, addirittura una 5 cilindri, quindi
1: avevo sentito anche una cosa.
2: Si fanno interessanti le cose, poi come abbiamo detto loro hanno un grande potere economico e quindi possono
0: anche
2: magari spendere più rispetto,
0: in ricerca,
2: magari all'altro caso.
1: Ma ci vuole un po' più di
0: competizione. L'altro problema è che secondo me sui team a tutti i livelli, sia quelli grossi ovviamente, ma soprattutto su quelli un po' più piccoli, peserà in maniera fin troppo impegnativa è il discorso non tanto dell'aumento del prezzo, un po' di tutto, ma appunto delle benzine, che sentivo già dire alcuni prezzi anche per la Formula 1, che si raggiungono cifre che sono folli.
2: Cose come 60-70 euro al litro, cioè noi ci lamentiamo del diesel, ma lì c'è da piangere.
0: No, in Formula 1 ho sentito, non so se era una cifra tirata a caso, che un certo tipo di carburante può arrivare a sfiorare i 500 euro al litro, e quindi vuol dire 25.000 euro per un pieno.
1: Assurdo.
0: Cioè, ogni volta che fai il pieno 25.000 euro, insomma, i costi vanno un po' fuori controllo. Ecco, già è un mondo che costa tanto, ma insomma, così è un attimo.
1: Siamo proprio fuori dal comune.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì. Già quando stappano i fusti della benzina, lì se non chiudi subito il fusto, ti viene già la lacrimuccia per quanto è evaporata.
2: Esatto. No, vabbè, su quello. Mi sembra un po' troppo esagerato, però comunque anch'io ho sentito cifre abbastanza importanti anche per il discorso superbike. Allora tanto vale fare il discorso della benzina unica, cioè se devi venire incontro e calmierare i costi e quelle cose lì, direi
0: la fai uguale per tutti.
2: Fai un produttore che comunque ti costa qualcosina di meno, perché sennò tanto vale lasciarla libera.
0: Sì, alla fine anche lì da una parte o dall'altra i costi aumentano, quindi è inutile girarci intorno.
2: Beh, abbiamo già visto anche solo col discorso del nuovo impianto frenante, che poi anche lì c'è, ci sarà il monopolio, quindi anche metti una squadra satellite o indipendente che aveva degli accordi con un altro fornitore di freni, di dischi, cose del genere, magari va a perdersi la sponsorizzazione perché ormai c'è con il regolamento così sei certo. obbligato. Cioè, quindi anche lì è un po' un controsenso e anche un peccato perché... sinceramente
0: quando c'è un monomarca o un monofornitore si perde sempre qualcosa.
2: Esatto, anche perché comunque lo sviluppo anche per gli altri marchi e altre cose, cioè alla fine vai a pensare che allora vado in altri campionati magari anche meno blasonati ma che mi permettono di fare un certo tipo di lavoro e,
0: certo.
2: ed è un peccato.
0: Ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a chiacchierare.

0: Rieccoci nuovamente qua a Ride On con Stefano Nari e il buon Roberto Taro 86. Allora, si parlava appunto di queste modifiche che arriveranno tra i dischi carboceramici, monofornitore, i nuovi pneumatici, le benzine, quindi un po' anche di incognite sui costi. E a proposito di cambi sponsor obbligati, c'è un top rider della MotoGP che dovrà cambiare per forza sponsor, come era già capitato in passato, e in questo caso si parla di Fabio Quartararo, che passando in Honda, che ritrova la sponsorship con Red Bull, deve gioco forza abbandonare il suo storico sponsor Monster, così come era capitato a Marc Marquez, che ha dovuto stoppare temporaneamente quello Red Bull.
1: Red Bull.
2: Sì, beh, diciamo, essere un po' più sponsorizzato e più evidente Estrella Galizia, che comunque è sempre uno dei suoi main sponsor. Vedremo, sono sempre cose molto complicate, soprattutto tra questi due marchi di energy drink. Vedremo come andrà. Ricordiamo anche semplicemente il buon Jorge Martin quest'anno, che a metà stagione, passaggio di Aprilia a Monster, ha dovuto tirare via la sua sponsorizzazione Red Bull, e adesso mi sembra che è sponsorizzato da non so se è una specie di catena di ristoranti o qualcosa del genere. Mi sembra che si chiama Kumo, ce l'ha scritto sul casco,
1: anche su un
2: quindi anche lì sono cose un po' particolari, ecco.
0: Sì. No, perché anche diciamo queste cose qua anche... muovono un po' gli equilibri, ecco, delle...
1: Infatti secondo me Yamaha senza Monster, ma speriamo bene, perché già non va di lusso, figurati senza uno sponsor come Monster.
0: Un main sponsor, insomma, e diventa anche economicamente, visto che devono investire per recuperare di più, diventa un po' più complicato.
2: Ma se teoricamente soltanto lo sponsor di Quartararo, se non ricordo male, Yamaha ha ancora il contratto con Monster. Cioè,
0: però c'erano voci che stava lasciando.
2: Vedremo.
0: Quel caso sarebbe un discreto problema.
2: Un grosso discreto problema, anche perché è vero che sono passati da Aprilia, poi hanno comunque ancora, mi sembra per la prossima stagione, ancora anche Ducati.
0: Ecco, mi è tornato in mente adesso da chiedere sia a Stefano che a te, non molto tempo fa, ahimè, era venuto a mancare il Conte, Mark VDS, no? Quindi l'owner team di Mark VDS,
2: Mark Van der
0: Straten, che aveva dato nelle volontà la voglia, no, di continuare per un tot di anni con le corse. Però è uscita la notizia che il team Mark VDS lascerà la Moto2. Infatti i due piloti attuali si sono già accasati per l'anno prossimo da altre parti, ma c'è in dubbio anche il discorso, c'è un po' in dubbio la parte anche della Superbike, c'è da vedere cosa vorranno fare col progetto Endurance, insomma c'è un po' di... non è proprio come, secondo me, come aveva lasciato nelle volontà.
2: Allora è ancora un po' tutto in stand by, nel senso che sai, sono personaggi importanti, ci sono dietro comunque molti soldi, ci sono degli eredi, quindi io penso che si debba un pochettino ancora sbloccare tutta la situazione. E poi da lì a Pepe, io secondo me verso fine campionato se ne saprà un po' di più.
1: Sì, anche secondo me.
2: Tutto che so del progetto comunque molto... era già in programma che volevano chiudere dopo un po' di anni che comunque i risultati non stavano arrivando, anche se comunque lo scorso anno non avevano sfigurato con il buon Jake Dixon, che sino a poche gare dalla fine era ancora in lizza per il titolo. Diciamo che questo era il progetto, quello un po' più definito. Superbike comunque sono entrati da poco e penso che punteranno su quello, anche perché esatto, anche perché comunque Sam Lowes, se non ricordo male, è terzo in campionato, quindi stanno facendo veramente bene, o comunque è lì a lottarsi il podio del campionato. Discorso Endurance, comunque loro sono associati a una squadra, quindi male che vada penso che continueranno con loro, si vociferava prima del progetto con Ducati, ma ovviamente sappiamo che rispetto ad altri marchi è molto più costoso, quindi so che è un po' più in stand by, però mai dire mai, ci sarà da vedere.
0: Certo, perché comunque penso che anche Stefano concorda, è un peccato che una realtà comunque ben consolidata, funzionante come il team di Moto2, Marco VDS, vada a sparire, ecco.
1: Esatto, sì, sono d'accordissimo.
2: Però come te l'ho detto, quello era già un po' da tempo che lo stavano valutando, diciamo che si erano un po', non dico stufati, però volevano concentrarsi su altre realtà, anche perché comunque oltre al discorso moto, che noi conosciamo soprattutto le moto perché siamo appassionati di moto, ma il Conte era molto legato al motorsport in generale, quindi comunque auto, altri tipi di competizione. L'unica cosa teoricamente che certa dovrebbe rimanere è il discorso che da quest'anno e per 3 anni hanno firmato un contratto per essere il main sponsor del mondiale Endurance EWC, e quindi quello, c'è già un contratto vigente, a meno che non pagheranno una penale gli eredi, ma che penso non ne vale la pena, perché solitamente pagare una penale ti costa di più che quello che investi,
0: che onorare,
2: quindi almeno per le altre prossime 2 stagioni dovrebbero essere main sponsor del campionato.
0: Comunque
2: il resto, come dicevamo, è ancora un po' tutto in divenire.
0: Devo dire che da ragazzino ho contribuito a fare le fortune del team comprando casse e casse di birra. che comunque una delle birre del Conte era la Stella Artois, quindi in quel caso ho contribuito un pezzo di team, secondo me mio, ecco, considerando
1: che aprivo, la metà, diciamo.
0: Sì, che aprivi il frigo c'erano solo quelle,
2: non una delle birre, quella è la principale, perché loro sono proprio i discendenti Stella Artois, e poi tutto il resto che se li sono presi come Straglia Galice e tanti.
0: No, comunque penso che un pezzo del team, almeno un pannello, secondo me un paio di pannelli sono miei. Bene, bene. Stefano, invece, per quanto riguarda progetti in ottica 2027, se 2027 svegliamo qualcosa, vediamo ancora, se riusciamo.
1: Non c'è poco da svelare, perché ancora non abbiamo deciso se col team delle Guzzi continueremo, e quindi io vorrei,
0: cosa ti piacerebbe?
1: Mi piacerebbe fare un po' di pista a livello magari tipo moto estate, non ti dico Coppa Italia perché lì siamo proprio a livelli parecchio alti, quindi anche proprio
0: quindi non ti interesserebbe ad esempio un Dunlop Cup o un Pirelli Cup?
1: Ma sì, quelle sono cose che però sempre a un, cioè non se andare
0: un
1: oltre
0: 600.
1: A sì,
0: ma, o 1000.
1: Ma il 1000 però spaga. Sai, il 1000
0: aumentano
1: è un po' a tutto, i costi soprattutto, siamo a dei livelli che 600 comunque c'è ancora un po' di ci possiamo anche stare,
0: ci si può arrangiare un po',
1: e bravo, sì, soprattutto arrangiare nella 1000 siamo oltre, quindi non so ancora, abbiamo ancora da decidere un po' il tutto, quindi qualcosa vorrei fare, quindi vediamo.
0: Anche perché, se come capita per Volterra, no, così improvvisando arrivi e vinci, insomma, tanto male non è,
1: no, assolutamente. Ma avevo, dopo Volterra avevo anche,
0: è tornata la voglia
1: nel giorno stesso, ma mi è un po' tornata la voglia, però poi dopo ci sono alcune cose che te la fanno passare, quindi vediamo.
0: Ma ad esempio anche per un po' più per divertimento eccetera, anche perché ci sono i ragazzini terribili, un trofeo 660 con l'Aprilia, sempre rimanendo
1: quello, altro che ragazzini terribili. Lì ma lì vanno veramente tutti forte, quindi Aprilia 660 non l'ho mai provata, però dicono che è una gran moto, e mi piacerebbe, ma poi dopo alla fine ti hai detto per divertimento, mi hai detto
0: sì.
1: Dopo lì il divertimento
0: lo so, ma infatti per quello che ho stuzzicato perché...
1: sparisce subito diventa proprio una competizione vera e propria, quindi non lo so, vediamo.
0: Strada
1: io mi tengo pronto per qualsiasi evenienza.
0: Bene. Kawa, invece, che cosa ci vuoi ricordare prima dei saluti finali?
2: Oh, beh, dai, volevo comunque ricordare l'ottimo risultato per il weekend.
0: Sì, ora ti risentiamo. C'era stato
2: Mi senti?
0: Sì.
2: Ok, che da rookie sta facendo una grande stagione, sempre in crescendo, e nella Super Bowl Race ha fatto un ottimo terzo podio, infatti era molto molto contento e soprattutto emozionato, e ha tirato fuori anche comunque un bel discorso in un'intervista dopo weekend, dicendo che giustamente anche poco, ma anche i piloti dovrebbero essere pagati con un minimo di stipendio, giustamente per avere le spese, vivere, non soltanto portare soldi di sponsor per andare avanti nelle corse, ed è secondo me anche giusto, visto che comunque vanno a 300 all'ora e rischiano la vita.
0: Certo.
2: Esatto, e quindi dai, volevo fare i complimentoni a lui per questo grandissimo weekend, ricordare che comunque finalmente dopo un tot di tempo la Kawasaki è tornata sul gradino più alto del podio della Supersport.
0: Sì.
2: Che non è così scontato con queste Yamaha, queste ZX e queste Ducati, quindi ottimo weekend anche per il team Pulcetti e per Alcoba, che vabbè, si separeranno a fine stagione, ma almeno ha portato un ottimo risultato alla squadra. E niente, poi ricordare, come ho già detto, nel Moto America la vittoria di Bobby Fong, e nell'Euromoto, che è l'ex IDM, ha trionfato ancora Tulovic, che ricordiamo ha fatto il weekend della Racing Night qua in Italia, facendo due podi, di cui uno una vittoria, quindi grande risultato anche per Ducati, anche in terra, diciamo, tedesca, ecco.
0: Ecco, tra l'altro se ne era parlato qualche diretta fa, anche del lato non solo delle moto cinesi che ormai sono arrivate, non solo nel mercato di tutti i giorni, ma anche nel motorsport, anche a livello di piloti. Infatti, ora non ricordo più il nome, ma c'è un ragazzino cinese che ha vinto il campionato in Spagna.
2: Cheng Bosun, che viene chiamato Eddie come soprannome.
0: Esatto,
2: già fa parte della squadra del team Aspar, e quest'anno si è già portato a casa il titolo della sua categoria, e teoricamente il prossimo anno, non mi ricordo se verrà promosso in pre-Moto 3 o addirittura nella Moto 3 spagnola.
0: Mm-hmm.
2: Diciamo che da quel lato lì Aspar ci
0: vede,
2: guarda
0: lungo.
2: Molto bene, ci vede bene. Esatto.
0: Sì. Anche perché fatto la scuola e avendo la collaborazione con CF, diciamo che il potenziale pratico umano in Cina non gli manca, perché hanno numeri mostruosi, ecco.
2: Sì. Esatto, per la famosa legge dei numeri, quindi prima o poi qualcuno,
0: il talento arriva,
2: o tanti fonti ne verranno sicuramente. Quello che manca ancora a loro, e sappiamo, è la base, la radice, no?
0: Mm-hmm.
2: Infatti anche con questo pilota qua è veramente molto giovane, ma è un po'
0: arriverà.
2: Come Davide Alonso, il grosso della carriera lo sta affrontando in Spagna.
1: Abbiamo,
2: comunque,
1: abbiamo anche noi
2: un pilota cinese un po' anomalo, ecco, mettiamola così.
1: Abbiamo anche noi una, cioè,
2: però abbiamo visto
1: un pilotino di quelli giusti.
2: Vai,
1: ultimamente c'è, che vedo Pritelli,
0: mm-hmm,
1: è uno,
0: sì,
1: che comunque ci dà del gas, perché al suo primo anno in Moto 4 va forte, ha vinto Aragon ieri. È un pilotino che mi piace a me, quindi io tifo Italia, quindi ci vogliono questi.
0: Sì, anche perché ultimamente l'Italia, se ne è parlato spesso, sta faticando un po' troppo. Speriamo che la cosa si inverta, e insomma, e ci vorrebbero piste sia piccole che grandi, e un po' più di accessibilità e qualche costo calmierato per i giovani e dei talent,
1: esatto,
0: per farli salire, ecco.
1: Sì, non solo pagare,
0: per dargli una mano, ecco.
1: Sì.
0: Dare una mano in base ai risultati,
1: esatto.
0: Kawaki,
2: sì, poi comunque, per concludere un attimo il discorso, lo vediamo, cioè la cosa che non fa da fastidio, però rammarica, è che comunque i nostri piloti per andare forti devono comunque andare in un altro paese, no?
3: Esatto.
2: Cioè, esatto, perché comunque abbiamo parlato di Pritelli, ma ricordiamoci che abbiamo gente come Savino che va forte nella stessa categoria, abbiamo Pugliese che l'anno prossimo salirà anche nel Mondiale Moto3 e che sta andando molto bene anche lui, abbiamo avuto anche in Moto2, nel CE Moto2 questo weekend, Morosi che ha vinto ieri la gara d'Aragon, sì, abbiamo Mongiardo, cioè comunque piloti che vanno forte e che comunque stanno nei primi 4-5 nel campionato spagnolo li abbiamo, però esattamente devono andare nel campionato spagnolo per avere delle possibilità di eventualmente salire di categoria e andare nel mondiale dei prototipi, esatto. Cioè questo secondo me che è quello che un po' spiace, perché comunque abbiamo insieme alla Spagna siamo veramente quelli che hanno
0: la terra
2: vinto
0: dei motori,
2: cioè esatto, abbiamo vinto a destra manca e purtroppo ci stiamo perdendo questi talenti, un po' come quando c'era la famosa fuga di cervelli, no?
0: Ora c'è la fuga delle manette,
2: esatto, noi abbiamo la fuga di manette, esattamente.
1: Poi secondo me cambia, cioè il discorso tra noi e la Spagna è che qua come sbaglio il risultato ti danno addosso, là invece secondo me ti invogliano a fare meglio e
0: quindi c'è anche un po' il discorso del salire sul carro del vincitore, esatto, tirati la pietra,
1: esatto,
0: appena,
1: quindi
0: cioè,
1: anche quello lì è una cosa che a noi ci taglia un po' le gambe,
0: siamo bravi a complicarci la vita,
2: purtroppo in Italia purtroppo in Italia ci ricordiamo più facilmente di una gara andata male che
1: magari
2: andata
1: bene,
2: esatto,
1: esatto.
2: Quindi è un po' così.
0: Kawa, chi vuoi salutare?
2: Dai, io ovviamente ringrazio Stefano perché è venuto a darci, da dopo il weekend passato di gara è venuto a trovarci in studio, ovviamente ringrazio te, salutiamo il nostro Eugenio che vedo che è sempre super attivo con i suoi
1: sì,
2: video.
1: Sì, Eugenio, che
0: è ormai diventato una star.
2: Ma tu scherzi, ma io ho amici di gruppi anche con cui faccio le dirette YouTube e così, che mi mandano i video di Eugenio e si pisciano dalle risate, quindi ormai Eugenio è il top e ovviamente come sempre tutti i nostri ospiti futuri, presenti e passati, chi collabora comunque anche nel piccolo a sostenerci in questa lunga passione delle due ruote qui in radio, e quindi dai, un abbraccione, un saluto a tutti quanti e buona settimana lavorativa.
0: Noi ci sentiamo lunedì prossimo che dopo il Gran Premio del Giappone.
2: È il Gran Premio del Giappone,
0: esatto. Ciao,
1: ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Stefano, visto che non sono riuscito a capirti niente per il 2027, ermetico, si tiene le carte tutte coperte, chi vuoi salutare e ringraziare?
1: Ma innanzitutto ringrazio te e ti dico anche che sarei lieto se mi invitassi un'altra volta con magari con Eugenio, che magari si parla di sano motociclismo e vedo che
0: ruspante.
1: Poi lui è diretto e mi piace. E niente, io ringrazio il mio sponsor che mi ha dato una mano anche in questa stagione di gare, e poi niente, spero in un futuro sempre comunque
0: a tutto gas
1: a manetta,
0: ecco, sì. Se vogliamo ricordare dove i nostri ascoltatori e ascoltatrici possono seguirti,
1: ma sul mio canale social, cioè Instagram
0: Stenari,
1: che è Stenari, non me lo ricordo,
0: Stenari77
1: Facebook
0: lui è un pilota old style, quelli che dà tanto gas. Noi invece ci risentiamo lunedì prossimo e sempre qua in diretta Ride On,
1: certo. Ciao.

Siamo tutti sabbie foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate.

soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Team Radio.
2: Torna Team Radio su Samarcanda Digital Network e su Radio Grad. Ricordo che va in onda alle 22.30 sempre il lunedì dopo Ride On, il programma sul mondo delle due ruote. Parliamo del Gran Premio d'Azerbaigian sul cittadino di Baku, gara vinta da George Russell davanti alle Red Bull di Verstappen e di Hadjar, al quarto posto la Ferrari di Leclerc, quinto Antonelli, sesto Hamilton. Ne parliamo con Mirko Genovesi, F1 come nessuno. Buongiorno Mirko, ben trovato.
3: Ciao, buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Eccoci Simone qua. Giannotta ci raggiungerà tra qualche minuto, è un po' impegnato. Allora Mirko, vittoria meritata di Russell. Antonelli comincia a sentire troppo la pressione, forse visto l'errore che ha fatto in qualifica sabato. Anzi, venerdì.
3: Io direi il contrario. Esatto. Io direi il contrario, invece. Forse in eccesso di sicurezza. Non so come dirti. In eccesso di sicurezza gira tutto bene, come si dice, la fortuna dei campioni, i campioni sono fortunati, no? Eccetera, eccetera. E la prima curva del Q1 gli ha insegnato che deve stare sempre attento, che non è invincibile, insomma. Non credo sia troppa pressione. Forse è un eccesso di sicurezza. Lui è quello che taglia sempre, che se ne frega che gli agenti gli dice attenta ai team radio, va sempre a cercare il taglio il più possibile per guadagnare, avvantaggiarsi ogni millesimo.
2: Esce sempre fuori pista.
3: La pista cittadina è fatta così, i campioni lo sanno, cioè, più di qualche campione lo sa che i muri sono vicini. D'altronde esiste il muro dei campioni in Canada per questo.
2: Sì, certo.
3: E lì, ecco, cioè, lì è toccato pure a lui capire che non è invincibile, capire che non è che sempre tutto gira dritto. E quindi ecco, è tornato un po' alla realtà, perché quell'errore gli è costato. Poi alla fine ha salvato il salvabile, in considerazione di quello che è successo poi in gara, che l'ha rimesso in una buona condizione, una buona posizione, perché non è stata nemmeno la rimonta di Monza, nonostante il motore super, che cioè, si è visto in maniera palese quanto fosse potente il motore Mercedes
2: con Verstappen,
3: col motore Ford,
2: esatto, che doveva essere
3: bene. E si è visto, insomma, la differenza, e quindi
2: però non ha fatto questa gran rimonta, cioè non, quello no, che ci no, si aspettava no. si è tenuto lui, o probabilmente ha trovato delle difficoltà, visto e considerato che c'era quel lungo rettilineo di Baku.
3: Lì c'è sicuramente stata, come si dice, la premura da parte di tutti, penso del padre, penso di Abbono e tutti quanti, che gli hanno detto stai calmo, vai con calma, non t'affretta, ci sono i muri, questo non è un altro gran premio come Monza, che no, c'è la possibilità, perché pure a Monza aveva sbagliato,
2: andato,
3: no?
2: la prima variante era
3: andato oltre, quindi dice, fai attenzione, qua ci sono i muri, l'hai visto, quindi prenditi il tempo, sorpassa quando sei sicuro. E quando fai così non è così facile, poi là a Monza ci aveva avuto pure subito due partenze fulmine che l'aveva messo subito davanti a tante macchine. Qua ha dovuto combattere un po' di più, e per quanto il motore era superiore, comunque alla fine tutti quanti deployavano su quei 2 chilometri, quindi insomma a parte la Red Bull, che mi è sembrato che quando volesse sorpassare Red Bull andava,
2: sì.
3: Cioè, nel senso che pure Mercedes, ma la Red Bull specialmente a gomme nuove, ragazzi, era imbattibile su quel dritto,
2: sì.
3: Te sverniciava proprio, te staccava la vernice,
2: sì.
3: Per cui insomma se l'è presa un po' più comoda, quindi l'incidente l'ha portato a stare dietro sedicesimo. Tra l'altro pure lì non ho capito secondo me era abbastanza palese che se poteva cambiava pure il motore, era,
2: sì,
3: meglio, visto che comunque pure loro ci hanno sempre avuto un po' dei problemini. A sto punto, sai, parti da lì o parti da 4 posizioni indietro, tanto quelle là le avrebbe fatte fuori lo stesso,
2: sì.
3: A meno che non pensavano veramente di fare una Monza 2.0 e di andare a vincere un'altra volta,
2: certo.
3: Allora dici ok, non ce la prendiamo il rischio di andare più indietro, però io l'avrei messo un motore nuovo fossi loro,
2: sì.
3: Considerazione della situazione, vabbè, hanno deciso così, buon per loro. Anche perché io penso pure una cosa, visto che loro si parla che arriveranno pure loro col motore A2.1, dice forse se mi metto un altro motore in casa, in pancia, non mi serve a niente, perché dopo sarebbe comunque con una specifica precedente. Forse è l'unica cosa che mi fa pensare che per quale motivo non l'hanno
2: montato. Il ragionamento montato, dice, è stato quello, sì, probabilmente.
3: Sì. Ci avrei avuto un motore più fresco, ma con una specifica vecchia, quindi che me ne faccio?
2: Sì, vero. Senti, tornando a quel discorso che stavamo iniziando ad accennare, Verstappen ci ha fatto divertire, no? Anche a Jar, poi ne parliamo. Sul rettilineo però di Baku si è visto che il motore Red Bull non è il più potente del mondiale. Allora, quello che mi viene da pensare...
3: Ma è potente, però.
2: È potente.
3: Sicuramente è più dei Ferrari,
2: Però mi viene da pensare, Mercedes ha abbassato quando hanno fatto i controlli per l'Aduo, cioè... È una scorrettezza, cioè c'era il motore potente e hanno abbassato per i controlli e gli hanno dato l'Aduo, perché non si spiega, se no, perché se il motore più potente è quello Red Bull.
3: Io qua torno a due episodi. Uno, a un'intervista nel podcast, ho detto sempre, dei Terruzzi, dell'inizio stagione, quando ancora i motori erano spenti, e Binotto disse: se io ho il motore più forte non devo mostrarlo per forza a tutti,
2: sì.
3: Posso gestirlo, se so che ho tanto vantaggio mi basta tenere quel mezzo secondo di differenza sugli altri. E poi considerazione il fatto che Ferrari a inizio stagione era l'unica contendente per certi versi e vedeva che comunque c'aveva un ampio margine su Ferrari, perché Ferrari c'aveva il motore col deficit, che si è visto probabilmente sin da subito. E almeno loro sicuramente con i dati che hanno l'hanno visto sin da subito, non hanno messo a manetta,
2: sì.
3: Si sono accorti che questo margine l'hanno potuto sfruttare. E poi faccio riferimento a un'altra dichiarazione, quella che venne da Arriva Bene anche a Cosoli, a Resanatomi, quando disse adesso la Mercedes, se vuole salvarsi, deve dare abbiata a tutti i cavalli del Mercedes,
2: sì.
3: Come diceva McLaren, che infatti McLaren da lì in poi ha iniziato a vincere addirittura,
2: sì,
3: dà abbiata a tutti i cavalli motorizzati Mercedes. A Monza hanno cambiato tutti i motorizzati Mercedes il motore, quindi in qualche modo, come a dire, ok, adesso è il momento di andare a cannone per togliere di mezzo la concorrenza, chiude i discorsi mondiali e andare a manetta. Le cose come dici tu, i controlli ADU ho già fatti, l'ADU ho già preso,
2: certo.
3: Quindi non c'era proprio bisogno, come si dice, di andare sottodimensionati come prima. Come ho detto, vogliono arrivare subito a chiudere il discorso, capito? Quindi hanno dato tutto quello che c'è da dare. Poi in una pista come quella, che si presta tantissimo, e le cose diventano super evidenti,
2: sì.
3: Purtroppo.
2: Sì. Senti, super gara di Isaac Hadjar, però secondo te ha sbagliato la Red Bull a farlo passare,
3: a far passare
2: subito Max, sì. La gomme rossa, insomma, quello è stato
3: un errore. Secondo me, se Max passava e poi andava a far veramente a sorpassare subito Piastri e andava a far bagarre davanti, sì, c'aveva senso. Sì. Secondo me alla fine è mancato. Guarda, te lo dico proprio in maniera palese, mi è dispiaciuto tanto, perché poi McKiss è uno che non è che mi dispiace, è una persona che umanamente, rispetto a tanti altri, mi piace un sacco. Non mi è piaciuto, perché alla fine gli avrebbero dovuto ridare la posizione, secondo me.
2: Sì.
3: Perché lui l'aveva data con tutto il rispetto del mondo. Comunque Max è rimasto lì e comunque lui gli è rimasto attaccato al culo tutto il tempo.
2: Sì, anzi, soprattutto... stava lì per sorpassarlo per due o tre volte. Ha avuto...
3: Se vedeva, lui l'ha detto sempre, come hanno detto loro, è stato gentile. Sì, ha detto: se serve, io ce l'ho il passo. Se devo aiutare Max, non vi preoccupate, io sto qua. Poi quando gli ha detto: ma tu c'hai più passo? E no, ma io sto bene qua, senza problemi. Cioè, io se, per giustezza, vabbè che poi sul finale c'era il photo finish, è andato a fare a un decimo di distacco, è andato a cercare l'assalto sul photo finish, sì. Verstappen. Però ti dico la verità, io gliel'avrei ridata a un certo punto la posizione, perché tanto non era cambiato niente, c'aveva la gomma di vantaggio soprattutto all'inizio, Hadjar, non lo so, non mi è piaciuta tanto, mi ha ricordato un po' l'epoca Schumacher-Barrichello, non so come, cioè, proprio azzerbinati fino a quel livello, che ci sta, per carità, Verstappen, si sa, so, Però mo io ti dico, no, ieri a tutti a dire, vedi Verstappen, quando c'è, quando è campione, subito fuori. Però già il fatto che stavano lì seconda e terza, tutte e due le Red Bull, ti fa pensare che sì, il campione c'è quando la macchina c'è.
2: La macchina c'era.
3: Poi ecco, poi pure sempre pure il discorso narrativo, Antonelli, Russell, Antonelli, fenomeno, poi però vince Russell e la macchina è bomba, dai, diciamo le cose come stanno, quelle macchine stanno là davanti perché, per carità, l'hanno fatte bene, hanno lavorato bene, è giusto così, però sono le macchine che sono...
2: E anche la macchina quando Antonelli vince è sempre la macchina, giustamente.
3: Capito, qua torniamo alle parole del Drake, per carità, sa di saper guidare, perché se non sai guidare sbatti a muro sempre, sì. Però 70% macchina e 30% pilota, c'è sempre poco da fare, però è chiaro che quel 30% lo devi fa bene, quindi non tutti sanno fare quel 30% a quella velocità, con quelle caratteristiche, quindi sa, io mo, non dico ci metti Stroll sulla Mercedes va lo stesso, però ci stanno tanti che se li metti su qua Mercedes andrebbero allo stesso modo,
2: sì,
3: forse no, guarda, in questo caso non te direi, perché anni passati l'abbiamo detto anche qua su Team Radio, in anni passati avrei detto metteci Leclerc sulla McLaren, no?
2: Sì.
3: L'avrei detto mille volte, quest'anno ti dico no, metteci Verstappen, metteci Leclerc su, anche se poi alla fine le fanno andare uguale, Però non sono loro le persone migliori su questa tecnologia, su queste macchine che potrebbero fare comunque la differenza. È più una roba tecnologica da giochetti online, quindi forse più i giovincelli. Ecco.
2: Sì. Senti, arriviamo alle Ferrari. Leclerc nell'intervista ha detto che aveva il motore A22, mettendo in difficoltà, tra l'altro, l'addetta stampa, è diventata virale la faccia che ha fatto durante l'intervista. Senti, qual è il problema di questa macchina? Perché a fine gara girano come le Mercedes, come le McLaren, negli stessi tempi, però ormai la gara è da buttare, cioè non ci facciamo più niente con il miglior tempo a fine gara, quando le gomme vanno in temperatura, tutto funziona. Qual è il problema?
3: Allora, qua c'è da dire, non è perché poi dopo tanti mi dicono tu sei uno che difende, ma io difendo prima di tutto perché sono ferrarista, sì, certo. Quindi abbiate pazienza, questo è. Però lì siamo partiti con l'handicap, abbiamo lavorato male, hanno lavorato male, perché sì. Se c'ero io andava sicuramente meglio, ma comunque hanno lavorato male. Perché Zimmermann ha fatto un motore da schifo, che cercava il motore che ha testato in alluminio, che andava in certo modo, non è andata, scoppiavano i motori, agosto ti accorgi che stai in una situazione di schifo e hanno corso ai ripari, e tutto sommato, considerato che l'affidabilità, hanno fatto pure un buon lavoro, se tu pensi che tutti parlano che Red Bull in 8 mesi ha fatto quello che la Ferrari, dove, cioè che c'ha 30 anni di esperienza, 50 anni di esperienza, 80 anni di esperienza, scusa. Non ha fatto, no? Dice in 8 mesi, ma se vai a guardare, loro da agosto hanno ripreso in mano la situazione del motore, quando hanno mandato via Zimmermann e hanno rimesso in piedi una cosa che probabilmente saremmo andati anche in pista, ma avremmo rotto forse ogni due gare. Quindi partivamo con deficit del motore sicuramente importante, pure noi l'abbiamo progettato in 448 abbiamo rimesso in piedi il motore,
2: sì.
3: Quindi partivamo con quell'handicap, la macchina buona, l'aerodinamica buona, però poi dopo il problema qual è stato? Oggi io vedo una macchina che a livello aerodinamico sono arrivati anche gli altri, cioè, prima se c'avevamo un buon telaio, una buona macchina in curva, curve veloci, eccetera, eravamo forse una delle migliori macchine,
2: sì.
3: Adesso sono arrivati anche gli altri, la McLaren è arrivata, la Red Bull si è messa a posto, ci hanno copiato le idee, ci hanno quasi tutti l'ala reverse, perché girava la McLaren, girava la Red Bull con l'ala reverse, l'FTM Pezzotto l'hanno messo un po' tutti, l'aletta davanti allo scarico. Quindi sono arrivati tutti da quel punto di vista aerodinamico, perché poi durante l'anno, a meno che non cambi il telaio, non ricominci la progettazione come si fa ogni anno, poi a forza di mettere i pezzi arrivano tutti, no? Quindi sono arrivati tutti, ma noi non siamo stati in grado di progredire, soprattutto col motore, e siamo rimasti un po' piantati con tutto il resto. Ma la problematica più grossa di questa macchina mi ricorda un po' quella del 2024, dove ho detto già l'altra volta, sì. Perché nel 2023 avevamo una macchina che faceva solo pole position,
2: sì, sì.
3: Accendevamo noi sul giro secco, eravamo tremendi, Leclerc ha fatto una fracca di pole position, sì. Nessuna trasformata quasi in vittoria, perché poi in gara mangiavamo le gomme, sì. Nel 2024 come questa macchina, non facevamo più le pole position, ma c'avevamo una macchina che non accendeva le gomme e che quindi poi in gara facevamo fatica a risalire sempre. Poi nella seconda parte del campionato però siamo riusciti a risalire un pochetto la china, fino ad andare a giocare al mondiale all'ultima gara. Stavolta non siamo stati capaci di rimetterla a posto. Io ho visto una macchina, soprattutto nei primi giri, siamo stati imbarazzanti, cioè proprio eravamo imbarazzanti, perché non riuscivamo a tenere il ritmo di nessuno. Ci sorpassava la Red Bull, ci sorpassava la McLaren, secondo me era arrivato pure Gasly, ci avrebbe passato anche l'Alpine, ti dico la verità. Stavamo veramente messi a... Tra l'altro l'Alpine, un circuito come quello a basso drag, dove ovviamente la velocità è importante, loro sono fortissimi, quindi eravamo a rischio anche con l'Alpine per certi versi. Poi tutto un tratto, da 10-15 giri in poi, la gomma ha cominciato a funzionare. Segno ancora che non è una questione sul riscaldamento della parte esterna della gomma, ma proprio dell'anima della gomma, parte interna. Che poi arriva finalmente in temperatura, ma ci mette 10-15 giri, ecco perché poi dopo sul giro secco si fa fatica, tante condizioni. A quel punto ti metti a girare sui tempi degli altri, ma sei già distaccato 10 secondi, capito? Quindi stai già dietro, e comunque non avresti comunque la forza di attaccare quelli davanti. Quindi mo non lo so, questa poi tra l'altro è una pista tipica, mo io appunto voglio vedere in altre piste come Singapore, Malesia, dove c'è un po' più di curve, dove non ci stanno sì i dritti, ma non so questi dritti,
2: un po' più di trazione, diciamo
3: un po' più di misto, potrebbe rimettere la Ferrari in una condizione buona, ma se non succede abbiamo finito. Cioè noi comunque già in qualche modo abbiamo finito, adesso ormai secondo me siamo arrivati in quel punto dove dobbiamo pensare solo eventualmente a far vittorie d'etappa. Poi se succedono i disastri Dio provvede, però dobbiamo pensare a far vittorie d'etappa, quindi gara per gara, quello che all'inizio non dicevo che dovrebbe dire mai Vasseur, cioè pensiamo gara per gara, ma adesso ormai sì, siamo arrivati a gara per gara, e magari a portarci a casa qualche altro successo. E voglio proprio vederla su queste piste, soprattutto a Singapore, perché essendo che si torna su una situazione più mista, curvoni, curvette, cose varie, ci potrebbe essere un po' di ritorno, perché a noi poi qual è il problema? Ci fregava in tutti gli allunghi, sia quello della parte centrale di Baku dopo il castello, lì perdevamo 2-3 decimi, e in altri 4-5 decimi perdevamo sul dritto là, quindi non avendoci quei dritti lì magari riusciamo a stare più vicini e in qualche modo, perché poi vedi anche alla fine, no, si diceva sempre la posizione iniziale, siamo partiti secondi, non è che dici siamo partiti quarti e quinti,
2: esatto.
3: Però appunto è stato l'imbarazzo iniziale dove non funzionava proprio la gomma, dove effettivamente si è andato male. Poi in queste condizioni, proprio per poi dirla tutta, in queste condizioni Leclerc va fino alla fine. Leclerc fino all'ultimo, se può girare, gira. Hamilton quando vede che non c'ha un cazzo da guadagnare si mette lì, vabbè, faccio il mio passo e poi notte al secchio, tanto non vado da nessuna parte, il vecchietto sull'autostrada.
2: Ecco. È arrivato Simone, buongiorno Simone, ben trovato.
4: Buongiorno.
2: Simone, allora ti coinvolgo subito. Stavamo ovviamente parlando di Ferrari, insomma, del problema di questa macchina che non riesce ad andare. Che ne pensi? Cioè, secondo te ha delle responsabilità anche Vasseur su questa macchina che ormai è sua al 100%, al DNA di Hamilton, insomma doveva essere tutto perfetto, invece non è andata a Baku?
4: Non andrà neanche nella prossima vista. Ci sono quei due rettilini
2: in Malesia, a Sepang.
4: Sì, in Malesia ci sono quei due rettilini spaventosi uno dietro l'altro, una sola frenata, voglio vedere lì come fa, sai, quello finale con la curva,
2: sì, curva gomito, rettilineo, curva gomito, di nuovo rettilineo dei box,
4: rettilineo,
2: è stato bellissima quella vista, a me piace,
4: bellissima,
2: però
4: il problema è il problema grosso è sto motore. Mm-hmm. Che però hanno mandato via quello che l'ha fatto, quindi che altro doveva fare Vasseur? La macchina è discreta, anche se ha altri problemi evidentemente, perché c'è sempre questo discorso della temperatura gomme da cui non si riesce a,
2: sì,
4: a staccarsene anche un po'. C'eravamo, c'è una cosa ricorrente questo problema della temperatura gomme nella Ferrari, io non capisco. Cioè, carico cose e stiamo sempre,
2: ecco,
3: messo muto.
2: Sì, hai mutato il microfono, sì, Simone, eccolo,
4: pronto?
2: Sì, dicevi.
4: Fondi su fondi fatti, ma il problema della temperatura gomme non sembrano risolverlo. Cioè, su piste poco che non richiedono un gran consumo e un gran stress gomme, la Ferrari proprio fa una fatica terribile.
2: Sì,
3: infatti sicuramente sarebbe stata una cosa se partivi secondo e non facevi quella figuraccia iniziale e la pista era una di quelle abrasive col consumo alto, probabilmente la Ferrari li avrebbe fatto.
4: Tutti partiti dalla fila di Charles sono partiti male.
2: Sì, cioè, era la fila era sporca la pista, sì.
4: Era molto sporca, però.
3: No, ma io parlo della figuraccia che abbiamo fatto per le prime 3-4 curve. Cioè
4: ah, sì, sì, ci ha passato tutti senza.
3: Quella è una questione di gomma, perché poi dopo passati 10-15 giri, come dicevamo prima, si è messo sul passo. E
4: ma 15 stava. Giri ci sono voluti.
3: Sì,
4: per diventare prestazione sono tanti,
3: torna a ripetere, se fosse stata una pista abrasiva con tanto consumo la Ferrari avrebbe fatto overcut e se li sarebbe mangiati pure, però sì, non era quella la pista, purtroppo,
2: sì,
4: purtroppo. Io non so, cioè, sono molto dubbioso su sti cambi. Cioè, ricomincia tutto da capo, un altro ciclo con un altro, con Horner per esempio,
2: esatto, infatti era quello che volevo.
4: E poi a Horner darebbero i poteri che lui vuole, perché Horner è uno che mette il naso dappertutto e vuole comandare dappertutto, come era poi tra l'altro arriva bene che metteva il naso dappertutto,
2: sì.
4: E
3: il concetto è proprio quello. Vai.
4: Non ha funzionato, perché ognuno poi vuole la sua sfera di potere, di cose. Se glieli danno, può essere, ma
2: ricordiamo che è stata un'intervista a Christian Horner che aveva detto che verrebbe in Ferrari anche senza quote. Può dare uno scossone a Maranello questa notizia, Mirko? Simone, chiudi il microfono.
4: Sì, scusami,
3: bordello. No, questa, allora, secondo me non dà una, cioè, ragazzi, chiunque di noi se sta lavorando e sa che è messo in, come si dice, è messo in bilico, non lavora bene.
2: Certo,
3: chiunque,
2: certo,
3: di noi su qualsiasi lavoro, in qualsiasi ambito, cioè, soprattutto se tu non vedi dall'alto qualcuno che ti dice no, ma stai a far bene, vai avanti, no? Quindi se nessuno te lo dice, e dopo a quel punto tu, come dire, lavori male, cioè, quindi certo, non, certo, non metti. A volte a quel punto arrivi pure al punto di pensare, dice, sai che c'è, cacciatemi se dovete cacciarmi, perché non so se devo lavorare o che devo fare, capito?
2: Sì.
3: Cioè, arrivi a quel punto dove è meglio che mi tagli subito la testa che mi porti avanti inutilmente, se non mi devi. E siccome dall'alto non lo so, almeno da parte nostra, noi non lo sappiamo perché a noi nessuno ci dice niente. Almeno da parte nostra
4: sembra
3: non sappiamo, capito? Quindi,
4: cioè,
3: quindi
4: sembra difficile, cioè, capire la politica che c'ha la Ferrari, non è così semplice.
2: Sì,
3: ma
2: sì,
3: non va nemmeno bene il discorso, ma non va nemmeno bene il discorso che ha fatto lui, cioè come si è presentato, perché se tu dici, se tu a quel punto tu dici guarda, io verrei, se sa che lui andava cercando quotazionari e quant'altro, che ovviamente in Ferrari non se ne parla proprio, però voglio dire, se tu dici guarda, io in Ferrari ci andrei pure così, cioè in qualche modo tu già stai dicendo che saresti disposto a accettare anche i limiti imposti da Ferrari, che poi possono essere tutti quelli che c'ha Vasseur, quindi non lo so fino a che punto puoi far bene poi a lì il concetto non è manco troppo quello di averci le mani in pasta dappertutto, averci i superpoteri, non è manco quello, è averci la serenità di poter decidere di fare le cose, no?
2: Sì, ma se tu sei sicuro, se tu sei sicuro di te, anche se tu mi metti i paletti iniziali e io poi ti faccio vedere che la squadra la so gestire bene, poi dopo vedi che la squadra mi mette a disposizione molto di più di quello che mi aveva promesso, no?
3: Esatto, cioè il concetto è questo, cioè a parte il fatto che io dico pure un'altra cosa, a me non mi piace tanto il discorso dell'accentratore, cioè come era Binotto, cioè, nel senso Binotto era uno che accentrava tutto su te, se lui era direttore tecnico, lui era team principal, sì. Lui era quello che parlava ai telecamere, lui era quello che faceva le assunzioni, lui era tutto. No? Sì. Ecco, a me questo non piace. A me, io dico sempre: secondo me, in Ferrari non è manco una questione di principio, è una questione manca una persona al vertice della parte sportiva. Perché Vigna c'è al vertice, ma quello si occupa delle macchine, della vendita delle macchine, certo, del marketing, certo, dell'economia, e ci sta e fa pure bene il suo lavoro perché le macchine le vendono. Elkan fa quello che avrebbe fatto un Agnelli dell'epoca, cioè certo. Sì, chiama, dice, fa la sua, ma sta là. Lì ci manca il Montezemolo, quello tecnico capace, che conosce di Formula 1, che conosce bene gli ambienti, le situazioni, il racing puro, sì, che sta sopra, che fa tutta quella parte amministrativa, tecnico-politica, eccetera, eccetera, e lascia il team principal a fare quello che deve fare un team principal, cioè le questioni tecniche relative alla macchina, quindi gestire gli ingegneri, gestire la progettazione, tutte quelle robe lì.
5: Sì.
3: Che poi fino a un certo punto va a serra.
4: Però scusa Mirko, però... noi paragoniamo un Binotto a Horner. Horner ha fatto, cioè ha costruito una scuderia dal niente e l'ha portata dove l'ha portata.
3: Binotto a Horner, dico come poteri. Cioè, Binotto ci ha avuto in mano tutta la Ferrari, cioè, io sì, lo paragonavo in quel senso là.
4: Dobbiamo capire.
3: Io parlo in quel senso di gestione, cioè
4: quella gestione l'ha saputa fare, l'ha dimostrato in qualche modo.
3: Non volevo dire che era bravo Binotto, e sto dicendo soltanto
4: che uno potrebbe pure tentare una strada Horner con le abilità che abbiamo visto almeno finora. Però è sempre solito discorso, ricominci e parte tutto da zero, e cioè, sai che anche per partire per un ciclo
2: devi aspettare due o tre anni, certo.
3: A me comunque non a me l'idea adesso di cambiare non piace neanche a me, non mi piace nemmeno troppo l'idea di Horner, perché è capace, sì, però c'ha pure quel bel caratterino.
4: C'ha il pirellone,
3: c'ha la biella facile, venendo in Italia con tutte le belle ragazze italiane, certo, è pericoloso, sì. però c'è da dire un'altra cosa fondamentale, che lui è l'unica cosa che mi piace, che mi piacerebbe di lui in questo senso, è proprio nel momento in cui dice voglio spettinare i capelli a Toto Wolff. Ecco, quella parte lì dell'intervista è quella che invece è un pochettino tipo magasato, no? Tipo,
2: sì, certo,
3: vedi la grinta, certo. Vedi la grinta, no?
2: Quella che manca, invece di darsi le pacche tra amici con Toto Wolff, come fa Vasser, insomma.
3: Sì, no, ma c'è proprio quella voglia di sfida, quel guanto, certo, di sfida lanciato sempre a Toto Wolff. Quella parte là dell'intervista mi è piaciuta, ma tutto il resto me lascia il tempo che trova, come ho detto. Secondo me non c'è, già solo il fatto che lui si è azzerbinato dicendo guarda, a me manco mi interessano più le quote, vengo pure a gratis, già questo qua è un qualcosa che basta, mi piace che piatemi
2: cioè.
3: Che questo fa pensare un pochettino, dicevamo un po' fuori onda, che c'ha ragione per certi versi Vasser, del tipo ha tentato dappertutto, Aston Martin, però ha visto l'Aston Martin nelle difficoltà, ha provato qui, ha provato lì, alla fine gli è rimasti solo i cinesi del BYD, e forse alla fine dice beh, insomma, tra ripartire da zero con i cinesi del BYD e Ferrari, comunque chiudo la carriera in grande stile, un po' alla Hamilton, no? Dice vado a chiudere la carriera in grande stile,
2: sì.
3: Mi piace poco l'idea, non so se poi veramente sarebbe la svolta, perché poi alla fine, ragazzi, alla fine io torno a ripetere, all'inizio dell'anno abbiamo lavorato bene, è stata una macchina competitiva, ha dato fastidio, il l'handicap del motore ce lo siamo portati dietro per colpa di, tra l'altro mo Zimmerman sta con Binotto, vedrai che mo se caccia il motore buono pure là e poi diremo abbiamo mandato via Zimmerman, ho capito, ma ci ha lasciato una ciofeca però, cioè non è che cioè, ci ha lasciato un motore che era la caffettiera, era una moca uscita male, cioè, che dobbiamo fare? Cioè, quando cacciamo noi, allora, quando non vinciamo, scusa, lasciami finire sto concetto. Quando non vinciamo, sono 20 anni che non vinciamo, poi mandiamo via la gente, va dall'altra parte, fanno grandi cose. Ecco, abbiamo mandato via. Ho capito, ma qualcosa bisogna pure fare. Se volete veramente che famo qualcosa, la famo, se no, lasciamo tutto come sta. Allora a sto punto, tanto vale che ci teniamo passere e andiamo in continuità, perché tutto sommato, io ripeto, quest'anno ci hanno dato la sensazione, anche se poi si sono spenti dopo, ma forse sarà pure per le piste che sono capitate dopo, però ci hanno dato la sensazione di lavorare, ci abbiamo ancora un grande pacchetto in arrivo a Austin, quindi non è che ci siamo arresi come altre volte, non lo so, le cose vanno male, però vedo, visto lavoro, ecco.
4: Sì, quello anch'io. Il problema è la Mercedes. La Mercedes praticamente con pochi aggiornamenti sta a tirar fuori tutta la cavalleria che non tirava fuori, stava nascosta.
2: Stava nascosta perché ci stavano perché c'era i controlli per l'ADU.
4: Cioè, hanno preso l'ADU, ma stanno a tirar fuori cavalleria su cavalleria. Oh.
3: Sempre lì, stiamo a ciurlare nel manico, stiamo sempre a ciurlare nel manico, perché poi alla fine è sempre il motore, cioè torniamo sempre lì. Sì, cioè, sì. Loro sono stati capaci di fare anche la Red Bull, no? Sono stati capaci di
4: però adesso stanno arrivando motoristi interessanti alla Ferrari. Ho sentito, arriva uno da Mercedes.
3: Mercedes anche ex Red Bull Powertrain. Cioè, non so se l'ultima. Se la sua ultima lavoro sia Red Bull o Mercedes, secondo me è stato in Mercedes, è uno di quelli che da Mercedes andò in Red Bull e poi adesso da Red Bull sta, e dovrebbe già aver finito pure il Garden in Libby, il nome non lo so, non so chi sia, però quando c'hai questi trasbordi qui l'unica cosa positiva secondo me è portare un po' di conoscenza.
2: Certo.
3: Un po' di conoscenza, capito? Che certo. Portano già solo se sa, se lui è stato lì già solo fino a un annetto fa, magari sa pure qualche segreto, capito?
2: Sì. Senti Simone, male le McLaren, che è veramente andata, cioè la macchina andava bene, tra l'altro Piastri andava molto meglio di Norris, e poi hanno fatto il disastro tutti e due i piloti.
4: Mamma mia, una volta vabbè, che dicevi un che e mezzo, stava, dicevo, una bella gara che sta a fa Piastri, si ripia un po' sul viola. Sì. Sai cosa ho detto? È andato dallo stesso psicologo di Norris, sì. vedendo
2: sì, poi Norris Porello non, a parte la gara che ha fatto nelle retrovie, quindi non aveva la macchina probabilmente. Però poi la colpa non è sua, chiaramente, dell'incidente. E Piastri invece, che stava portando la macchina in gran forma, ha sbagliato, è andato dritto alla prima curva.
4: Sì. Errori che hanno fatto tanti, lì. Sì, anche Hamilton, sì. Se non mi sbaglio, Vettel.
3: Loro però l'hanno fatto tante volte durante il weekend, loro c'avevano questo pacchetto di aggiornamenti nuovi che non è che andava benissimo.
4: Poi dopo credo che non l'abbiano interpretato al meglio.
3: No, perché poi dopo sempre a Ferrari porta aggiornamenti in funzionano, gli altri li portano e funzionano, io sempre perché, per carità, gli altri saranno tutti più bravi, Simone Resta è bravissimo in Mercedes, Stella è bravissimo di là, tutti sono bravissimi quando stanno lontano da Ferrari, però abbiate pazienza, hanno dovuto mettere fascette per reggere fondo. Non so se avete visto, cioè, sì, hanno usato una specie di
4: fascette tiranti in più.
3: Sì, no, ma erano fascette, cioè quelle erano fascette che poi hanno legato insieme, è diventato un tirante, cioè, quindi alla fine, per carità, hanno girato, hanno pure funzionato per certi versi, però Norris non si trovava proprio, già dall'inizio si è visto. Piastri andava un filo meglio, poi vabbè, ha sbagliato lui, è andato dritto, ma là quell'errore suo sembrerebbe essere stato frutto anche di altre problematiche, che perché l'hanno detto anche post nelle interviste, è un'uscita che stranamente è capitata anche a Norris più volte durante il weekend, quindi è qualcosa proprio dovuto all'imprevedibilità della macchina, no? Tra l'altro ho visto che sta cosa è successa pure a Bottas, ho visto un'intervista, una cosa di Bottas che ha detto che lui che ha fatto lo stesso errore lì, ha fatto un errore di guida o qualcosa del genere, la centralina è andata in pappa e poi dopo gli ha fatto fare l'incidente.
2: Cioè, l'incidente come se fossero di Bottas dei problemi di frequenza, diciamo.
3: No, dei problemi no. Queste macchine apprendono, no? Cioè, hanno l'intelligenza artificiale che ogni giro apprendono in base a come è andato il giro precedente, tant'è che il famoso problema delle Leclerc, no? È meglio andare costante che cercare di spingere il più possibile, perché dopo queste centraline vanno in pappa. A lui a quanto pare la centralina è andata in pappa e al giro dopo l'è andato contro il muro senza volerlo, cioè è stato proprio la macchina che ha reagito diversamente proprio perché al giro prima lui aveva fatto l'errore. Quindi potrebbe essere un altro problema quello dei McLaren, non potrebbe non essere un problema veramente stato dei piloti, però vabbè, alla fine è andata così, si portano a casa un doppio zero pure loro con la farina, che devi fare?
2: Sì, però detta così è anche, a questo punto facciamo le radiocomandate, cioè facciamo le correre con l'intelligenza artificiale.
4: Ma è perché, possibile,
3: siamo sempre veramente. Lì siamo sempre lì, questa allora questo gran premio, no? Stiamo parlando di ste robe, però è come se stiamo come al solito alzando il tappeto e mettendo la sporcizia sotto il tappeto. Sto gran premio è andato così perché comunque c'è tutto questo discorso dell'elettrico, perché alla fine quel discorso su quel dritto dei 2 chilometri, stiamo a parlare sempre di batteria, sempre super clipping, non ci hanno fatto un'inquadratura dell'onboard sui 2 chilometri di rettilineo, cioè, capito? Quindi stiamo sempre là, ste macchine uno proprio tutta si dovrebbe, non so se vi ricordate tempo fa c'è stata una volta, a un certo punto si è parlato tagliamo l'elettronica, sì. No? Qualche cosa l'hanno tolto, hanno tolto il traction control e così via, bisognerebbe fare secondo me qualche altro taglio netto, però siccome tu stai a lavorare con macchine semi 50% elettriche, come fai a tagliare l'elettronica? È impossibile, non la puoi tagliare, certo. Quindi ecco che forse se tutto andrà bene nel 2030 rimettono questi benedetti motori V8 3000 turbo aspirati, a questo punto dovremmo tornare un pochettino alla normalità e vedere sulle mani del pilota la gestione della CIA. Poi se ce la fai, ce la fai, se non ce la fai, ce la fai, se vuoi fare una super staccata la fai senza paura che fare la super staccata mette la centralina in condizione di devo frenare più tardi la prossima volta, cioè, capito?
4: E comunque hanno voglia di rimettere push to pass, ho sentito.
3: Ma sì, perché perché il rischio qual è? La loro paura qual è? Montano tutti quanti, poi faranno sto motore turbo aspirato, poi turbo e aspirato contemporaneamente, perché il turbo deve servire ad aiutare il motore, perché sennò sarebbe troppo alto dei giri e i rumori dei decibel su alcuni posti dove c'è un'imposizione di decibel, su alcuni posti non andrebbero bene, quindi usano il turbo per aiutare il motore, e quindi di conseguenza questa cosa qua dovrebbe riportare i motori un pochettino in una condizione normale, e quindi magari arrivive un pochettino qualche staccata, qualche cosa, perché sennò questi sono veramente vincolati a dove guidare come la nonna, come ha detto Antonelli, cioè devi guidare come i nonni, cioè. Frenare quando devi frenare, accelerare quando devi accelerare, buona lì. Mi sembra, o sai come mi sembra? Mi sembra come quando noi becchiamo sull'autostrada il come si chiama, il tutor, no?
2: Ah sì, certo.
3: Che non vai a 130, ma metti a 131, 132, vai un pelino sopra, no? Ecco, quello che possono fare i piloti è, siccome l'imposizione è che devono andare costanti, magari qualche volta fanno qualche minima cosa, capito? Ma se no, devono guidare a quella velocità lì. E quindi è un po' vincolante, ecco, molto vincolante.
2: Sì.
3: È poco spettacolare, poi al di là del fatto che loro cercano lo spettacolo, alla fine tutto questo lo proprio perde lo spettacolo, perché parliamoci chiaro, se non succedevano i casini che sono successi al 30° giro con il primo incidente di Albon, era una gara a due coglioni
2: noiosissima. Ho detto l'unico che ti faceva un attimo è stato Verstappen dopo la safety car, perché sennò non ce n'era, un po' a Jarre ci ha fatto sorridere, diciamo.
4: pinna da squalo.
2: Sì, sì, sì, esatto.
3: Sì, allora ci hanno fatto divertire i Red Bull finché appunto si sono messi le accacciate piastri, però poi si era plafonata la situazione con la Jarre che diceva sto bene qua, tranquilli, io resto qui, bene, buono, buono, senza problemi.
2: Non serve anzi, superare. Max,
3: che se gli serve gli do pure una spintarella se serve.
2: Tiro fuori il piedino e lo spingo.
3: C'è una cosa, no, ecco, a parte quello, poi dopo effettivamente non ce n'era più, cioè, c'era poi sul finale quello ha fatto che coso lì, Verstappen ha provato, ha cercato fino all'ultimo al photo finish, però comunque quella roba là la vivi un po' noiosa, cioè sì, un po' di tensione, ma è comunque noiosa perché vedi che non passi, no? non si riesce a passare. Ecco perché il push to pass è un'eventualità, perché torni su sti motori potenti, magari appunto endotermici, però se non c'è il DRS, se non c'è il push to pass, c'è il rischio che appunto ti trovi che queste gare non
4: fai i trenini, certo.
3: Capito? Quindi certo. Ecco, per paura di queste dice magari mettiamocelo un extra power in qualche modo per farli passare, sì. L'unica cosa è quella.
2: Sì. Allora, siamo
4: ci
2: quasi al
4: sicuramente
2: termine.
4: Elettrico, così per non farci mancare niente.
2: Giustamente. Allora, siamo quasi al termine. Mirko, come procede il Fanta F1 come nessuno?
3: Allora, Fanta F1 come nessuno, ho visto prima la classifica, procede bene. Io sono 105esimo, se non mi sbaglio.
2: Okay.
3: Aspetta, okay. No, non ce l'ho segnato. 105, il che è buono, su 1000, voglio dire. Poi ecco, fra poco lanceremo, la stiamo cominciando a nominare perché così la gente resta attiva.
2: Esatto.
3: Perché appunto lanceremo sto Mission 44 che è in occasione del 400esimo GP di Hamilton, dove bisognerà fare qualificarsi col Fanta F1, puoi fare delle cose sui vari profili mie e di Marco per poi arrivare a essere qualificati ufficialmente e potersi portare a casa il casco di Marco Zanutella che già ha iniziato
2: a spoilerare. Bellissimo. Una cosa da brivido,
3: sì,
2: veramente
3: tutto rosa glitterato. Tra l'altro con Marco ci abbiamo avuto una notizia interessantissima: l'anno prossimo saremo, come dire, di Team Radio di Samarcanda Digital Network, saremo gli inviati in Austria a Red Bull Ring.
2: Che meraviglia!
3: Io e Marco andremo lì. Abbiamo avuto le conferme anche oggi. Quindi, grazie a Marco, al fatto che insomma, attraverso tutto un giro con Marco ci abbiamo avuto questi biglietti. Quindi, l'anno prossimo saremo sicuramente a Red Bull Ring in Austria.
2: Fantastica questa cosa.
3: Come?
4: C'è la Formula 1?
3: Sì,
4: c'è per il 2027. Mazza,
2: bellissimo.
3: Sì, bella, sì. Infatti vedo l'ora, perché poi tra l'altro era uno di quei gran premi che a me sarebbe piaciuto vedere come Spa, come soprattutto anche andare a vedere all'estero com'è la situazione,
2: sì,
3: perché
2: certo.
3: Quelli italiani li abbiamo visti come sono organizzati, volevo vedere all'estero. Poi a Red Bull Ring fanno un sacco di grigliate, di roba, insomma, ma voglio godere.
2: Ti credo.
3: Vedo l'ora.
2: Senti, debriefing sta oggi.
3: Sì, più tardi, ecco, probabilmente fra un po' preparerò il video, insomma, vedo un po' gli argomenti che voglio portare, ma saranno quelli che un po' più o meno abbiamo trattato. Debriefing, e tra l'altro voglio dire che prima che magari mi dimentico, che non dobbiamo nominare come man of the match Colapinto, perché se lo nominiamo man of the match, io l'avevo nominato come si dice MVP di giornata, sì. Ha fatto lo strike che me da basta, ma non nominiamolo perché arrivano gli argentini e ci fanno
2: è vero. Hai ragione.
3: Comunque l'ho piazzata qua perché era un argomento interessante, secondo me, perché quello che ha detto Norris è stato veramente pesante. Ci ha detto questo non è manco degno della Formula 1, dovrebbe averci una squalificata, un gran premio. Infatti poi
2: esagerato.
3: Verstappen, anche a Russell, sono venuti in difesa dicendo ragazzi l'errore capita a tutti, insomma, non è che... l'errore da principiante è capitato a Antonelli l'anno scorso in Austria, è capitato l'anno scorso in Canada a Papa Norris, che a momenti ci entra Piastri nella loro battaglia, cioè l'errore stupido capita a tutti da principiante, no? Quindi voglio dire
4: della vita è in partenza, in ripartenza
3: lì sai che da un certo punto di vista è stato anche Antonelli a trarlo in inganno, perché gli ha frenato davanti, lui si è spostato, nello spostarsi non poteva frenare mentre si spostava, quindi ha dovuto frenare dopo e ormai era tardi. Sì. Sì. Quindi forse era un po' distratto pure, per carità di Dio, però sicuramente la manovra di Antonelli, che ha frenato tanto prima, l'ha messo in condizione di scartarlo, no? Ha fatto proprio lo scarto a sinistra, però non poteva frenare mentre scartava, sennò si girava, e quindi praticamente ha dovuto frenare dopo, ma ormai era troppo tardi, ha fatto lo strike. Sì, lì tanti danni per l'Alpine, perché stavano a punti tutti e due, e l'hanno perso un sacco di punti. Comunque, vabbè, dicevamo, debriefing, poi più tardi vediamo un po', gli argomenti sono più o meno questi, e poi stasera
2: L'Orux
3: quei
2: TV.
3: Ragazzotti dell'Orux, faremo il stop del lunedì per chi vuole partecipare.
2: Vi ricordo, su tutti i social F1 come nessuno, e ci sono le pagine di Mirko, che quasi quotidianamente, tra l'altro siamo in race week, quindi andiamo verso la nuova gara, quindi uno dopo l'altro video praticamente quasi tutti i giorni, fino ad arrivare a giovedì, a tutti gli appuntamenti, gli orari, dove vedere, a che ora vedere, eccetera eccetera eccetera. Noi invece torniamo lunedì 5 ottobre, sempre alle 10.30 con Team Radio. Domenica ci sarà il Gran Premio del Bahrain, che però si corre in Malesia, a Sepang, e quindi abbiamo detto, bellissimo circuito. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi, ricordarvi che siamo su Samarcanda Digital Network, siamo su Radiograd. Saluto i ragazzi di Radiograd e di Raidon. Mirko, grazie per questa puntata di Team Radio. Ci sentiamo lunedì prossimo e ti seguiamo su tutti i tuoi canali social.
3: Grazie a te, Gianluca, grazie a tutti gli ascoltatori. Un saluto anche a Simone. Ciao.
2: Ciao Simone, ciao, grazie,
4: ciao a tutti.
2: Alla prossima, ciao a tutti.
4: Ciao.
5: Con la rossa e gloria, sono solo un pilota, sarò nella storia, sono sui social, racconto le gesta.
6: Radio Grad, la radio libera e resistente.
7: Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili.
6: Radio Grad, la radio libera e resistente.
8: Ciao, sono Chico Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad, a partire dalle ore 22 sino alle 24, insieme ai miei compagni di viaggio, Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora, nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.

Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Tu sais, j'en souffre encore. Et ces histoires de sort, c'était pas des bobards, Lila. Les coups de foudre en un clic, les journées sur mes tics.
1: Tutti non germani fascisti sono pichotti.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la delizia.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. Estación Nacional.
8: Radio Aeronía Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio no parla d'alto.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio Cento Passi.
16: Radio Pirata, la radio nella radio.
17: Radio Cento Passi.
18: Benvenuti ad una nuova puntata del nostro viaggio speciale dentro la radio, esplorando un mondo fatto di storie, notizie e ricordi. La radio è uno dei pochi mezzi che è riuscito a cambiare insieme a noi, a trasformarsi insieme alla società, standoci vicino nelle passioni come nei momenti più duri, e ve ne parlerò tra passato, presente e futuro, oggi in modo particolare. Si salpa, come ogni settimana. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo appunto di radio, alla radio, della sua attualità e della sua storia. Quest'oggi a Cuba con La scatolina del diavolo. La radio in un posto da sogno. WLS, una grande radio di Chicago. A bordo con noi anche Anita e Daniel, che sono gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con noi con una rubrica che ci darà una lettura particolare, come sempre, di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise, e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo. Dalla Cambusa invece sale la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, oggi dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre vite alla maniera di Topos in Fabula, con la prima di due puntate. Nel cameo di Anna invece ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Protagonista questa settimana è Dimitri Borniaski. Per quanto riguarda invece la nostra musica, tranne la parentesi dedicata alla musica cubana, cercheremo di viaggiare tra i suoni del rock, a cominciare dai Rolling Stone, giusto per metterci sulla strada buona della scatolina del diavolo con Sympathy for the Devil.

quella scatolina è del diavolo. Immaginate la scena, siamo a Cuba negli anni 20, una stanza poco illuminata e in un angolo un mobiletto di legno della Telefunken. All'improvviso da quella scatola di legno escono delle voci, nessuno c'è dentro, non ci sono fili collegati al muro, solo voci. A urlare, terrorizzata, è la trisavola Ortensia e intorno a lei i nipoti si nascondono il viso per non scoppiare a ridere. Eppure quella superstizione nascondeva una verità profonda. La radio all'inizio è sembrata davvero una magia, un qualcosa di inspiegabile. Una magia che di lì a poco sarebbe diventata la compagna inseparabile della vita di Ortensia e di milioni di altre persone. Oggi il nostro viaggio, come sempre, ci porta a Cuba nella prima tappa e oggi facciamo un altro viaggio nel tempo, come ci ricorda una bellissima ricostruzione firmata dalla giornalista Letizia Guerra Quesada sulle pagine autorevoli di radiocubana.cu. Tutto ha ufficialmente inizio il 22 agosto 1922. Ricordiamo questa data? Ne abbiamo parlato tantissime volte, la prima trasmissione ufficiale a Cuba e quest'anno, 2026, si festeggiano i 104 anni. Quel giorno Cuba viene attraversata per la prima volta dalle onde radio generate sull'isola. La radio a Cuba nasce con le note dell'inno nazionale eseguite dall'orchestra del maestro Luis Casas Romero, trasmesse dalla stazione 2LC. Ma quella che Ortensia chiamava la scatola del diavolo, negli anni 40 si trasforma in qualcosa di diverso e diventa la voce del coraggio. Arriva infatti la CMX sui 1010 kHz. La chiamavano la voce radiofonica dei rivoluzionari cubani. Quei microfoni erano un pericolo costante. Quegli uomini rischiavano tutto per denunciare gli eccessi del governo. Eppure stava accadendo un miracolo. Senza budget, senza pagare un solo centesimo agli artisti, la stazione trasmetteva il meglio della cultura cubana. Sceneggiatori e attori immensi come Raquel Revuelta e giganti della musica come Bebo Valdés o Elena Burke, tutti lì, gratis. Non era più la scatola del diavolo, erano, per usare la splendida metafora evocata nell'articolo, angeli imbottigliati in una scatola magica. Ma le voci della verità, si sa, danno fastidio e così i 1110 kHz rimangono attivi solo per 5 anni, poi vengono zittiti. Il silenzio cala sull'etere fino ad un'altra data storica, 24 febbraio 1958. Dalla Sierra Maestra la voce gioiosa e fiera di Violeta Casal, l'annunciatrice guerrigliera, rompe il silenzio e nasce così Radio Rebelde, fondata da Ernesto Che Guevara. Anche di Radio Rebelde abbiamo parlato più e più volte all'interno di Radio Pirata, alla radio nella radio. Da quel momento tutto cambia. Con il 1959 la vecchia scatola del diavolo si trasforma definitivamente in una benedizione per il popolo. Diventa il megafono della storia di una nazione. Ed è attraverso la radio che i cubani ascoltano ad esempio il discorso della vittoria di Fidel a Santiago. La radio annuncia anche il successo della campagna di alfabetizzazione o unisce il paese durante i momenti più bui come la recente catastrofe di Matanzas o l'isolamento della pandemia. Oggi, a più di 100 anni da quelle prime trasmissioni, quegli angeli sono diventati guerrieri. La radio si è evoluta, combatte sui social network, usa il linguaggio multimediale per superare i blocchi e far sentire la verità di Cuba nel mondo. Mi piace pensare ad Ortensia adesso, ovunque sia. Mi piace immaginarla mentre sorride, ascoltando le nostre voci che viaggiano nell'etere oppure in un podcast. Questi 104 anni di glorie sono anche suoi, perché quella scatolina che un tempo faceva così paura, oggi è la scatola che ci fa sentire uniti, fieri e profondamente liberi. E Ortensia, e qui scusatemi il ricordo personale, mi ricorda molto mia nonna, che ogni giorno salutava educatamente le persone che vedeva in TV e mi chiedeva perplessa come facevamo noi in cucina ad avere le stesse persone che lei vedeva nella sua camera da letto.

E a questo punto su Radio Pirata, alla radio, nella radio, una tappa su spiagge famosissime. Chiudete gli occhi per un secondo e immaginate di essere alle Maldive. Spiagge bianchissime, palme da cocco che si flettono in un mare turchese e quel silenzio dorato interrotto solo dalla brezza dell'Oceano Indiano. È il sogno dei viaggiatori di tutto il mondo, ma oggi in questo viaggio lungo le frequenze della storia dell'etere voglio portarvi lì, dietro le quinte, in questa cartolina turistica, raccontandovi come un arcipelago frammentato in tantissime isole coralline abbia trovato la sua unità proprio grazie ad uno strumento che noi amiamo in ogni sua forma, ovvero la radio. Dal punto di vista geografico e sociale, le Maldive sono sempre state una sfida epica per la comunicazione. Infatti, non è facile collegare una comunità di pescatori separata da chilometri di oceano aperto. Negli anni 60, mentre il paese si affacciava all'indipendenza del protettorato britannico, la risposta fu trovata nelle onde medie. Come documentato dagli archivi storici del Public Service Media, la radiodiffusione maldiviana ebbe inizio in modo pionieristico il 29 dicembre del 1962. All'epoca nacque una piccolissima stazione che trasmetteva solo pochissimi minuti al giorno. Nel 1964 si trasformò invece in Seneco Radio, ma si trattava ancora di tentativi sperimentali. La vera svolta istituzionale che celebriamo oggi avviene l'11 settembre 1966. Secondo i registri storici ufficiali del Ministero delle Informazioni e delle Arti delle Maldive, il governo decise di strutturare il servizio radiofonico nazionale fondando il Maldives Island Broadcasting Service. Non era più solo intrattenimento per pochi intimi nella capitale, ma un vero servizio pubblico con tre pilastri dichiarati: informare, educare e intrattenere la popolazione. Pochi anni dopo, nel 1969, l'emittente prese il nome più internazionale di Radio Maldives. La radio alle Maldive non ha solo diffuso notizie, ha letteralmente salvaguardato la lingua locale di Vehi. I rapporti storici della Maldives Broadcasting Commission ricordano un altro momento di profondo orgoglio nazionale, il 19 gennaio 1980, quando la stazione viene ribattezzata ufficialmente di Vehi Rajaye Adu, nota nel mondo come la storica Voice of Maldives. Con l'introduzione di trasmettitori più potenti, il segnale arrivò a coprire oltre il 90% degli atolli, portando per la prima volta bollettini meteo vitali e programmi educativi anche nelle isole più remote. Oggi quella stessa emittente, come riportano i canali di informazione di PSM News, trasmette 24 ore su 24. Accanto ai tradizionali bollettini per i pescatori, viaggia in streaming sul web per raggiungere i cittadini maldiviani all'estero. Quindi, la prossima volta che vedete una foto di un resort di lusso alle Maldive, pensate che dietro a quella barriera corallina c'è una storia fatta anche di onde radiofoniche che dal lontano settembre 1966 continuano a tenere unito un intero popolo sparso nell'oceano.

0: Un'altra bella tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, perché se amate la radio sapete che ci sono delle stazioni che non si sono limitate a trasmettere nell'etere. Ci sono delle stazioni radio che hanno letteralmente costruito l'immaginario di una nazione. Oggi facciamo un viaggio nello spazio e nel tempo e voliamo nel cuore del Midwest americano, a Chicago. Davvero notevole è la storia di una fenice dell'etere, ovvero la leggendaria WLS Chicago. Tutto comincia nella primavera del 1924, tre lettere che oggi suonano mitiche, ma che all'epoca erano l'acronimo di uno slogan commerciale, World's Largest Store, il grande magazzino più grande del mondo. Grazie ai registri societari dell'epoca si nota che a fondare quella radio fu il colosso delle vendite per corrispondenza Sears Roebuck & Company. Ma non fatevi ingannare dall'origine commerciale. Come documentano gli archivi storici della stessa emittente, WLS comprese subito prima di chiunque altro il potere sociale del mezzo e nel settembre di quell'anno la stazione azionò i suoi potenti impianti di trasmissione con un obiettivo chiaro: parlare al cuore rurale dell'America. Siamo tra le infinite praterie americane degli anni 20 e 30, famiglie isolate, agricoltori che lavorano la terra dall'alba al tramonto. Per loro accendere la radio e sintonizzarsi sulle frequenze di WLS significava connettersi con il mondo, e se andiamo a sfogliare i vecchi giornali dell'epoca o i saggi sulla storia dei media americani, leggiamo di come WLS fosse veramente la voce della terra. Portava nelle case il bollettino dei mercati, il meteo, ma soprattutto la vita di tutti i giorni. È su questo palinsesto che nasce il National Barn Dance, lo storico show che gli storici della musica indicano come il vero nucleo che ha inventato la diffusione di massa della musica country e bluegrass in America, anticipando di anni persino il Grand Ole Opry di Nashville. Ma la vera magia della radio è la sua capacità di trasformarsi. Arrivano infatti gli anni 60. Il mondo sta cambiando, i giovani cercano una nuova voce e la musica e la cultura stanno esplodendo. WLS decise di fare la scommessa più azzardata della sua storia. Abbandona le sue radici rurali e si tuffa a capofitto nel rock and roll. Le cronache radiofoniche del tempo fissano una data scolpita nella roccia ed è proprio il caso di usare questa espressione. Il 2 maggio 1960 la stazione si trasforma con il formato Top 40 e diventa una Clear Channel Station dalla notevole potenza di 50.000 watt, grazie alla quale e al fenomeno atmosferico della riflessione ionosferica notturna il segnale di WLS viaggiava per migliaia di chilometri. Le biografie dei grandi DJ dell'epoca descrivono scene incredibili. Ragazzi in 38 stati americani e persino in Canada passavano le notti sotto le coperte con le radioline a transistor incollate all'orecchio, ascoltando i DJ di WLS come il leggendario Dick Biondi, che lanciava i successi dei Beatles, dei Rolling Stones e della Motown. WLS non era più solo una radio. Le classifiche dell'epoca, la famosa Silver Dollar Survey, dimostra che era diventata la colonna sonora ufficiale dei ragazzi americani. Oggi, nel terzo millennio, i dati di ascolto e i palinsesti attuali ci dicono che WLS trasmette anche formato news and talk. I tempi sono cambiati, la musica ha trovato altre strade, ma il fascino di quelle tre lettere resta intatto nei libri di storia dell'etere, perché WLS ci ricorda il motivo profondo per cui amiamo questo mezzo: la capacità di unire le persone. Che si trattasse di un agricoltore isolato nel 1900.
1: La radio, compagna di sempre.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Ora su Radio Grad suona il jazz e dintorni.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Anche con la voce un po' acciaccata, eccomi presente, ma soprattutto a presentare questa nuova puntata di Jazz e dintorni, il nostro piccolo angolo di tranquillità. Troveremo un paio di novità, ma soprattutto il meglio dello smooth jazz che si apre con Black Aaron, un altro pezzo dal disco più recente. Questa volta è il turno di Big Bounce, un mezzo funk solito del suo stile. La seconda sarà con Brian Simpson, un pianoforte e un sax insieme per 4 minuti di vero relax. Ascolteremo Daybreak. E poi Daniel Kia, che mixa nella sua musica, a suon di sax, fusion, funk e ritmi moderni. Lo ascolteremo con Get Up and Go. Quindi buona musica a tutti voi con il Jazz Dintorni.
5: You are listening to Jazz e Dintorni, the great smooth jazz music with Marco Edelweiss.

non è mai passato in trasmissione e quindi da questo appuntamento Demetrius Nabors, nuovo pezzo nel palcoscenico dello Smooth Jazz, anche questa sarà una canzone che ritroveremo spesso, si intitola Ascend. Lui invece si diletta tra sax, soprano, tenore e alto, considerato da molti artista dell'anno 2020. Stiamo parlando di Randy Scott da Baltimora, con noi Elevation. E poi a tutto Brasil, con Sabrina Meleiros, un disco pieno di ritmo che si intitola New Morning. Avremo il piacere di ascoltare Sintonia, che va giusto bene per noi della radio. Vi rinnovo quindi il buon ascolto e poi ancora un sacco di bella musica nel proseguimento di Jazz Dintorni.

0: Radio Grad.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Lui è stato un esponente dell'Hiroshima, famosa band americana che si dilettava tra fusion, jazz, smooth jazz, R&B. Kimo Cornwell, insieme al chitarrista Yu Oka, si presenta sotto il nome di Yuki Project, con questo grande pezzo che si intitola Train Home to Osaka. Poi rimaniamo da quelle parti, insieme ad Akira Jimbo, qualche somiglianza ad un pezzo che abbiamo già passato diverse volte. Ma questa volta entriamo nel mondo di Munity, disco del 2016. Il pezzo si intitola Standing on the Ground. E poi una bella storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, con un buon pezzo di sano jazz con Brian Bromberg. Buon ascolto a tutti di Jazz e Dintorni.
1: Jazz e Dintorni, l'appuntamento di classe.

0: Radio Grad.
1: Arriva da Kansas City, biondissima, ma soprattutto nome importante nel mondo dello smooth jazz. Carol Dubock, da Colored Glasses, l'ascolteremo con Hypnotic. E poi nel nostro appuntamento ancora un sax che suona, con Darren Run. La canzone che ascolteremo, Simple Song. Penultimo pezzo anche per oggi, con Jason Tip. Ascoltate com'è bella Time to Roll.

0: Radio Grad.
1: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
0: Ora il palcoscenico è tutto per un grande chitarrista italiano. Torna con noi e chiude il Jazz e dintorni Roberto Tola. Un piacere presentarvi questa canzone che si intitola Valle della Luna. Ci sentiremo ad un nuovo appuntamento di Jazz e dintorni. Ciao e alla prossima, ma soprattutto buon ascolto.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore, sta tornando un altro inverno, e intristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare, ma si parte, si riparte, non si fermerà il motore, avanzando nella neve, scarpe rotte, tocca andare, ma si parte, si riparte.

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita.